C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è,
1: bocca chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: al tempo di farsi la croce, che eri fuggita già.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi, qua non ti

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16:53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre, il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice e comica, dopo la morte venuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita, Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che di Valerio Scanu. Italia, amore mio, di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

l'ho vista clara, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

0: dai, io farei che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

sto. Starnuto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Eso.

più. Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione, con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa top week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto me.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Armalmeta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di

anche artisti, insomma, che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

sapere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene.

Vivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardando.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Le 10:02 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stefania Benigni in studio, Patrizio Gotti in regia. Siamo pronti con la nostra mazzetta di quotidiani per leggere insieme i principali articoli. Partiamo come sempre dalle prime pagine e come sempre partiamo dal Corriere della Sera, che riassume un po' tutti i temi principali della giornata. La sfida dell'Europa a Putin, allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille, Forza Italia, Lega. Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. Quindi l'apertura è sulle tensioni tra l'Unione Europea e la Russia. Ancora subito sotto il lancio di questa pubblicazione di 28 pagine da parte del governo sui 4 anni a presidenza Giorgia Meloni, sicurezza, conti e politica estera, un bilancio, naturalmente poi le analisi sono tutte nelle pagine interne. L'altra grande notizia è quella che riguarda il fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, Veneto, il via libera senza Fratelli d'Italia. Grande foto centrale sulla prima del Corriere della Sera, ma devo dire che poi più o meno si assomigliano tutte le fotografie che arrivano dalla mostra del Museo Internazionale del Cinema di Venezia, e ritrae questa fotografia Amal e George Clooney mentre sorridono attraversando il tappeto rosso, il red carpet. Tra l'altro Clooney ha rilasciato dichiarazioni abbastanza critiche sulla politica statunitense. Ancora, sempre dalla prima del Corriere della Sera, un commento clima e politica di Carlo Verdelli, l'estate ci ha avvertito, il caffè di Massimo Gramellini, liberi di, dedicato proprio alla nuova legge della Regione Veneto sul fine vita. Ancora il caso Report, Presutti, faccio un passo indietro, mentre Corsini incontra la redazione, si tratta. La Repubblica apre l'apertura centrale, quella più grande, quella più visibile, è sempre dedicata alle tensioni UE-Russia. Ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle, una paranoia. Il Financial Times, Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. Uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Quindi così declinato anche in tema nazionale il titolo di apertura di Repubblica, che comunque dedica ampio spazio al fine vita approvato in Veneto. Il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. E viene lanciato poi sempre in prima di Repubblica anche un'intervista a Zaia, è una spinta, il suicidio assistito va consentito a livello nazionale. Ancora altri temi, Presutti rinuncia per Report, si media tra redazione e RAI. E poi il dossier, il governo si loda ma la realtà dà un altro voto, il ballottaggio, una trappola per il campo largo. Qui invece sono riflessioni che Repubblica mette in prima pagina sulla legge elettorale e su questo sondaggio dal quale appunto si evincerebbe che al centro-sinistra non conviene appunto il ballottaggio. Naturalmente lo vedremo dopo. La stampa apre invece sul caso di cronaca della violenza alla minore, ricorso dei PM, la procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne, serve il carcere, ispettori ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. Torino, spedizione punitiva per l'aggressione alla ragazza nel ministero mini market assalta un negozio gestito da stranieri, quindi c'è una ritorsione anche di questo tipo. Naturalmente la stampa se ne occupa, è il giornale, il quotidiano di Torino proprio. Subito sotto, UE più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo visti. Lipsia, due identificati, Tajani, rischio influenza russa sul voto in Italia. In bella evidenza, anche in prima della stampa, il titolo dell'articolo di Paolo Baroni sull'energia. I rincari arrivano nella bolletta del gas, prezzo su del 6,9%. E poi il dossier dalla scuola ai migranti, 4 anni di Meloni ai raggi X, un dossier appunto che la stampa, ma non solo la stampa, davvero tutti i quotidiani si occupano di queste 28 pagine. Il commento alla fine vita in Veneto diventa legge, la prima regione di destra, il commento però è di Massimo Cacciari, ora serve una norma nazionale. Il Messaggero, anche qui bellissima fotografia di George Clooney con il premio alla carriera a Venezia, questa campeggia centrale. Il titolo di apertura però è ancora sulla guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto, Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne. Fine vita ok del Veneto alla legge, prima regione di centrodestra, Zaia, risposta doverosa, Fratelli d'Italia, iniziativa sbagliata. E poi anche qui il dossier, Meloni, il governo più longevo, il bilancio, lavoro, export e PIL, i mercati promuovono la stabilità e i conti, e però c'è anche la controparte, diciamo il commento di centrosinistra, ma Schlein e Conte dicono altro che record, sanità ai minimi. Si indaga poi sulla notizia, anche questa di cronaca, sulla famiglia suicida a Roma, appunto a Pietralata, a Roma famiglia suicida, si indaga sui debiti per curare la figlia. Si erano anche recati in Messico da un medico che scrive che se avesse saputo avrebbe fatto uno sconto, insomma sembra che ci fossero anche motivi legati al forte indebitamento per le cure della piccola, della figlia. Il Sole 24 Ore apre invece sul PNRR, o meglio sulla fine del PNRR, spese a rischio frenata, sul recovery plan al traguardo il piano che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno, allerta imprese, pressing sul governo per evitare rischi sugli investimenti, ma nel 2027 la quota degli impegni fissi della PA non scenderà. Ancora dalla prima del Sole 24 Ore, un'altra notizia che il Sole 24 Ore mette in prima pagina, ma devo dire se ne occupano davvero tutti nelle pagine interne, l'automatica rileva Cirsa, nasce il secondo colosso mondiale nel settore giochi, se ne occupa ampiamente nelle pagine interne, anche perché diciamo da questo articolo si evince che Blackstone sarà il maggior azionista del gruppo, anche se promette poche ingerenze. Il giornale apre sulle ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, Financial Times, Vannacci, filo Putin, Tajani, Mosca vuole influenzare il voto, Salvini frena e la UE prepara le contromosse. Ancora il governo più lungo della storia, Meloni dei record, l'asse Giorgia sventa il blitz UE anti-Roma. Se ne occupa poi Fabrizio De Feo delle pagine interne. Il controcorrente del direttore Tommaso Cerno, chi è peggio del pedofilo? E taglio alto, una fotografia scontornata di Ranucci, caso report, Presutti lascia, botte alla vitola, state zitti. Il doposala, la sinistra si spacca su Calabresi sindaco, anche questo è un altro dei temi. Calabresi appunto che si presenta a Milano. Il manifesto, come sempre, insomma, titolo Geniale anche oggi, De Bello Ibrido, una grande fotografia che ritrae Ursula von der Leyen insieme al segretario della NATO Mark Rutte durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. L'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen, la guerra ibrida è la nuova normalità. Ed è di fatto questa l'apertura del manifesto che se ne occupa poi nelle pagine 2, 3 e 4, quindi proprio l'apertura del giornale. Subito sotto vince Zaia, il Veneto approva il fine vita, è la prima regione di centrodestra, la Lega si spacca, Meloni teme il voto cattolico. E poi le altre notizie che riguardano sia, diciamo, l'Unione Europea, le tensioni con la Russia, le ripercussioni in Italia con Vannacci, uomo del Cremlino, dopo appunto l'articolo del Financial Times che lo accusa di essere il cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia. Ancora anche una riflessione di Roberto Ciccarelli, premier da record: il prezzo della longevità è il lavoro povero. Il Fatto Quotidiano, tutt'altro tenore, è un fotomontaggio come sempre, grande fotografia che ritrae diversi politici europei, italiani, si riconosce von der Leyen, Rutte, Calenda, mi sembra, e Tajani, comunque tutti dotati di elmetto mimetico. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Escalation, Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Così la lettura del Fatto Quotidiano. Tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone un russo o un bielorusso, per ora niente riscontri. E insomma ci sono diversi rimandi poi agli articoli interni del Fatto Quotidiano. Poteva andarci peggio, l'editoriale di Marco Travaglio, ancora in prima del Fatto Quotidiano: frutta e verdura, carburanti, gas ed energia più salati dal 2022. E c'è anche un'intervista lanciata in prima, si trova poi a pagina 5, il premier esca dalle primarie, no ai caminetti, un'intervista a Pasquale Tridico, Movimento 5 Stelle in Europa. Andiamo ancora a vedere la prima di Avvenire, perché ovviamente Avvenire è la lettura sulla legge appena passata nella regione Veneto, ovviamente trova riscontro negativo, e allora il titolo di apertura è Suicidio Veneto. Approvata la legge sul fine vita, è la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra. Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraglia ferito, un modello di vicinanza umana. Il provvedimento passa a larga maggioranza con quasi tutta la Lega e Forza Italia, oltre all'opposizione. Domani il traguardo di longevità, invece, con fotografia della premier Giorgia Meloni. Governo Meloni, bilancio di un primato tra misure, annunci e capitoli aperti. Anche in prima di Avvenire, poi, le minacce ibride russe, NATO e UE compatte, non ci spaventano. Tajani, ombre sul voto. Il Foglio, come sempre moltissimi gli spunti, tra questi vi segnalo uno scritto di Giuliano Ferrara, di fatto è l'apertura, è dedicata ad Enzo Bianchi che è scomparso ieri. Enzo Bianchi, le mille facce di un vecchio credente molto orientale che piacevano alla gente che piace, perché Dio non è cattolico. Riflessioni dopo la scomparsa di Enzo Bianchi. E poi, per quanto riguarda invece i rapporti tesi con la Russia, firma Cerasa, centrale con titolo rosso: non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Temiamo possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice Tajani. Ragioni minime e necessarie per tenere fuori dalle coalizioni chi si muove come megafono della propaganda russa. L'allarme di Crosetto al Foglio. Oltre a questo vi segnalo, ancora in prima del Foglio, anche Carmelo Caruso, che si occupa della legge elettorale, di questo emendamento sul ballottaggio presentato da Pera, da Marcello Pera, lo scolapasta di Pera. Sono pronto a ritirare la norma sul ballottaggio. Salvini, ha coccolato Vannacci, e ora il domani, la campagna di Putin contro la UE, il governo spaccato sulla Russia, la grande foto centrale è proprio del leader russo Putin. Dopo le accuse della Germania sui droni russi, anche gli altri paesi attaccano e chiedono sanzioni. Tajani evoca possibili ingerenze sul voto, ma Salvini lo gela. Mi preoccupa tutta questa ansia. Ancora invece... come analisi vi segnalo il pericoloso gioco dello zar e il paradosso di Tajani, contraddizioni di governo, lo firma Gigi Riva. Per quanto riguarda la legge elettorale, pezzo firmato da Luca Bottura, il Melonellum è il brutto vizio della destra. E ancora la seconda notizia in evidenza sulla prima pagina di domani è bonus e sicurezza, la festa di Meloni, la destra celebra il governo più longevo, Giorgetti spera di avere margini di spesa. Domani la Premier, durante l'evento di Bari, vuole aprire la campagna elettorale con due annunci. L'ipotesi è quella di un aiuto per il carovita e ceti più bassi e misure per aumentare i controlli nelle città. Chiudiamo con il Dubbio, anche qui taglio alto, fotografia di Zaia, suicidio assistito, fine vita, ecco il sì da destra del Veneto di Zaia e Stefani. Allarme Farnesina, le mani di Mosca sul voto italiano. Il ministro Tajani è sicuro, il Cremlino cercherà di condizionare le elezioni. Grande foto scontornata poi di Calabresi, PD, dilemma Milano, dire sì a Calabresi o invece fare le primarie. Tanto si apprende poi dagli articoli, che sicuramente non faremo in tempo a leggere, insomma, su questo, che nel frattempo appunto Calabresi ha lasciato la guida di Cora Media proprio per dedicarsi a questo. E intanto però il Nazareno è nel caos, appunto dopo l'annuncio del giornalista, scrive il Dubbio. Il Melonellum inciampa dove cadde l'Italicum, remember, questa è l'analisi di Antonella Rampino, evidentemente sulla legge elettorale. Le 10:19 minuti, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo subito dopo con la lettura dei principali articoli dei quotidiani.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: E allora riprendiamo la lettura dei nostri quotidiani, ripartiamo dal tema, quello che poi alla fine è centrale su praticamente tutte le prime pagine dei giornali. Lo facciamo prendendo il Corriere della Sera, che sulle tensioni tra Unione Europea e Russia, anche con le implicazioni politiche italiane di vario tipo, appunto, dicevo, il Corriere della Sera apre quindi pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, sono tutte dedicate a queste tensioni. Andiamo a pagina 2, l'apertura proprio del quotidiano: droni a Lipsia, due sospettati, uno aveva il visto italiano, identificati un russo e un bielorusso, il Cremlino, provocazione, in Germania altri episodi. Ora, a prescindere dalla notizia appunto di cronaca interessante a pagina 2, l'articolo di Virginia Piccolillo, il giallo sul permesso, ma questa persona che aveva un visto italiano non è mai passata per il nostro paese. Il governo dice: faremo tutti gli accertamenti necessari, le verifiche del Copasir sui legami con i servizi segreti. E proprio il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani che dice: faremo tutti i controlli necessari, verificheremo per quale motivo è stato concesso questo visto, e assicurando verifiche sul visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di aver tentato un attacco con droni ed esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Secondo le anticipazioni della Bild, il nostro visto avrebbe consentito all'uomo di ottenere accesso all'area Schengen pur non essendo passato per il nostro paese. E su questo scrive ancora Virginia Piccolillo: ci sono gli attacchi di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che accusa, dice: abbiamo bloccato Schengen con la Spagna, ma abbiamo concesso ben 161.000 visti turistici a cittadini russi, violando la linea delle sanzioni della UE. Presenterò un'interrogazione al ministro Tajani per conoscere i contorni della vicenda e cosa intenda fare per intensificare i controlli, visto che si tratta di una materia delicatissima per la sicurezza nazionale ed europea. A questo poi anche aggiungiamo le parole di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo e fondatrice di Spazio Pubblico, che attacca e dice: il governo e il ministro Tajani devono dare chiarimenti immediati, dobbiamo rivedere con urgenza la politica di concessione dei visti d'ingresso nell'area Schengen per russi e bielorussi. Secondo Pina Picerno, quasi 500.000 di visti, oltre 477.000, sono stati rilasciati a cittadini russi nel 2020. E che dice che questo numero, insomma, è troppo elevato. Il virgolettato di Picerno: non possiamo continuare ad aprire le porte della UE mentre Mosca conduce contro di noi una guerra iniziata come ibrida, ma che si sta trasformando. Pagina 3, l'articolo firmato dalla corrispondente del Corriere della Sera, Francesca Basso, a Bruxelles, ed è tutto su appunto l'Europa che serra i ranghi. L'ira di von der Leyen, faremo più pressione. Callas, che diciamo così è la ministra degli esteri europea, più precisamente alta rappresentante UE, Kaja Kallas, che dice che torna a chiedere un giro di vite sugli ingressi per i russi. A proposito di questa di queste tensioni, ancora Corriere della Sera, pagina 4, invece andiamo in Italia, sempre sulle tensioni UE-Russia, influenze sul voto, allarme di Tajani, Salvini risponde all'allarme di Tajani su possibili appunto influenze sulle elezioni, troppa ansia antirussa. Il ministro degli esteri però Tajani conferma serve attenzione, mentre per il Financial Times Vannacci è il cavallo di Troia di Mosca. Tra l'altro sul Corriere della Sera, anche su un po' tutti gli altri giornali, E compare la fotografia di replica che ha realizzato e che ha pubblicato sui social Vannacci, il generale Vannacci, e insomma, si vede lui in primo piano con un colbacco russo e dietro una lavagnetta Financial Lies, il cavallo di Troia della Russia in Italia, che mette alla prova Giorgia Meloni. Ancora andiamo anche su un retroscena che vi segnalo di Simone Canettieri: i dossier dell'intelligence e il timore di manipolazioni nel governo, i sospetti sul generale incrollabile. Scusatemi, incontrollabile. Premier contro l'alleanza anche per l'inaffidabilità in politica estera e i rischi di azioni per condizionare l'opinione pubblica anche dall'Iran e dalla Cina. Quindi, diciamo, i social sono adesso ormai di fatto, o internet se volete, il nuovo campo di battaglia, soprattutto per diciamo notizie false, comunque per propaganda, per manipolazione sia di notizie che anche di immagini. Il discorso è complesso. Quindi siamo a pagina 5 del Corriere della Sera, ma un po' tutti i quotidiani se ne occupano. Prendo per esempio Repubblica, andiamo a pagina 5, anche qui. Pagina 4 e pagina 5, Tajani allarme elezioni, condizionamenti russi, e però Salvini si smarca, Concetto Vecchio si occupa di questo, il ministro dice che la questione riguarda tutta l'Unione Europea, e invece Salvini, ansia che mi preoccupa, il Financial Times, il generale Vannacci è un cavallo di Troia. Anche qui, anche su Repubblica, Lorenzo De Cicco firma: non si sa a chi risponde i sospetti su Vannacci che preoccupano la Premier. Però vi diciamo più in generale sull'Unione Europea, io andrei a leggere anche l'analisi di Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore. A pagina 8, cosa è accaduto? Von der Leyen, lo sappiamo, ieri appunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte si sono incontrati a Bruxelles, si è alzato il livello di tensione tra Unione Europea e Russia, lo scontro con Mosca, all'indomani delle accuse tedesche per i droni a Lipsia, la Presidente della Commissione in conferenza stampa con il segretario NATO Rutte promette sanzioni ulteriori dell'Unione Europea alla Russia. E siamo appunto a pagina 8, c'è poi l'analisi di Adriana Cerretelli, ne leggiamo alcuni stralci. Svanisce l'illusione di stare alla finestra. Né guerra né pace, per quasi 5 anni l'Europa si è illusa di poter stare alla finestra della tragedia ucraina in una sorta di belligerante neutralità, fatta di crescenti e sempre più impegnative profferte di solidarietà finanziaria e militare imposte dal ritiro della presenza americana nella partita e dal ruolo incerto di una NATO appesa a una violenta e opaca trumpizzazione. Fatta di altrettanto crescente integrazione di apparati e industrie militari, produzioni di armi ipertecnologiche a misura della nuova arte della guerra, il tutto nella sempre più diffusa consapevolezza del destino che ormai lega a doppio filo Europa e Ucraina, la rispettiva sovranità, indipendenza e sicurezza. Quella lunga illusoria parentesi è finita. Vittima della propria guerra che non riesce a vincere ma non vuole perdere, Vladimir Putin pare deciso a rompere l'autoaccerchiamento giocando su due fronti, quello ucraino e quello europeo. Sul primo con attacchi e massacri sempre più distruttivi, sul secondo con la guerra ibrida, propaganda, disinformazione, bombe e droni mirati su infrastrutture strategiche. Scorriamo ancora l'articolo che dice che dopo Baltici, dice Adriana Cerretelli, dopo Baltici, Romania e Polonia, appunto Putin è passato alle maniere forti con la Germania, il vecchio amico nemico per eccellenza, il paese leader dell'Unione e della NATO europea. Prove alla mano, il governo di Friedrich Merz ha accusato formalmente Mosca dell'attacco sventato all'aeroporto cargo di Lipsia che fornisce gli aiuti a Kiev. Comunque la si guardi, sto scorrendo naturalmente la lunga analisi che troviamo a pagina 8 del Sole 24 Ore di Cerretelli, comunque la si guardi, l'Europa ha ormai la guerra in casa e non può più continuare a fingere di non saperlo o vederlo, tanto più se ai massicci bombardamenti russi si aggiungesse una nuova ondata di profughi ucraini verso le sue frontiere. Andiamo verso la fine di questo articolo, che dice che peraltro il momento scelto da Putin è ben scelto, sono mesi elettorali in Francia, Italia, Spagna, Polonia, Finlandia, Estonia e domenica in Sassonia-Anhalt. Malate di estremismi, le democrazie UE sono facilmente manipolabili e gli hacker russi e non solo eccellenti. Il governo Merz è impopolare, l'estrema destra filorussa di AfD è fortissima in Germania, che ancora non ha metabolizzato davvero la riunificazione tra Est e Ovest. La Germania che pullula di scontenti e quinte colonne dei tempi andati. Pur con ambiguità e divisioni, Germania ed Europa oggi si muovono con la forza della disperazione, sanno di giocarsi il futuro. Il problema è che hanno di fronte un'altra disperazione non dichiarata, ma ancora più profonda. Così Adriana Cerretelli, pagina 8 del Sole 24 Ore. Andrei, passerei poi alle notizie che riguardano invece la legge elettorale, anzi no, andiamo sul fine vita, andiamo su Repubblica, che ospita proprio un'intervista a Luca Zaia su questo argomento. Se ne occupano davvero tutti i quotidiani, sicuramente una decisione storica. Andiamo quindi a pagina 3 a leggere questa intervista. L'apertura di Repubblica di fatto invece è proprio su questa svolta del Veneto, dove passa la legge sul fine vita, è la prima del centrodestra. Tutti contrari dentro Fratelli d'Italia, da Lega e Forza Italia Libertà di Coscienza, il patriarca di Venezia Moraglia dice amare.

leggiamo alcuni a tutta pagina questa intervista, viene realizzata in occasione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, che partirà il 22 ottobre, quindi diciamo che è una anteprima. Fabrizio Coria firma questa intervista a Tito Boeri. L'Italia è stretta tra inflazione persistente, finanze pubbliche sotto tensione e una curva demografica avversa. Una sfida imponente per il governo di Giorgia Meloni in vista della legge di bilancio. Tito Boeri, professore della Bocconi e direttore scientifico del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, che parte il 22 ottobre, delinea le priorità con pragmatismo. E qui parte il virgolettato. Misure di breve termine come quelle sulle accise dei carburanti servono a poco. Gli stipendi sono troppo bassi e occorrono interventi strutturali come un salario minimo, avverte l'economista. Leggiamo davvero solo alcuni stralci di questa lunga intervista. Appunto, diciamo, in cui Boeri critica un po' il taglio delle accise, che dice illustra la logica degli ultimi anni con esecutivi concentrati su provvedimenti di breve respiro per arginare emergenze temporanee. Di fatto poi si realizzano interventi a favore anche di chi non ne ha bisogno, dice Boeri, a proposito appunto dello sconto sulle accise per calmierare i prezzi dei carburanti. Riguardo all'inflazione, prosegue ancora. Ora l'impatto sui lavoratori è stato devastante. Dalla seconda metà del 2021 abbiamo subito una fiammata che il sistema di contrattazione collettiva non ha saputo recuperare. L'unico intervento di politica economica di rilievo di questo esecutivo, prosegue Boeri, è stata l'abolizione del reddito di cittadinanza. Si trattava di una misura con difetti evidenti da me segnalati fin dalla sua introduzione. Tuttavia, stabilire che le persone in età lavorativa, in condizioni di povertà, non debbano ricevere alcun sostegno istituzionale è un principio estraneo alle pratiche di ogni paese avanzato. Il lavoro non sempre permette di uscire dalla povertà. Coi salari italiani spesso si lavora e si rimane poveri. Andiamo verso la fine dell'intervista, in cui Boeri parla ancora della evoluzione demografica, che dice, certificata dall'Istat, documenta una popolazione in diminuzione. Abbiamo perso circa 2 milioni di residenti dai picchi storici e la forza lavoro si contrarrà del 30% nei prossimi 25 anni. Questo quadro sottopone a uno stress insostenibile le istituzioni preposte al benessere collettivo. Il sistema previdenziale risente del calo dei contribuenti e dell'aumento dei pensionati. Dice ancora, il sistema sanitario affronta il carico di una popolazione anziana con un fabbisogno di cure maggiore a fronte di un restringimento della base fiscale. C'è un sovraccarico evidente delle strutture del personale che i cittadini sperimentano ogni giorno. Altri paesi in declino demografico reagiscono per tempo. La Cina e il Giappone puntano sull'innovazione tecnologica. La Spagna scommette sull'integrazione degli immigrati per sostenere il tessuto produttivo e finanziare lo Stato sociale. Domanda a questo punto Fabrizio Goria. E l'Italia? Risponde Boeri. L'Italia rimane ferma e continua ad affrontare l'immigrazione con una logica emergenziale. Le nostre aziende sembrano voler mantenere i margini di profitto comprimendo il costo del lavoro anziché incrementare la produttività e utilizzare l'intelligenza artificiale. Appariamo un paese in declino che fatica a trovare vie d'uscita alla stagnazione. Così Tito Boeri, intervistato sulla Stampa a pagina 9. Direi che nei pochissimi minuti che rimangono, a questo punto possiamo solo fare delle segnalazioni. Tra questa, diciamo, vi segnalo ancora, ne avevamo già parlato leggendo le prime pagine sul Sole 24 Ore, l'apertura del Sole 24 Ore, che di fatto è ovviamente su notizie economiche e anche sulla fine del PNRR, spesa a rischio, frenata, manovra alla sfida investimenti dopo il recovery dal piano europeo, supporto da circa 25 miliardi all'anno in 6 anni. Dal 2027 la quota degli investimenti fissi lordi della PA non scenderà, era 3,8% nel 2026 e nel 2025 salirà al 3,9% il prossimo anno. Siamo a pagina 3 del

Sole 24 Ore, si parla, pagina 2 invece, un articolo a doppia firma, Giovanni Parente e Gianni Trovati, anche del caro carburante. Carburanti sul tavolo, sconti selettivi, ma Salvini frena, non solo ai dipendenti. Per il caro energia, il vice premier chiede una nuova revisione dell'ISEE, primo sì da Forza Italia, si stanno appunto muovendo e partiti anche per il sostegno. E sempre al Sole 24 Ore, ne avevamo parlato prima, l'ottomatica rileva CIRSA, nasce il big dei giochi, operazione da 2 miliardi con la società spagnola, nasce il secondo operatore globale quotato, Blackstone sarà azionista di riferimento. Firma l'articolo Laura Cavestri a pagina 4 del Sole 24 Ore. Le azioni l'ottomatica rimarranno quotate su Euronext Milan e saranno scambiate anche sulle borse spagnole. Insomma, un approfondimento su questo colosso che sta nascendo da questa fusione. E l'ultima segnalazione che voglio fare, che è una notizia sicuramente che pure compare su un po' tutti i quotidiani, riguarda l'ENI, vediamo se lo troviamo. Naturalmente su Sole 24 Ore, ma non solo, anche anzi, già che ho Repubblica in mano e che mi si è aperta qui, a pagina 21 vi segnalo questo articolo di Giulia Boero. Pagina 21, cala la spesa sanitaria, Italia ultima nel G7, si rinuncia alle cure. I numeri del rapporto Gimbe, che dice, sono impietosi. Un cittadino italiano su 10 non si visita per motivi economici. Schlein dice, accusa, il governo ha scelto il settore privato. Leggiamoli questi numeri, sono proprio all'inizio di questo lungo articolo. L'Italia è l'ultima economia del G7 nella spesa sanitaria pubblica pro capite. Nel 2025 si è fermata a $3.952 a testa contro una media europea di $4.965. Un distacco che, allargando il confronto ai 27 paesi OCSE europei, la relega l'Italia al 15° posto. Davanti a noi anche Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia. A certificarle l'analisi che la Fondazione Gimbe ha diffuso ieri sui dati OCSE a poche settimane dalla sessione di bilancio 2027, che dovrà decidere se e quanto rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale. Sul fronte del PIL, la spesa pubblica per la salute è al 6,2%, mezzo punto sotto la media OCSE ed europea, che è al 7,1%, e in calo anche rispetto al 6,3% dell'anno precedente. Così questo articolo su Repubblica a pagina 21. È davvero tutto, siamo arrivati ai saluti, la rassegna stampa termina qui, grazie a Patrizio Gotti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la sala capitolare del Senato si è tenuto l'evento Riforma e riordino della legislazione farmaceutica, dai tetti di spesa e revisione dei meccanismi di payback al rafforzamento delle farmacie di comunità, su iniziativa di AIES, Associazione Italiana di Economia Sanitaria.
2: Di giugno-luglio abbiamo riesumato una tradizione che in passato era già presente, cioè quella di organizzare appunto un workshop intermedio su temi principalmente di policy e trattati in maniera meno tecnica, quindi quanto più vicini all'economia applicata e quanto più vicini appunto alle persone, piuttosto che non solo all'accademia. Stiamo già pensando alla riunione intermedia che festeggerà il 50° anno del Servizio Sanitario Nazionale e anche in quell'occasione sarà di nuovo un momento di festa, ma anche un momento per discutere dei problemi rilevanti che riguardano il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ringrazio il direttivo AIES che mi affianca, così come i revisori dei conti mi supportano nell'organizzazione di questo evento, e vorrei ringraziare in particolare Giorgia Marini, che è parte del direttivo e che supporta questo evento dal punto di vista locale principalmente. E poi è tradizione che questa riunione intermedia è coordinata da uno dei past president. L'anno scorso abbiamo avuto Giacomo Pignataro, che è qui davanti a me, 2 anni fa Vincenzo Tella, e quest'anno ringrazio Claudio Iommi, che si è occupato fondamentalmente della parte scientifica del convegno e anche dell'organizzazione. Claudio è sicuramente la persona più adatta per parlare del tema di oggi, no? La persona che più ne sa tra i soci AIES. Quindi oltre ad essere un piacere averlo con noi, è stato un grandissimo supporto dal punto di vista scientifico e organizzativo. Volevo farvi notare che intanto il programma è disponibile stampato un po' di qua e un po' di là. Ci saranno lievi cambiamenti. L'onorevole Gemmato non riesce ad esserci a causa di un impegno concomitante, e tra i relatori Massimo Riccaboni in realtà verrà spostato in tarda mattinata perché sta arrivando, e quindi la prima relazione sarà quella di Federico Spandonaro. Allora lascio la parola a Claudio, grazie e buon convegno.
3: Grazie Cinzia, grazie ad AIES per l'organizzazione di questo workshop e soprattutto per aver adottato da diversi anni un approccio di interazione, no, con il mondo esterno all'Accademia, perché l'interazione con il mondo esterno, oltre a evitare che la ricerca si chiuda in se stessa, è sempre fonte di grande ispirazione per l'attività di ricerca, per l'attività di formazione, e ovviamente questo vale in termini reciproci. Il tema che abbiamo scelto un po' di tempo fa per oggi, e che pensavamo e speravamo fosse a un stato di avanzamento un pochettino più vicino alla chiusura dell'approvazione, è questo disegno di legge delega di riordino e riforma. Quindi l'obiettivo è quello, come saprete molto bene, da una parte di riordinare la legislazione farmaceutica, quindi dare un corpus tra virgolette unico alla legislazione, dall'altra di riformarne alcuni aspetti, modificarne alcuni aspetti. Attualmente, come sapete, questo disegno di legge delega, che è stato approvato ovviamente dal governo, è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni, è in discussione presso la 10ª commissione permanente del Senato, quindi in una fase di valutazione di carattere tecnico-politico. È disponibile ovviamente sul sito del Senato sia il testo, sia una relazione tecnica di accompagnamento, sia 2 relazioni tecniche del Senato e dell'Ufficio Studi, più una serie di documenti di audizioni da parte degli stakeholder e di esperti del sistema, che hanno fornito ovviamente la propria valutazione, la propria opinione rispetto al tema della riforma. Questa riforma, ripeto, è una, in realtà per il momento è un, un insieme di 4 articoli molto generici che richiamano alcuni aspetti chiave degli obiettivi dentro cui poi il o i decreti legislativi che dovrebbero essere approvati entro fine anno, e sapete che i decreti legislativi tipicamente sono un atto del governo che regola aspetti ad alto livello di complessità e quindi di fatto prevedono nella sostanza una sostituzione da parte del governo all'attività parlamentare, ma poi devono essere successivamente approvati, a differenza di un decreto legge che ha un'applicazione immediata, e richiamano alcuni aspetti che sono quelli del miglioramento dell'accesso dei farmaci o dei pazienti al farmaco, l'ottimizzazione della disciplina dei servizi sanitari erogati in particolare in farmacia, il rafforzamento della rete di assistenza farmaceutica e l'implementazione di un sistema, o io direi un miglioramento del sistema di programmazione e controllo della spesa. E poi con gli obiettivi specifici entra più nel vivo, diciamo, degli elementi di politica del farmaco, richiamandone alcuni, anche se poi non sono tutti gli aspetti che istruiscono la regolazione del settore farmaceutico, e in particolare il tema dei tetti di spesa e dei payback associati allo sfondamento, all'eventuale sfondamento che, come sappiamo, c'è sul tetto per gli acquisti diretti da parte di strutture sanitarie, la revisione della disciplina di distribuzione farmaceutica, l'implementazione, che è un tema di grande rilevanza anche per noi come ricercatori, come tutti, ma ancor più per noi che lavoriamo sui dati, del sistema informativo nazionale e regionale, il potenziamento del sistema della tessera sanitaria e il rafforzamento delle farmacie nel quadro complessivo dell'attività dei servizi territoriali. Allora, quando abbiamo discusso insieme un po' la struttura di questo convegno, abbiamo cercato di inserire, no, nella discussione 4 relazioni preordinate che affrontassero 4 di questi temi, almeno 4, non tutti, e poi di insieme a portatori di interesse ed esperti, sia istituzionali che imprese che regioni, di discutere poi in una tavola rotonda successiva le tematiche oggetto attualmente di dibattito politico, per dare anche un contributo che vedesse ovviamente in primis il punto di vista, la prospettiva dell'AIES, che è un'associazione che raccoglie 2 anime, l'anima degli economisti e l'anima degli aziendalisti, quindi chi si occupa più di economia sanitaria e chi si occupa più di management applicata ai servizi sanitari, ma poi, come sempre tradizione di AIES, in particolare in questa occasione, di aprire all'interlocuzione con il mondo esterno, non soltanto come platea ma anche come discussione dei temi. E peraltro alla fine di queste relazioni avremo l'occasione di discutere con i relatori per una mezz'oretta circa prima del pranzo, per domande, curiosità, richieste di approfondimento rispetto alle relazioni stesse. Ora, io non voglio ovviamente introdurre i temi, perché li conosciamo bene, conosciamo il sistema dei tetti, conosciamo le motivazioni per cui sono stati introdotti, gli elementi distorsivi, gli elementi che aiutano il processo di programmazione. Ovviamente in discussione sia la struttura dei tetti, quindi la presenza di 2 tetti, una sulla convenzionata e una sugli acquisti, alcuni elementi che si perdono nei tetti, come per esempio gli acquisti in strutture private accreditate e la tariffa per la distribuzione pro conto delle farmacie, e il sistema di payback associato agli sfondamenti dei tetti. Sul tema della farmacia, la farmacia, come ci verrà illustrato successivamente, ha avuto una forte impatto riformatrice. C'è stata una fase di liberalizzazione del servizio farmaceutico, con il rilassamento, diciamo, della pianta organica, con la modifica della struttura della proprietà delle farmacie e un po' di tempo prima il fuori canale, e poi c'è stato tutto il tema della riforma del sistema di remunerazione, il tema che è entrato poi in accordo collettivo nazionale della erogazione di servizi in farmacia, e il tema dello spostamento graduale di alcune classi di farmaci dalla distribuzione diretta e per conto alla distribuzione a regime convenzionale. Sul sistema informativo l'unica mia osservazione, perché poi ne parleremo proprio come prima relazione, è che noi abbiamo una grandissima patrimonio informativo, dall'osservatorio sull'impiego dei medicinali al registro farmaci, ai dati amministrativi che sono disponibili a livello nazionale, a livello regionale, a dati anche attraverso sistemi strutturali sull'esito. Quindi abbiamo davvero un patrimonio informativo importante. Probabilmente questo patrimonio informativo è un po' sottoutilizzato ed è un po' poco messo a disposizione della comunità nel suo complesso, in primis la comunità scientifica. Quindi il nostro auspicio è anche non soltanto di contribuire dando la nostra prospettiva, ma dando la nostra idea di fondo che lavorare insieme sui dati fa bene poi al sistema sanitario. Quindi questo è un po' il fil rouge. Come diceva Cinzia, si è un po' modificata la scaletta degli interventi perché Massimo Riccaboni è sul treno che ha qualche piccolo problema tecnico, non è una novità, però detto questo abbiamo già avvisato, in realtà questo problema tecnico si associa a un suo problema che ha dovuto partire stamattina da Milano e quindi prevedendo potenziali problemi di ritardo ha detto forse è meglio che spostate la mia relazione. Quindi io chiederei a Federico Spandonaro, che è il primo relatore, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, peraltro uno dei anzi il principale autore coordinatore del rapporto CREA di cui abbiamo avuto gli esiti proprio in un incontro recente, che ci parlerà di come ottimizzare i sistemi informativi del Servizio Sanitario Nazionale per la gestione dell'assistenza farmaceutica. Federico, se vuoi, qui c'è il podio.
4: Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito, ovviamente è un piacere stare qui oggi a discutere con voi di queste tematiche. Non so se ringraziare tanto Claudio perché mi ha, come dire, obbligato, fra virgolette, io ho molta incertezza nell'accettare questa relazione perché onestamente non sono un esperto di sistemi informativi. Mi sono chiesto per un po' di giorni come dovevo affrontare questa relazione. Ovviamente ci sono tutta una serie di aspetti tecnici che forse sarebbe stato corretto trattare, che sono quelli legati per esempio a tutto il problema della privacy e quindi alla possibilità di utilizzo dei sistemi informativi, che purtroppo sono uno dei limiti più grandi che abbiamo. C'è tutto il problema della relazione fra flussi regionali e flusso nazionale, perché anche lì però sono tutti aspetti estremamente tecnici per i quali sinceramente non credo di avere sufficiente competenza e oltretutto sono in un divenire continuo, qualche cosa la so, altre onestamente non sono in grado di dire. Per cui ho pensato che tutto sommato il modo migliore per poter tentare di fare una relazione un minimo sensata su questo argomento era quello di un po' ribaltare il tema, cioè chiederci, va bene, abbiamo dei dati, abbandoniamo un attimo le problematiche tecniche che comunque lì ci sono e proviamo invece a fare un ragionamento su come sulla gestione di questo dato per le varie finalità di politica farmaceutica, quindi come questi dati che abbiamo a disposizione possiamo utilizzarli per la governance settore. Visto che Claudio ha già anticipato le mie conclusioni, non ci eravamo messi d'accordo prima, così, il risultato fra virgolette di questa riflessione è esattamente quello che Claudio ha appena detto, cioè i dati ci stanno, il problema è che sono sottoutilizzati. Poi dopodiché sul perché sono sottoutilizzati lo vediamo nelle conclusioni. Certamente uno degli aspetti sarà quello che non tratto, cioè aspetti tecnici legati per esempio alla possibilità di utilizzarli, visto che il garante purtroppo mette sempre un sacco di paletti anche sull'uso per la ricerca di questi dati. Quindi provo a brevemente, senza pretesa di essere esaustivo, di fare un po' una lista di quelli che sono i principali flussi disponibili, quali basi dati possiamo usare. Vorrei provare a fare un ragionamento su chi ha interesse a usare questi dati, cioè chi sono gli stakeholder di questo processo, come si correlano questi dati alle possibilità di analisi per la politica farmaceutica, quali sono le opportunità e le carenze e poi insomma provo a tirare un minimo di conclusione. I flussi ovviamente, già lo diceva Claudio prima di tutto, forse il flusso più importante è proprio quello dei dati amministrativi. Sostanzialmente i flussi più importanti sono tre: cioè abbiamo quello sulla farmaceutica convenzionata, quello sulla farmaceutica per gli acquisti diretti e quello sulla tracciabilità. La differenza di fondo di queste qui è che In un caso c'è una maggiore attenzione, quindi sono dei campi che ci permettono per esempio di legare il consumo al prescrittore, in altre volte per esempio sulla tracciabilità è un po' più difficile, non sempre c'è una sottotale uniformità del tracciato record, quindi questo qualche difficoltà la crea. Ma la verità è che questi tracciati record sono estremamente ricchi, cioè noi lì ci abbiamo individuo per individuo che cosa ha consumato, ci abbiamo chi ha prescritto, quindi già questo fa capire che le potenzialità di analisi in teoria sono tantissime. A parte la parte amministrativa sulla quale poi dopo torno, ovviamente ci abbiamo i dati che ci dà AIFA, tanto un dato banale, quello più semplice di tutti, ci abbiamo i prezzi dei farmaci. I dati amministrativi ovviamente rilevano i consumi, ma consumo per prezzo riusciamo anche a sapere più o meno quello che può essere la spesa. Poi c'è il famoso tema dei registri AIFA, che ho contato l'altro giorno con grande difficoltà, peraltro mi pare che ho contato circa 400 monitoraggi per 200 farmaci diversi, posso aver sbagliato qualcosa, ma i numeri sono impressionanti, e come sapete meglio di me questi sono dati che purtroppo sono, non so se qualcuno di voi ci è mai riuscito a mettere le mani, io personalmente non sono mai riuscito. Una fonte che non è una fonte, che è una fonte ma non è un flusso, ci sono dei dati importanti nei dossier delle negoziazioni AIFA, e su questo poi tornerò, nel senso che anche là dentro l'azienda quando presenta il dossier deve presentare una serie di dati importanti, per esempio sull'epidemiologia dell'indicazione per la quale si chiede il rimborso, un budget impact, tutti i dati che in qualche modo possono essere utili per ragionare in termini di politica farmaceutica. C'è il flusso Federpharma, che in realtà non è molto diverso, per quello che so, dai dati del Ministero. La differenza è che è un po' più ricco, ma non so quanto, questo apre un altro discorso, cioè qual è il perimetro del quale vogliamo occuparci, nel senso che i flussi del Ministero ovviamente non hanno tutta la parte degli integratori o cose di questo genere. Il Federpharma ovviamente rileva quello che si vende in farmacia, quindi il perimetro osservato è un po' più largo. E poi teoricamente, volendo, si trovano fonti di altro genere per le previsioni che fanno tanti istituti scientifici o comunque di consulenza sull'andamento del mercato farmaceutico, eccetera, eccetera, eccetera. Chi può utilizzare questi dati? Ovviamente il Ministero, l'AIFA, le istituzioni centrali, ovviamente le regioni, ovviamente le aziende sanitarie. La verità è che è tutto facile, ma hanno in realtà obiettivi abbastanza diversi. Poi proviamo un attimino, ho provato a cercare di costruire un minimo di matrice. Credo che i pazienti sarebbero interessati anche ad avere qualche informazione da tutti questi flussi. La ricerca, lo diceva prima Claudio, credo che sia, per chi come noi fa ricerca, avere dati è materia prima fondamentale, e direi che anche l'industria in qualche modo ha interesse a sapere che cosa succede del prodotto una volta che è entrato nel sistema e come viene utilizzato, eccetera, eccetera. Che ci si può fare? Allora, ovviamente analizzare questi dati può essere utile in fase di negoziazione. Penso al discorso dell'innovatività. Per dichiarare che un farmaco è innovativo devo dimostrare che ha un valore terapeutico aggiuntivo, che lo posso vedere dai trial, però devo anche dimostrare che c'è un unmet need. Mi piacerebbe vedere quello che intanto c'è sul mercato, che cosa ha prodotto, e se l'unmet need è teorico o fra virgolette effettivamente ce l'abbiamo. Quindi anche in una fase di negoziazione vedere quello che già c'è sul mercato e analizzarne non solo il consumo, ma anche, adesso poi parola che io uso sempre con molta prudenza, non amo usarla, il valore di quello che già c'è sul mercato sarebbe sicuramente molto, molto utile per costruire i registri, per fare le note. Tutti questi sono tutti argomenti sui quali sapere quello che succede è effettivamente molto importante. Per decidere chi sono i centri prescrittori, credo che anche lì probabilmente analizzare quello che sta succedendo, il consumo da dove arriva e chi è il prescrittore, sarebbe sicuramente utile per le regioni per programmare quello che vogliono fare. Ci può essere qualche analisi, potrebbe, adesso lo citerà di nuovo Claudio, in questa legge delega di riforma si parla di distribuzione, capire un attimino cosa sta succedendo con i vari canali distributivi è importante. Ovviamente per la gestione dei tetti e quindi eventualmente del payback è importante, direi, visto che ciclicamente in questo paese si decide di fare una revisione del prontuario, poi non ci si riesce mai, ovviamente se si vuole fare una revisione del prontuario e magari andare a rinegoziare i prezzi sarebbe utile sapere intanto che cosa è successo, insisto, non solo in termini di consumo ma anche in termini di, chiamiamolo, outcome dei farmaci precedentemente. Ho provato a mettere insieme, ovviamente la matrice potrebbe avere una crocetta in qualunque casella, nel senso che tutti sono interessati a tutti, però direi che ovviamente le istituzioni centrali in particolare dovrebbero essere interessati a fare misure di appropriatezza con questi flussi e ovviamente provare a misurare il valore e l'efficienza di quello che sono state le scelte. Le regioni direi che oltre questo hanno un problema grosso che è quello della spesa e quindi della sostenibilità, quindi in qualche modo anche sono più interessate a poter fare delle precisioni. Ho messo fra parentesi la crocettina sul valore del farmaco a livello regionale, perché su questo c'è credo si potremmo aprire un infinito dibattito, cioè se quante volte dobbiamo valutare il valore del farmaco, se ogni regione deve avere una valutazione sua come a volte succede, o se una volta, come dire, che c'è una scelta, una decisione, no? A livello centrale questa dovrebbe essere presa per tutti. I pazienti ovviamente sono interessati all'appropriatezza e anche al valore dei farmaci, la ricerca un po' tutti o forse un po' meno all'appropriatezza, che è un problema più di sistema che non di ricerca, mentre invece certamente siamo interessati a fare magari analisi di previsione di spesa e principalmente a misurare il valore di quello dei farmaci. L'industria ovviamente una verifica ex post del valore di quello che hanno messo sul mercato di interesse. Qual è il problema più grosso? Il problema è che, appunto, come dicevo prima, la fonte più importante, secondo me, anche comunque la più ricca, sono i dati amministrativi, che fondamentalmente sono costruiti sul consumo. Al di là dei problemi di trasferimento fra le regioni, dove poi i sistemi sono ancora più ricchi, e lì onestamente non ho una mappa completa e assoluta di tutte i flussi regionali, però direi che sono flussi ormai assolutamente affidabili, quindi la spesa ce l'abbiamo, come dicevo prima ci abbiamo in gran parte dei casi anche il dato sul prescrittore. Il problema è che se vogliamo fare un ragionamento sul valore del farmaco avremmo anche bisogno di sapere per cosa è stato usato questo benedetto farmaco, quindi sostanzialmente collegarci alla patologia, alla diagnosi, insomma, del paziente. Il tema è che questi dati ci sono, non è che non ci sono, il problema è che non stanno lì, stanno in tutti gli altri flussi amministrativi, quindi io del paziente Federico Spandonaro non solo so che consumo di farmaco ha fatto, ma so quante volte si è ricoverato, so che diagnostica ha fatto, so che visite specialistiche ha fatto, eccetera eccetera eccetera. Quindi la grande potenzialità del sistema informativo italiano è che, e credo che in questo ci siano pochi paragoni in giro per il mondo, noi in teoria riusciamo a ricostruire il percorso di qualunque paziente e quindi possiamo vedere quel farmaco come si è associato a una serie di cose. Tra l'altro abbiamo ormai dati su periodi abbastanza lunghi, quindi, come dire, quando diciamo che proponiamo un farmaco e nel dossier c'è scritto che si ridurranno le ospedalizzazioni, in teoria 5 anni dopo, con un po' di fatica e con un po' di ricerca mirata, potremmo capire se effettivamente questo è successo o non è successo, perché i dati in teoria ce l'abbiamo. A che punto siamo? Perché poi il problema qui non è più il problema, qua come sapete è sempre stato quello del garante della privacy. Non ho qualche informazione perché mi sto occupando con altri colleghi del problema del riparto, che in questo momento le regioni sono molto interessate a cercare di riformare il sistema del riparto, e anche per fare stime sul riparto il problema è lo stesso, mettere insieme questi dati e utilizzarli. Il dato di fatto è che l'NSIS, quindi il Ministero della Salute, è attualmente in grado di fare il collegamento fra le varie banche dati. Mi dicono che dall'inizio del 2027 dovrebbe essere messo in campo quello che chiamano un ambiente esteso, di cui non ho ancora capito onestamente anche qui il perimetro, ma sembrerebbe che almeno una parte di questi dati potrebbero essere resi interoperabili e utilizzati anche fuori dal, diciamo, Ministero. Ma tutto sommato questo mi sembra, come dire, interessante per noi che vogliamo fare ricerca. Di fatto già il Ministero, se vuole, le analisi le può fare. Una cosa importante è che il Ministero ha sviluppato una cosa che sto onestamente studiando in questi giorni, perché mi sono arrivati i pezzi di carta l'altro giorno, ma hanno sviluppato un modello predittivo, e per fare questo modello predittivo hanno sostanzialmente interconnesso tutte le varie banche dati. Il modello predittivo è finalizzato, questa è stata la prima, un finanziamento soldi PNRR, insomma ci sono andati anche molti soldi. Il primo obiettivo di questo modello predittivo è quello di stratificare la popolazione per fattori di rischio, e quindi in qualche modo già dà un pezzo di risposta alla possibilità di utilizzare questi dati per avere una qualche risposta sul valore, nel nostro caso di oggi, del farmaco, perché partendo dai dati di consumo dei cittadini sostanzialmente sono stati costruiti degli algoritmi che hanno prima di tutto ricostruito quelle che sono le patologie. Questa è una cosa che conosco un po' meglio perché ci avevo lavorato qualche anno fa col Ministero. Già la Regione Lombardia un po' di anni fa aveva tracciato una serie di algoritmi con i quali, sulla base delle diagnosi di alcuni consumi, riuscivano a tracciare un numero abbastanza elevato di patologie con una buona affidabilità e coprendo circa il 70-80% di quelli che sono i consumi, quindi una cifra assolutamente rilevante di quello che succede al sistema. E il Ministero, col quale ho avuto una call qualche giorno fa, mi diceva che il modello predittivo spiega bene in qualche modo la predizione di quello che sarà il consumo dei pazienti, quindi in qualche modo riesce, partendo dai consumi, a spiegare, no, che cosa succede al paziente in termini di salute, perlomeno in termini di dover ricorrere a nuove ospedalizzazioni o a richiedere nuove prestazioni al sistema. Mi dicono, non ho ancora onestamente visto i dati scientifici, insomma, prima o poi usciranno, che predice bene anche la mortalità, insomma, sembrerebbe che comunque abbia una serie di valori. Questo modello predittivo, lo dico perché è una riflessione che facevo l'altro giorno, è stato fatto su un campione della popolazione, non è stato fatto su tutto, perché qui entro, l'unica cosa che so dirvi da un punto di vista più strettamente tecnico dei sistemi informativi, a parte i problemi del garante della privacy, c'è sta anche il problema che, se vogliamo, in teoria possiamo tracciare prescrizione per prescrizione del farmaco, ma sono miliardi per anni, e quindi questo effettivamente ancora oggi è un problema in termini di capacità di calcolo anche a livello istituzionale. Personalmente trovo che il fatto che si sia passati a una logica più di studio su dati campionari è assolutamente, come dire, una buona scelta. Non trovo che non abbia senso. Ovviamente hanno fatto un campione di 4 milioni di cittadini, quindi mi dicono che è anche rappresentativo della popolazione, insomma, quindi in altri termini da questo punto di vista qualche cosa si sta muovendo. Quanto saremo in grado come ricerca di utilizzare questi dati lo vedremo nel 2027, quando in teoria dovrebbe essere messo a disposizione questo ambiente esteso, fra virgolette. Ovviamente quali sono i matching che si fanno e che hanno fatto in realtà già anche con questo modello? Ovviamente con tutte quelle che sono le diagnosi e anche le procedure che sono nelle SDO, e quindi ovviamente già quella è un'informazione importante. Ovviamente c'è la connessione, la possiamo fare con la diagnostica, quindi tutta la parte di non solo laboratorio di analisi. Ovviamente lì non hai la risposta, ma sai che analisi ha fatto il cittadino e sai ovviamente che diagnostica ha fatto e quante visite specialistiche ha fatto. Questo anche per esperienza di un lavoro che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Un'altra fonte importante sono le esenzioni, perché comunque questi cittadini hanno anche un certo numero di esenzioni e alcune sono abbastanza specifiche, malattia oncologica eccetera, quindi questo è un altro elemento utile per tracciare cosa fa il paziente. Per quest'altra cosa che vi stavo dicendo e stiamo cercando di fare sul riparto, c'è possibilità, per adesso sempre all'interno degli uffici del Ministero, in teoria abbiamo anche la possibilità di linkare a livello individuale altre informazioni, per esempio informazioni sulla residenza del paziente ci sono, quindi sappiamo se è un paziente che vive in un'area interna, se vive in un polo metropolitano, quindi andiamo verso informazioni più di tipo socio-economico rispetto al paziente. In teoria c'è stato un esercizio fatto dall'Istat che ha collegato anche a livello abbastanza minuto il dato di deprivazione, ancorché pure lì si stanno rimuovendo le cose, anche lì con un po' di complicazioni, ma in teoria dovremmo essere in grado di arricchire questa base informativa, quindi il dato amministrativo, anche con alcune informazioni esterne che ci dicano qualche cosa sulle caratteristiche socio-economiche dei pazienti, e questo sarebbe per la ricerca veramente molto molto molto interessante. Piccola nota, ovviamente se poi vogliamo veramente vedere qual è il valore del farmaco lo dobbiamo fare sulla specifica indicazione, e lì la fonte, il gold standard sarebbe utilizzare i registri AIFA, perché su un numero ormai molto grande di molecole e di indicazioni abbiamo i registri. Purtroppo su questo ho scritto sono sottoutilizzati, tra virgolette eufemismo, perché io non ho mai visto l'utilizzo di questi dati, e questo è purtroppo un vulnus del sistema. Anche qua non vi so dire onestamente se il vincolo sia solo un vincolo di garanzia, cioè di privacy, o se ci siano altre problematiche. Di fatto questi registri, che sono una fonte informativa preziosissima, almeno sulla carta, continuano ad avere un ruolo sostanzialmente amministrativo, cioè in altri termini c'è tutto un meccanismo di gestione dei MEA e quindi dei rimborsi eccetera eccetera. Di fatto questi registri continuano ad essere un sistema col quale si dice c'ho diritto o non c'ho diritto al rimborso, quindi per un uso fondamentalmente amministrativo. Altra piccola nota, dicevo prima, abbiamo sul lato appropriatezza, che certamente è uno degli usi più importanti, abbiamo sicuramente dato per gran parte dei consumi del prescrittore, sia della struttura ma anche in alcuni casi proprio del medico di base che prescrive, quindi questo ovviamente ci aiuta molto. C'è da dire che in realtà potremmo fare, che questo è un altro dei grandi temi irrisolti, analisi sull'aderenza. In realtà, avendoci il dato del singolo paziente, rimane, a volte il sistema è veramente schizofrenico. Adesso faccio un caso personale: io ho, come tutti gli anziani, la mia buona dose di pasticche quotidiane, c'è cioè una delle pasticche che è soggetta a piano terapeutico, ma non mi danno la scatola nuova finché non me ne mancano 7. Cioè se io chiamo il mio medico di base perché ho fatto la prova per andare in vacanza, gli dico mi anticipi la scatoletta, finché non sono a meno 7, quello sa da sistema che io ancora ho pasticche e non me le dà. La cosa incredibile è che se però io poi mi tengo la scatola per 20 giorni in più, e quindi vuol dire che non le ho prese, a quel punto non scatta nessun alert. Ma dopodiché, voglio dire, se vale una vale l'altra, cioè in teoria, come deve fare il monitoraggio dell'aderenza sarebbe a quanto pare molto semplice, fra virgolette, ma senza neanche scomodare i dati amministrativi, ma il dato che di flusso fra i dati del medico di base e quelli della regione che gli deve consegnare il farmaco. Vado verso la fine. Previsioni sull'appropriatezza, sul valore v'ho detto, secondo me il grande vantaggio sarebbe, la grande speranza è quella di riuscire finalmente a interconnettere i dati. Sull'appropriatezza i dati in teoria ci sarebbero. Sul discorso della previsione di spesa, secondo me, poi ovviamente si può discutere, il dato di consumo che abbiamo ex post in qualche modo, cioè di quello che è successo, è relativamente poco utile. Quello che fa saltare i conti alla fine dell'anno non sono i consumi dell'anno prima, sì vabbè c'è qualche variazione, il farmaco che si è genericato ovviamente, ma insomma il vero problema sono i nuovi arrivi. Cioè il grande problema per le aziende sanitarie è che fanno un budget inizio anno non avendo in qualche modo contezza di quelle che sono le negoziazioni che durante l'anno andranno a buon fine, cioè dei nuovi farmaci che gli arrivano. Quando poi ti arriva un nuovo farmaco che costa 2 milioni di euro, sì, è per il malato raro, ma poi io ce n'ho magari 4, capite bene che questo fa sballare i conti. Da questo punto di vista credo che le fonti di cui abbiamo parlato fino adesso non sono di grandissima utilità. Se vogliamo fare analisi sulle proiezioni di spesa, più che altro ci serve uno strumento di horizon scanning, che però questo veramente si ricollega al discorso che facevo prima sui dossier AIFA, perché AIFA ovviamente sa quali sono i dossier che arrivano a negoziazione, sa sostanzialmente per quanti pazienti, con tutta l'alea, no, di quelli che sono i reali uptake, ma insomma vuol dire grosso modo sa per

0: A Defa Forum sulla farmaceutica, cioè se almeno una parte di queste informazioni fossero rese disponibili almeno alle regioni, attraverso le regioni, alle farmacie ospedaliere, certamente aiuterebbero tantissimo a fare qualche previsione un po' più sensata di quello che succederà. Questo ve l'ho detto. Io non credo in prospettiva, già siamo, come dire, abbiamo queste due doppie modalità, quella tipica dei dati amministrativi, che è censuaria ricorrente, quindi ogni anno si rifà tutta l'analisi, che però, vista la mole dei dati, in questo caso le prescrizioni, è poco utilizzabile. Viceversa, credo che su alcune cose, analisi sull'aderenza, analisi sulla persistenza, eccetera, sul valore dei farmaci, ha poco senso pensare a un flusso che tutti gli anni fa questo tipo di cose. Quello che ha senso è, disponendo dei dati, poterci montare sopra dei moduli, come si chiama, delle analisi spot mirate, insomma, dove ci interessa qualche cosa, per fare delle variazioni. Ovviamente in questo ambito, per esempio su tutta l'area della variabilità prescrittiva, che non è solo fra medici ma anche a livello aggregato nelle regioni, c'è grande differenza, sono tutti dati che sarebbe molto interessante poter utilizzare. Chiudo dicendo, in buona sostanza, qual è lo stato dell'arte, che sappiamo quello che spendiamo, quello che consumiamo, se vogliamo, e quindi quello che spendiamo, ma non sappiamo con quale rendimento. Cioè, il problema è che sappiamo quello che abbiamo consumato, ma non sappiamo cosa abbiamo prodotto. E invece, fra i dati che ci sono negli altri database amministrativi, se volete i dati di esito, eccetera, avremmo la possibilità di fare questo tipo di analisi. Altro problema è che sappiamo quello che è successo l'anno prima, cioè sostanzialmente quello che abbiamo consumato, ma non siamo capaci di dire quello che succederà l'anno dopo. E credo che, di solito, quando parlo di altre cose, ho la lista di quante volte abbiamo modificato il tetto, e il fatto che ogni anno cambiamo il tetto e ogni anno risforiamo, credo sia abbastanza indicativo del fatto che non riusciamo a fare una previsione attendibile, no? di quello che avviene. Però, e qui, come dire, ridico quello che Claudio aveva sintetizzato perfettamente prima ancora che cominciassi, il problema non sono le fonti informative, perché di dati ne abbiamo pure troppi, tanto che non riusciamo neanche, volendo, analizzarli tutti. Il problema è che non riusciamo, sono sottoutilizzati, perché ancora non riusciamo a arrivare a questa interconnessione dei dati, e in alcuni casi, tipo i registri AIFA, non riusciamo proprio ad accedere perché non vengono resi disponibili. Qual è in prospettiva, come si risolve? Ovviamente vanno risolti una serie di problemi tecnici, prima di tutto quelli col garante, che mi sembrano essere sempre quelli più importanti. Insisto, anche sui modelli predittivi ci siamo sbattuti n volte sul fatto che poi alla fine c'è sempre, quando si usa il dato individuale, le giuste riflessioni, ma molto rigide, insomma, del garante. Però io credo anche che ci sia un problema più culturale, sul quale come ricercatori dovremmo cercare di fare un po' di diffusione, e cioè che poi alla fine la nostra, questo enorme patrimonio informativo che abbiamo, è nato per finalità diverse dalla ricerca, per finalità diverse dal fare una valutazione del valore del farmaco, ma sono tutte, se andate a vedere, basi informative costruite per sapere quello che abbiamo speso, cioè per il fine amministrativo, che era quello per il quale è nato il sistema informativo sanitario. E questa cosa ce la portiamo appresso. Comunque non c'è mai uno sforzo molto importante per connettere, insisto, paradossalmente continuiamo ad aggiungere informazioni su come abbiamo speso, chi ha speso, eccetera eccetera, c'è pochissimo sforzo, per esempio, per aggiungere dei dati sulle caratteristiche socio-economiche del paziente, che secondo me sono fondamentali per capire quanto funzionano, come dire, le innovazioni e le tecnologie in un ambito come quello del sistema sanitario. Quindi da questo punto di vista non credo sia solo un problema di privacy, ma o comunque un problema tecnico, ma c'è anche proprio un problema culturale di capire che dobbiamo fare un passo avanti e che le basi informative non servono solo a capire a fine anno, a fare le fatture, fra virgolette, ma servono anche a capire cosa sta avvenendo, e su questo credo che ci sia lo sforzo più grande che possiamo fare come AIES. Grazie.
1: Sì, abbiamo una sessione finale con osservazioni, domande. Grazie Federico per questa relazione, siamo giunti sostanzialmente a una conclusione da cui siamo partiti. Ovviamente avremo diciamo news, analisi rispetto al tema della gestione dei dati amministrativi a livello ministeriale. A livello regionale abbiamo l'occasione di confrontarci poi nel primo pomeriggio in tavola rotonda su cosa stanno effettivamente facendo le regioni, perché le regioni, oltre a elaborare i dati sui dati amministrativi, stanno cercando anche di integrare i dati amministrativi con database clienti.

0: clinici per avere delle informazioni più puntuali rispetto poi alla lettura dell'impatto, no, dei farmaci, non solo sul percorso di prestazioni ma anche sui visi di salute, oltre ovviamente a tracciare un paziente in modo più preciso rispetto al dato amministrativo puro. Passiamo alla seconda relazione, Emilia Vagnoni, Università degli Studi di Ferrara. La professoressa Vagnoni ci affronterà il secondo tema particolarmente, come dire, caldo e tracciato da questa legge, bozza per il momento di legge delega, che è quello della riforma delle farmacie, e il titolo è: le riforme delle farmacie di comunità bastano per avere una farmacia di servizio, ci vuole qualcos'altro per arrivare a questo obiettivo? Grazie.
1: Grazie. Ringrazio molto AIES, la Presidente, Claudio qui in particolar modo anche, e tutto il Comitato Organizzativo e Scientifico per consentirmi, insomma, questo momento di riflessione insieme a voi. Il tema è quello della farmacia dei servizi. Quando parlo, ogni volta che pronuncio farmacia del servizio, ho in mente una doccia fredda che mi venne fatta più o meno nel 2010 a Verona, in un momento pubblico dove arrivo, devo fare un intervento serale e vengo presa da parte e mi si dice: non puoi menzionare farmacia dei servizi perché nessuno ne vuol sentir parlare. Dico: e come parlo? E questa cosa, insomma, sono passati moltissimi anni, circa 15 anni, oggi finalmente del tema se ne può parlare, però mi rimanda sempre questa resistenza culturale che nei confronti della farmacia dei servizi abbiamo avuto molto a lungo, forse troppo a lungo rispetto ad altri contesti paese. Quindi quello che vado a fare oggi è un po' una riflessione, andrò abbastanza rapida sugli aspetti sull'architettura normativa, però volevo proporre due riflessioni nell'ambito della farmacia dei servizi: uno che riguarda la remunerazione, la seconda che riguarda l'aspetto legato alle competenze inerenti i farmacisti e quindi i professionisti. Ora, io credo che oramai, malgrado insomma il DDL in fieri, quindi non sappiamo come andrà a chiudere, ci sia un quadro normativo che legittima il tema della farmacia dei servizi. È un quadro normativo che è partito nel 2009, ha avuto i suoi decreti attuativi poi nel 2010-2012, sembrava un po' sopito per una decina d'anni, e poi nel 2017 si inizia a inquadrare una sperimentazione nazionale, cosa che ricordo molto bene, una sperimentazione nazionale un po' sofferta nel partorirla, nell'inquadrarla, perché quando parliamo di farmacia dei servizi il mondo dei farmacisti sembrava almeno fino a 10 anni fa contrapporsi a quello di altri professionisti delle cure primarie, cioè i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta in particolar modo. E quindi ricordo questi incontri proprio qui a Roma, dove bisognava dimostrare il valore del contributo del farmacista, e alla fine si finiva per tirar fuori degli indicatori che mostravano il valore di qualcun altro, non tanto il contributo delle farmacie. Però insomma in questo ci ha aiutato un po' anche la pandemia, che ha fatto perno sulla capillarità delle farmacie. La sperimentazione sulla quale il Paese, il Governo ha investito risorse, si è un po' arenata rispetto all'obiettivo iniziale, ha avuto una sterzata rispetto a servizi che erano prevalentemente relativi a vaccinazioni e test, per poi insomma riprendere successivamente. Quindi oggi la sperimentazione poi nel 2024 è stata ulteriormente prorogata. Quest'anno, insomma, nel 2025 le risorse che sono state aggiunte sono state sostanzialmente raddoppiate, le risorse sulla sperimentazione, quindi progressivamente ci siamo trovati in una situazione in cui da alcune regioni che erano oggetto di sperimentazione il campo si è allargato e quindi ci troviamo a le regioni si trovano un po' a inquadrare una farmacia dei servizi, a fornire un quadro di riferimento per la farmacia dei servizi, per quanto eterogeneo, però insomma, ecco, in ogni regione possiamo avere dei servizi erogati dalle farmacie nell'ambito di una remunerazione del servizio in capo al servizio sanitario. Quindi è un po' faraginoso, vedremo un po' come ci muoviamo, quali sono i punti di forza di questo percorso, quali sono i punti di debolezza. Certo è che malgrado tutto i servizi sono andati nel corso degli anni progressivamente aumentando, quindi se andiamo a vedere nella pratica, non so, ci sono le indagini di cittadinanza attiva e Federfarma, ci sono i dati IQVIA qui, che chiaramente sono sempre riferiti a un campione di farmacie, non alla totalità della popolazione, però vediamo come ormai circa l'80-90% delle farmacie erogano servizi di diagnostica, almeno quelli piuttosto semplici. Servizi di prevenzione per un 30-35%, grazie anche alle risorse del PNRR, quindi ad un investimento ulteriore nella digitalizzazione, si stanno un po' stanno aumentando quelli che sono i contesti in cui si erogano servizi basati anche sul teleconsulto, sulla telemedicina o telefarmacia, come qualcuno vuol chiamarla. Quindi fondamentalmente abbiamo un sembra, insomma, stiamo andando nella direzione di un quadro di finanziamento pubblico di servizi in farmacia, che però dal punto di vista del governo fanno perno molto sulle regioni, su quelli che sono gli accordi integrativi regionali. Quindi dipende molto da come la regione inquadra, disciplina la farmacia dei servizi. Da questo punto di vista bisognerebbe andarsi a vedere le delibere di giunta regionale caso per caso, cosa che a un certo punto ho provato a sintetizzare, ho provato un po' a fare, insomma, ma non è proprio semplicissimo. Non c'è una tariffa unica di remunerazione dei servizi sul piano nazionale, qui sono le regioni che disciplinano il tutto. È evidente che, essendo nell'ambito poi di una sperimentazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, poi le aziende sanitarie territoriali le regioni dovranno rendicontare sia i volumi di attività che i fondi utilizzati al Ministero. Cosa abbiamo nella pratica? Nella pratica poi, quando cominciamo a leggere un po' sia il quadro normativo che l'impalcatura di una singola regione, e poi io sono un aziendalista, la mente corre subito alla farmacia in quanto tale, cioè vado a vedere che cosa c'è un gap, no? C'è un po' di distanza tra il quadro che si sta creando e come la farmacia dei servizi poi si dipana nella pratica, nella messa a regime. Da questo punto di vista è un elemento significativo, è sicuramente il mosaico in cui l'Italia si configura, cioè le regioni sono accolgono la farmacia dei servizi in maniera abbastanza diversa, quindi leggendo le delibere di giunta chiaramente si percepisce un certo grado di eterogeneità, quindi c'è un approccio che da un lato vede ovviamente l'inquadramento nazionale e poi ci sono un po' di alchimie sul piano locale, è evidente. Con in alcuni casi un'enfasi particolare che viene data anche a livello locale di territori della regione, in altri invece dove la regione sembra essere un pochettino più omogenea. Questo è sicuramente il figlio dell'architettura del Servizio Sanitario Nazionale, il risultato, no? Quindi un Servizio Sanitario Nazionale regionalizzato. Quando parliamo di farmacia parliamo del livello, no, dell'assistenza farmaceutica nell'ambito delle nostre cure primarie, e quindi risente, e quindi è un po' scontato, insomma, no? Risente di quello che è il contesto, quindi non abbiamo uno standard uniforme. Volendo, qualcuno può leggere questo come un elemento negativo, cioè chiaramente non abbiamo una sola risposta ad ogni domanda che possiamo porci. Dall'altro può essere anche un elemento positivo, perché comunque i nostri territori sono effettivamente molto eterogenee, quindi ogni regione può avere degli obiettivi diversi da porre in capo alle farmacie di comunità in termini di contributo, di valore da generare e contributo a soddisfare quelli che sono i bisogni sul piano locale. Dicevo, non è semplicissimo, ho provato a fare un po' un'analisi e ci sono delle regioni che hanno un focus particolare su quelle che sono le aree interne, le aree svantaggiate, la copertura territoriale, quindi diciamo che si danno in primis attraverso la farmacia dei servizi un obiettivo di miglioramento dell'accessibilità. Ci sono delle altre che hanno puntato molto su un rigore organizzativo, operativo, procedurale, quindi standard strutturali. Vengo da Ferrara, l'Emilia Romagna in primis da questo punto di vista. L'innovazione, altre che hanno fatto leva molto sulla sanità digitale, sull'innovazione tecnologica, e quindi nell'ambito di questo, no, della sperimentazione che continua, hanno enfatizzato molto servizi di telecardiologia, ad esempio come ha fatto la Lombardia. Altre regioni come le Marche stanno utilizzando molto la farmacia dei servizi per dare una risposta a quello che è un trend di popolazione che è nella direzione di un invecchiamento continuo, quindi tanta cronicità, e poi ci sono delle regioni invece che rimandano molto a degli ulteriori accordi sul piano locale, come dicevo prima, no? E che quindi hanno un'architettura un pochettino più faraginosa, si fa veramente fatica ad inquadrarle. Quindi questo ci dà l'idea di una farmacia dei servizi che all'atto pratico sembra muoversi un po' a macchie di leopardo. I servizi sono servizi di natura diversa, perché alcuni sono chiaramente servizi tra virgolette amministrativi, cioè che consentono l'accesso al servizio sanitario nazionale, non so, il ritiro dei referti, CUP, cose del genere, però ci sono anche dei servizi che puntano molto sulle attività di prevenzione o anche sulla aderenza terapeutica, ad esempio, no? Quindi chiaramente cominciamo a dire che a seconda della natura del servizio Il ruolo del farmacista, il contributo del professionista è diverso, perché probabilmente una prenotazione CUP, se mi insegnano, la faccio anch'io che sono un economista d'azienda, però se cominciamo a parlare di aderenza o di riconciliazione di una terapia, insomma le competenze che bisogna mettere in campo sono completamente diverse. Che cosa ci si attende da questa farmacia dei servizi? Dalla farmacia dei servizi ovviamente ci si attende un impatto importante sul resto delle cure primarie e un impatto sul servizio sanitario nazionale tutto tondo, cioè questi servizi dovrebbero in qualche maniera decongestionare un po' la medicina generale. Magari, non so, contribuire in alcuni momenti a ridurre dei codici bianchi in pronto soccorso, che sono un fenomeno dilagante, migliorare l'aderenza, quindi migliorare delle ricadute del paziente, evitare le ricadute, evitare rendere meno intenso il ricorso alla medicina specialistica. Quindi ci si aspetta sicuramente un valore che dovrebbe portare poi a ottimizzare anche le risorse sul Servizio Sanitario Nazionale. Io quello che ho sempre pensato è che si faccia abbastanza fatica a guardare un intervento come quello della farmacia dei servizi da solo, ma che debba essere letto chiaramente nel quadro, cioè del servizio sanitario. Quindi ci possono essere delle ricadute, ma le ricadute chiaramente le leggiamo fuori dal perimetro della farmacia, e da questo punto di vista cominciamo, mi lega un po' alle considerazioni che faceva il collega prima di me, il tema dei dati, no? Diventa importante poter utilizzare dei dati che siano anche fuori dalla farmacia. Perché se comincio a guardare in un determinato territorio qual è stato l'intervento in termini di servizi e i volumi dei servizi, va bene, ok, è un dato interno, però se questo poi ha una correlazione con accessi impropri, con il volume degli accessi, devo allargare chiaramente l'orizzonte e guardare ad altri dati. La farmacia dei servizi credo quindi che possa effettivamente essere un'azione, un intervento, una strategia efficace nel momento in cui porta i professionisti a cambiare un po' la logica, cioè dovrebbero uscire dalla, quindi anche qui c'è un passaggio di carattere culturale che credo sia rilevante, cioè passare da quella che è la logica tradizionale che fa molto perno sulla dispensazione del farmaco ad una logica che deve essere una logica del valore, cioè non è tanto quanto dispensato ma è più come il paziente assume la terapia, non è tanto quante prestazioni, quanti servizi sono stati erogati, ma cosa ho evitato in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi da questo punto di vista credo che ci sia molto lavoro da fare per contribuire a questo cambiamento di passaggio culturale. Prima, mentre il collega Spandonaro parlava di aderenza, riflettevo perché alla fine degli anni 90, mi pare, feci un lavoro con l'ASL di Ferrara sull'appropriatezza, sull'aderenza di anticolesterolemici su tutta la popolazione. Chiaramente i database erano, le farmacie non avevano niente se non le quantità dispensate, poi c'era l'ASL, poi c'era l'azienda ospedaliera universitaria, quindi con degli ingegneri informatici attraverso i codici fiscali riuscimmo, in un'epoca in cui probabilmente i data manager erano diversi da quelli di oggi, perché oggi non sarebbe più consentito, a linkare i database. E linkando venne fuori che c'erano, in un territorio piccolo come il nostro, c'erano circa 2,5 milioni di spesa per anticolesterolemici buttati nel rusco. Presentai questa cosa ad un convegno a Dublino, mi quasi vietarono di pubblicarlo, erano tutti arrabbiatissimi con me, in primis tutti quelli delle cure primarie. Però lì c'era un problema, non andavano a gold standard, non andavano neanche, alcuni erano anche sotto al 50% di aderenza, insomma, quindi problemi importanti. Quindi rispetto ad un obiettivo del genere, ovviamente qual è il contributo delle farmacie, qual è il contributo dei professionisti medici. Ho provato a fare, rispetto alla farmacia dei servizi, l'anno scorso un piccolo studio pilota con una survey che ha riguardato circa 300 professionisti del centro-nord, di farmacisti, e rispetto ai fattori limitanti l'attivazione della farmacia dei servizi, la remunerazione è stato considerato quello più problematico, chiaramente la prospettiva della farmacia è questa. Il secondo è mi hanno indicato la carenza di risorse umane qualificate. Quindi rimanda questo un po' al tema remunerazione e al tema competenze in un modo o nell'altro, no? Ora, cosa si aspetta la farmacia dalla farmacia dei servizi? Chiaramente le farmacie sono delle aziende un po' ibride, quindi hanno un obiettivo di economicità, pur essendo un presidio ovviamente sanitario di prossimità, oggi chiaramente sottolineato questo. Dal lato economico sicuramente dà loro un ricavo, cioè il ricavo diretto che è legato al servizio, alla prestazione, se il servizio è sotto l'egida della sperimentazione, quindi in qualche maniera è un ricavo che viene da attività convenzionata, e poi c'è un flusso in realtà di pazienti, di clienti, di pazienti, di utenti che richiedono servizi e che quindi generano anche un ricavo di carattere indiretto. Quindi le farmacie potrebbero essere interessate a spingere un po', a muoversi nella direzione della farmacia dei servizi, se non altro per ragioni di carattere economico, anche se sono sempre lì che valutano l'investimento in questa direzione. Come vengono remunerati i servizi oggi? Allora, siamo nel quadro di un quadro sperimentale. Nel quadro sperimentale la remunerazione che è stata adottata è quella del fee for service, cioè noi abbiamo una tariffa per il servizio. Dicevo prima, non è la stessa a livello nazionale, e anche dinanzi allo stesso servizio, confrontavo qualche giorno fa la Lombardia e l'Emilia Romagna, comunque ci sono sempre almeno quei 2-3 euro di differenza, insomma, quindi non sono, quindi abbiamo sempre anche qui qualche differenza. Quindi normalmente la tariffa per il servizio è un qualcosa di abbastanza semplice, chiarissimo nei confronti di tutti. Ovviamente il rischio che ci può essere è che ci sia l'obiettivo di spingere nei volumi per fare fatturato dall'altro lato. L'altra opzione è quella di un finanziamento forfettario oppure per paziente, dipende chiaramente da come si struttura la farmacia dei servizi, dalla natura dei servizi. Questo potrebbe favorire un pochettino la continuità e il ritorno, quindi presso la stessa farmacia o gruppo di farmacie, ed è una sorta di presa in carico, anche se questo è un termine che è molto difficile da utilizzare. In alcuni casi si può utilizzare un pay for performance, cioè quindi legare la remunerazione a dei risultati di performance, quindi a degli indicatori, a dei target da perseguire. Questo sarebbe un modello che orienterebbe maggiormente un po' gli esiti, cioè diciamo che il policy maker a quel punto orienta la farmacia in relazione a quelli che sono i principali obiettivi dal punto di vista clinico-assistenziale che si vogliono perseguire sul territorio. Potrebbe essere un modello complesso da gestire, perché si presta un po' alla manipolazione, come sempre capita, degli indicatori, c'è un effetto adattamento, quindi cerco di soddisfare, quindi periodicamente è evidente che questo va rivisto. L'ultima opzione è quella di modelli che sono misti, modelli misti dove a volte c'è una base che viene data per remunerare i servizi, più un tot per i servizi, più magari una percentuale che è legata invece al perseguimento di determinati outcome, quindi a un perseguimento di determinati target di risultati. Quindi consentirebbe un pochettino di bilanciare di più le diverse componenti. Cosa hanno fatto a livello internazionale quelli che prima di noi sono arrivati alla farmacia dei servizi? Insomma, l'Italia ci è arrivata un po' tardino, però ci sono dei paesi che da questo punto di vista hanno già lavorato bene negli anni 90. Ne cito soltanto alcuni, quelli che qui ritroviamo, il servizio ad esempio Pharmacy First, che viene utilizzato nel sia in Scozia che in Inghilterra, quindi nel Regno Unito, che è stato poi reintrodotto e modificato di recente in Inghilterra nel 2024, in Scozia è stato reso universalistico dal 2020, sostanzialmente copre un servizio che copre 7 patologie, 7 casistiche. Rispetto ad ogni casistica ci sono dei criteri di inclusione, per esempio problema mal d'orecchi a partire da un anno in su, oppure per alcune patologie c'è un cut-off di età, e quindi ci sono dei criteri di inclusione, quindi vuol dire che la farmacia che li eroga deve essere ben consapevole di quelli che sono i criteri di inclusione e quindi di quella che è l'accessibilità effettivamente al servizio, deve verificare l'accessibilità. Quindi l'obiettivo è che questo servizio venga erogato prima della farmacia, cioè anche il medico può dire al paziente: guarda, vado in farmacia, e viene remunerato naturalmente un X, anche qui sulla base di una fee, alle farmacie. Quindi però c'è una guida, sono state individuate 7 patologie, sono stati individuati dei target, dei criteri e delle modalità. Qualcosa del genere poi avviene anche in altri paesi, per esempio in Canada, dove, essendo organizzato per province, però sono le province che definiscono quelli che sono gli obiettivi provinciali. Ci sono delle tariffe di remunerazione che sono pubbliche, perfettamente in evidenza. Ora, quindi da queste esperienze che cosa portiamo a casa? Portiamo a casa il fatto che quasi sempre, se le analizziamo più nel dettaglio, non riesco per motivi di tempo naturalmente in questa fase a discutere tutto, quasi sempre sono miste, sono cioè in quella ventaglio che ho presentato prima si spostano verso destra, sono miste. Quindi ci sono alcuni servizi che poggiano su una tariffa, però c'è una componente che rimanda ad un obiettivo. Qualcuno in alcuni diciamo, lavori o documenti parlano di obiettivi di qualità, in alcuni casi obiettivi di valore, obiettivo di outcome. Comunque bisogna fare la differenza in buona sostanza in termini di esiti di salute. E l'altra cosa è che chiaramente c'è un tema di definizione puntuale di quello che è il target, che non è un target nazionale naturalmente da perseguire, però è su base locale, quindi nella provincia o nel territorio di una provincia, in una contea, quasi sempre ci sono dei target che sono il risultato della specificità alla luce anche delle condizioni epidemiologiche di una popolazione, dei fabbisogni di salute. Quindi questo rimanda un contributo ad un intreccio molto importante che deve essere generato sul piano locale. Quindi diciamo che forse l'ipotesi più vantaggiosa è proprio questo modello su tre strati. La seconda riflessione che volevo introdurre dopo questa sulla remunerazione è quella sulle competenze, cioè a lungo ci si è chiesti se la farmacia dei servizi, se le farmacie potessero effettivamente erogare dei servizi, è stato l'oggetto anche di tanti momenti di riflessione come questo. Oggi invece il tema dominante è di quali competenze abbiamo bisogno per far ciò. Quindi abbiamo sdoganato la farmacia dei servizi, il tema sono le competenze. Le competenze di che genere? Sicuramente molto spesso ci si chiede se i farmacisti abbiano, oppure altri professionisti, no? Puntano il dito dicendo ma i farmacisti hanno le competenze cliniche, le conoscenze se eroghiamo delle prestazioni di telecardiologia, ma conosciamo bene qual è il protocollo con cui in quella determinata ASL la cardiologia locale tratta quei casi, ne siamo consapevoli? E quindi competenze cliniche, competenze sicuramente digitali, fondamentali anche le competenze sul piano relazionale, perché per alcune tipologie di servizi è importante un po' l'engagement dell'utente, quindi la capacità anche di interazione con loro, capacità di farsi capire un pochettino, no? L'health literacy, pazienti fragili da gestire, quindi c'è una consapevolezza e una capacità comunicativa relazionale importante che va messa in campo. Poi c'è sicuramente tutto il pool di competenze di carattere interprofessionale, chiaramente con i medici di medicina generale in primis, ma non solo. I decreti che danno attuazione alla farmacia dei servizi parlano sempre più di collaborazione con altri professionisti, fisioterapisti, infermieri, ho visto nella pratica nutrizionisti con N tipologie di professionisti, e quindi anche qui ovviamente allargare all'interprofessionalità diventa fondamentale. Da ultimo a noi aziendalisti è abbastanza caro anche l'aspetto delle competenze manageriali, perché comunque il direttore di farmacia o titolare sicuramente dovranno cominciare a pianificare operativamente la messa in campo dei servizi, il monitoraggio, tutto il flusso di lavoro e magari avere anche la capacità di individuare degli indicatori per misurare in itinere come i servizi si stanno muovendo. Quindi se andiamo a vedere anche un po' la letteratura, cosa ci dice la letteratura in materia, di recente sto chiudendo proprio un'analisi sistematica della letteratura di N paesi che hanno sviluppato i servizi, e quindi la domanda è quali competenze e quali azioni hanno messo in campo, no, per innalzare il livello di competenze, allineare il livello di competenze dei farmacisti rispetto ai servizi. Qui troviamo il contributo principale che viene dagli Stati Uniti e in primis dal Regno Unito, però abbiamo anche paesi come la Svezia, la Finlandia, l'Olanda, che da questo punto di vista hanno lavorato molto. E ho tirato fuori tre gruppi di competenze, che sono quelle non tecniche e comportamentali, come la leadership, il lavoro in team, la capacità decisionale, l'orientamento all'innovazione, che sono fondamentali per creare un contesto organizzativo positivo rispetto al mondo dei servizi, delle capacità, delle competenze tecniche e cliniche, quindi l'interpretazione, non so, di dati di laboratorio, di un esame clinico, una valutazione di base del paziente, l'identificazione di ogni problematica che può essere correlata ad un farmaco, l'assistenza generale di minima al paziente, insomma, no? Quindi per tutti i servizi avanzati, quelli che la nostra sperimentazione partorita nel 2017 chiamava servizi cognitivi, insomma, richiede, no? Sono servizi basati sulle competenze. E poi competenze collaborative interprofessionali, che, insomma, non mi dilungo, ho richiamato prima. Ho trovato anche un elemento importante dall'analisi di questi 35 lavori, che rimanda molto all'identità professionale. E quindi l'ultima riflessione è che probabilmente il farmacista di comunità deve anche modificare un po', innovare quella che è la sua identità professionale. Cioè è un'identità che deve far perno sempre di più su un orientamento alla cura del paziente, sviluppare una visione avanzata, evoluta un po' della professione, sviluppare anche resilienza rispetto ad alcune criticità che naturalmente ci sono, difficoltà da superare, in maniera tale da trasformare un po' quella che è l'identità del farmacista, insomma, altrimenti in alcuni momenti sembra essere veramente schiacciato rispetto alla vendita e alla dispensazione, elemento questo che sta arretrando progressivamente per ragioni che conosciamo tutti molto bene. Quindi anche qui, quando ho chiesto sempre a quel piccolo campione, no, di farmacisti quali fossero le competenze prioritarie nel momento in cui si apprestano ad approntare dei servizi, beh, sulla scala 1-7, proprio li presento in maniera ipersemplice questi dati, hanno evidenziato la comunicazione con i clienti, la lettura dei bisogni del territorio, vedete il time management, però hanno anche detto che hanno bisogno di una formazione ad hoc, cioè molti dicono che hanno bisogno di essere formati. E qui come si sviluppano queste competenze? Beh, insomma, fondamentalmente i paesi che hanno adottato dei servizi hanno cercato anche di lavorare di pianificare delle azioni per un allineamento delle competenze, in alcuni casi attraverso una formazione specifica sul servizio, in altri attraverso un accreditamento non solo della farmacia, in alcuni casi hanno puntato molto sull'accreditamento del farmacista in quanto tale, cioè il professionista che persegue una sua certificazione, standard di processo operativo per l'erogazione dei servizi, l'identificazione standardizzata, quindi, no, di protocolli clinici, la formazione continua che conosciamo bene, la rivalidazione, audit, dipende dai contesti paese, addirittura qualcuno ha anche una remunerazione che è condizionata al mantenimento, chiaramente, al possesso di questi servizi. Quindi chiaramente le esperienze internazionali ci dicono sì, è importante le competenze ed è importante anche individuare delle modalità per tenere alto questo livello, insomma. Per chiudere, è evidente che i paesi, i contesti che hanno adottato la farmacia dei servizi come elemento portante, insomma, del ruolo delle farmacie di comunità, hanno sicuramente focalizzato l'attenzione su delle competenze che siano certificabili, attestabili, su dei protocolli standardizzati, in alcuni casi anche su dei sistemi di qualità, delle checklist di qualità della farmacia in quanto tale. Ci rimandano anche un altro messaggio, che la farmacia dei servizi può essere efficace, può avere successo se combina una serie di elementi, cioè l'accreditamento per i servizi avanzati, una formazione anche clinica o comunque funzionale alla natura dei servizi in capo ai farmacisti, la definizione di standard operativi e di protocolli, e quindi questo è un aspetto anche di carattere organizzativo, e poi c'è tutto il tema della misurazione, quindi una misurazione della qualità, una misurazione del contributo. Chiaramente tutto questo cosa richiede? Richiede sempre, io sono stata un po' veloce prima, ma a un certo punto ho messo FSE, richiede quella interoperabilità di cui si parlava prima, che non è soltanto a livello di banche dati, diciamo a livello medio-alto, ma l'interoperabilità è cruciale anche sul piano locale. Quindi se la farmacia non riesce a vedere la storia clinica di un paziente, oltre alla puntura sul dito per la glicemia e al CUP e poco più, non è che riesca a fare. Quindi per dare dei servizi che siano effettivamente contributivi e avanzati c'è bisogno sviluppare questa interoperabilità anche sul piano locale, oltre che chiaramente superare un tema, una barriera che è culturale, che chiaramente oggi rispetto a 15 anni fa le cose sono migliorate, però c'è ancora una barriera culturale, insomma, quindi anche questo è un tema. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie professoressa Vagnoni, credo che poi avremo modo di discutere, perché c'è un punto cruciale che, al di là delle tematiche gestione, no? Di implementazione del sistema dei servizi, questo è un perno di una possibile riqualificazione poi alla fine del ruolo del farmacista di comunità nel Servizio Sanitario Nazionale, no? Quindi per chi fa attività di formazione anche nei dipartimenti di farmacia e nelle attività postgraduate, questo aspetto ovviamente è fortemente voluto e c'è una grande aspettativa perché questo avvenga, perché altrimenti il rischio è che il farmacista di comunità veramente perda molto del ruolo strategico che ha all'interno dell'SSN. Allora, come vi dicevo, uno dei tre temi della parte di riforma del disegno di legge delega è quello della, in termini generali, della programmazione del controllo della spesa, e in termini più specifici quello dei tetti di spesa sulla farmaceutica e del sistema di payback. Di questo ci parlerà Massimo Riccaboni della scuola IMT Alti Studi Lucca, nonché precedente membro del comitato prezzi rimborso all'interno di AIFA. Come sapete, questo comitato è stato integrato poi con la commissione tecnico-scientifica nella riforma di AIFA. Quindi lascio la parola al professor Riccaboni, ringraziandole per averci raggiunto.
3: Grazie mille, grazie Claudio. Allora, io volevo appunto condividere una riflessione su alcuni spunti di riforma del sistema dei tetti e del payback. Questa mia riflessione è una riflessione che parte da alcune premesse teoriche, ma come diceva giustamente Claudio, anche con la consapevolezza poi dei termini di fattibilità e del piano regolatorio. Ok, perfetto. Allora, dicevo, certamente abbiamo un sistema di tetti che svolge una funzione essenziale e imprescindibile, che è quella del controllo della spesa e della sostenibilità. Quindi, come tale, questo sistema non è un sistema che può essere soggetto a riforme radicali, se non a costo poi di perdere la possibilità di controllare le voci di bilancio. Tuttavia è importante che, oltre a garantire la tenuta della spesa farmaceutica, il sistema dei tetti possibilmente svolga altre funzioni, e le funzioni che è chiamato a svolgere è quello di fornire gli incentivi corretti a tutti i soggetti che poi sono attuatori, ecco, di quello che portatori di interesse si dice in inglese, e stakeholder, o comunque soggetti interessati al sistema dei tetti. Un aspetto in particolare è rilevante, è la differenza tra regolazione statica e regolazione dinamica. Il sistema dei tetti è eminentemente al momento un sistema di regolazione ex post, cioè una volta che la spesa si è già prodotta, e sappiamo che la spesa tende a prodursi ormai regolarmente per valori che sono ben oltre quelli che sono le soglie predeterminate, ecco, una volta che viene quantificato lo sforamento, che ora è già nell'ordine di 5 miliardi o comunque si avvicina a questa cifra, si va a determinare appunto il sistema di ripiano e ad attribuire quelle che sono le quote di ripiano rispettivamente alle regioni e alle imprese farmaceutiche. Sarebbe opportuno che il sistema invece adottasse una visione dinamica, quindi siccome è prevedibile l'entità dello sforamento, meno prevedibile è quali sono le determinanti dello sforamento, quindi ciò che non ci dice questo sistema ad oggi è quali sono gli effetti da cui deriva questo sistematico sforamento del tetto, proprio per poi predisporre delle misure che sono volte a far rientrare la spesa dentro un perimetro che è il perimetro appunto sostenibile dal punto di vista della tenuta dei conti. Quindi, perché servono, forse questa slide è anche un po' pleonastica, servono certamente per garantire la sostenibilità, per rendere prevedibile la spesa e poter fare programmazione. Nel contempo permettono anche di determinare un principio di corresponsabilità tra il soggetto pubblico e il soggetto privato per appunto garantire in modo combinato la tenuta della spesa complessiva. Tuttavia appunto questi tetti possono produrre effetti distorsivi e tendono a produrre effetti distorsivi quando gli incentivi dei soggetti non sono allineati tra di loro. Io poi elencherò appunto alcuni di questi, quelli che io ritengo essere i principali effetti distorsivi, però prima di arrivarci volevo dire appunto quali sono un po' i criteri che ci portano a valutare i potenziali effetti distorsivi. Intanto la prima, l'abbiamo già detto, l'ho già detto un paio di volte, è la sostenibilità, cioè il tetto garantisce, è compatibile con quelle che sono le voci del bilancio pubblico, sì o no? E diciamo da questo punto di vista è uno strumento di garanzia certamente. Un secondo criterio che dovrebbe ispirare il design, la definizione del sistema dei tetti di spesa è quello dell'efficienza allocativa. Cioè siamo in grado attraverso la determinazione della quantificazione dei tetti di indirizzare la spesa verso forme di spesa che garantiscono un maggior vantaggio in termini di valore sanitario, sociale ed economico. Io metterei almeno queste tre dimensioni. E questo chiaramente è un altro desiderata di un sistema di tetti che noi andiamo configurando. Un terzo è appunto quello che ho già menzionato, quello degli incentivi, cioè il sistema modifica o non modifica il comportamento degli agenti, dei soggetti nelle direzioni da noi auspicate. Come reagiscono quindi i soggetti noto la presenza di questo vincolo? Perché appunto i comportamenti che mettono in atto i soggetti sono poi alla base di eventuali effetti distorsivi che i tetti producono e quindi come tale li dobbiamo analizzare. Un altro principio importante che poi riguarda anche tutto un altro ramo normativo è quello che riguarda appunto il tema antitrust e il principio della neutralità dal punto di vista della concorrenza. Cioè i tetti producono comportamenti distorsivi, effetti distorsivi rispetto a diverse tipologie di impresa. Se questo si configura ovviamente tendono a favorire o svantaggiare imprese sulla base dei principi che non erano oggetto diretto da parte del legislatore di intervento. E infine c'era l'altro concetto che richiamavo, che sono quali sono gli effetti dinamici. È concepito in chiave statica, quindi io attuo il sistema dei tetti oggi, però ovviamente è produttivo di effetti dinamici che andrebbero considerati. Gli effetti dinamici ad esempio riguardano anche quali sono i driver della spesa. Questi driver potrebbero essere, io qui non può riassunti almeno tre, i cambiamenti epidemiologici sottostanti, quindi fabbisogni di cura. Un secondo driver è legato all'innovazione, che è un driver certamente importante. Un altro sono gli shock esogeni, poi accennerò brevemente anche all'MFN, quindi altri effetti che esulano dal sistema che viene regolato, ma che noi incameriamo come effetti, ad esempio, derivanti dal sistema globale di riferimento incrociato dei prezzi. Quindi quando abbiamo le distorsioni, abbiamo delle distorsioni quando il sistema è stato congegnato senza tener conto di questi criteri. E ora cercherò, appunto, passando in segna quelle che sono le cinque distorsioni che ho identificato, proprio di vedere come innesca poi degli incentivi che possono essere incentivi distorti. Questa slide è solo per richiamare quali sono i soggetti e che cosa svolgono. Chiaramente i soggetti chiamati in causa sono le imprese, le regioni, il regolatore centrale e abbiamo anche i mercati internazionali, perché per quanto non soggetti diretti in qualche modo interagiscono col sistema dei tetti. E in questa slide mi limitavo appunto a riassumere su quali livelli intervengono, perché questi livelli sono tra di loro interdipendenti, quindi trattarli, separarli tra di loro, ecco, questo poi non ci porta ad avere una visione d'insieme. Quindi il messaggio chiave era: un tetto funziona bene se la responsabilità finanziaria è combinata e allineata rispetto a tutti i livelli decisionali. Allora, perché dobbiamo ripensare i tetti? Beh, ci sono diversi buoni motivi. Certamente il cambiamento di scenario internazionale, che ho già richiamato, è uno dei motivi. L'altro motivo, l'ho già accennato, è che questo sistema di tetti ci sta dando una fotografia ormai reiterata di un sistematico sforamento. E quindi, a fronte di un dato che ormai è andato consolidandosi nel corso del tempo, di incapienza di quello che è il finanziamento per la componente farmaceutica, ci dobbiamo quantomeno interrogare da dove emana questa incapacità, ecco, di rendere sostenibile la spesa farmaceutica, anche perché poi andiamo di fronte a un sistema di ripiano dei tetti di entità tale che necessita di revisione periodica. Quindi non è che i tetti siano sbagliati, ma devono essere riformati. Allora, quali sono i possibili elementi distorsivi? Come dicevo, io ne identificherei almeno 5, riassunti in questa slide, e poi con qualche esempio le volevo passare a rassegna. Non sono elencati in ordine di importanza, sono elencati più o meno nell'ordine in cui mi sono venuti in mente a me, che non vuol dire che siano dal più importante al meno importante. Allora, il valore dell'innovazione certamente è un principio, diciamo, fondante anche nella letteratura di economia sanitaria, lo troviamo nei manuali, no? Si dice, quando noi andiamo a definire per la spesa sanitaria, vale anche per la componente della spesa farmaceutica in ambito sanitario, un tetto rigido, questo tetto ha effetti distorsivi, si insegna nei corsi, forse anche Claudio ti è capitato, perché non tiene conto di alcune interdipendenze essenziali sul piano macroeconomico. Cioè, la spesa farmaceutica ha questa caratteristica, può prolungare la vita dei consumatori, diciamo noi economisti, ok? Quindi è un bene essenziale, non si possono consumare altri beni se non vivendo in buona salute più a lungo. Quindi questo quanto tale permette poi alle persone di consumare di più, di apprezzare la vita, di fare altre cose. E questo ovviamente va di per sé ad aumentare il consumo, e il consumo va a aumentare il GDP, il prodotto interno lordo. Quindi, diciamo, investendo in salute, è una formula un po' retorica, ma quando si aumentano i livelli di salute della popolazione si hanno dei vantaggi economici diretti, forse anche ovvi, che transitano dal consumo e transitano dalla produttività degli individui, perché le persone, se stanno in buona salute, sono in grado anche di svolgere attività produttive in modo più efficiente, e questo a sua volta dà garanzia a un innalzamento del prodotto interno lordo. Quindi se io parametro il tetto a una componente del prodotto interno lordo, cioè definisco una soglia di spesa sanitaria sul prodotto interno lordo e poi un secondo tetto lo configuro come una componente della spesa sanitaria all'interno del prodotto interno lordo, tutto ciò che da questo investimento in salute comporta poi un innalzamento di consumo e produttività me lo perdo. E questo è un elemento importante di cui dovremmo tener conto, ma certamente i tetti, per come vengono configurati, non ne tengono conto. Il che vuol dire che potremmo fare scelte allocative che riducono la capacità di crescita del paese in termini di possibile incremento del prodotto interno lordo e possibile incremento della produttività dei fattori, tutte dimensioni su cui il nostro paese certamente non è tra i best performer su scala internazionale. Quindi è certamente una dimensione che è importante sottolineare, per quanto ormai consolidata in letteratura. Il secondo, che è un po' più specifico al caso italiano, abbiamo due tetti differenziati per la spesa convenzionata e per la spesa diretta. A questo va aggiunto che solo uno dei due è oggetto di costante sforamento, che è quello della spesa diretta. E quindi farò un esempio numerico, ma abbastanza normale e anche intuitivo. se un'azienda ha il proprio portafoglio tutto incentrato sulla spesa convenzionata e un'altra azienda, parità di condizioni, dipendenti, localizzazione dell'attività produttiva, tasso di innovatività, forse no, perché nella diretta va anche più prodotto innovativo, ha tutto il proprio fatturato che insiste invece sulla spesa diretta, troviamo che il livello di payback di queste due imprese è totalmente diverso. Una è chiamata a contribuire al ripiano, l'altra no. La logica per cui una debba contribuire al ripiano e l'altra no è difficilmente spiegabile a questi operatori economici, perché deriva da elementi regolatori che nulla hanno a che vedere con la loro strategia aziendale. Uso questo come esempio di come variano gli incentivi. È chiaro che poi dopo è produttivo di incentivi agli investimenti da parte di queste aziende, perché è chiaro che conviene investire su un prodotto che va nella distribuzione. Se uno guardasse semplicemente al margine a come contribuisce il sistema di tracking e le scelte di allocazione degli investimenti delle imprese, conviene investire sui prodotti che vanno nella distribuzione convenzionata perché hanno un differenziale di payback importante quantificabile dell'ordine del 15%. Quindi io come impresa ho un'aspettativa, e ripeto, ceteris paribus, di fare un 15% in più un fatturato se vado alla distribuzione diretta. Tutto questo forse non era oggetto di riflessione quando sono stati definiti i tetti, e magari non ci si aspettava nemmeno che ci sarebbe stato un così forte differenziale nell'entità dello sforamento, però ormai il dato è un dato consolidato, è un dato che appunto ci porta a riflettere sugli incentivi che produciamo nei confronti degli operatori economici e se sono incentivi desiderabili o no da parte del regolatore. In questo caso è quantomeno discutibile che lo siano. Ok, il terzo riguarda invece l'impatto su quelli che sono poi le strategie di gestione di governo della spesa a livello regionale, che quindi riguarda un altro degli interlocutori. Un altro degli stakeholder chiave invece è il sistema di riferimento internazionale. Quindi quando vado ad aggiungere un sistema di external reference pricing che tiene conto dei prezzi netti, i tetti di spesa, che tipo di conseguenze determinano? Anche questo è, ovviamente, anche su questo piano determinano effetti distorsivi che devono essere oggetto di correzione. E infine un sistema di esenzione l'abbiamo in essere perché abbiamo appunto un fondo per i farmaci innovativi e sappiamo che i farmaci orfani sono esenti dal payback. Anche su questo credo che è meritorio che esistano dei farmaci per categorie di fabbisogni critici e anche per farmaci fortemente innovativi, classificati come tali, che non partecipano alla contribuzione al payback, però va anche tenuto conto che ovviamente questo fa sì che altri debbano invece contribuire in maggior misura, e su questo bisogna capire se poi la ripartizione di quello che è il peso del ripiano che viene evitato a certe categorie di soggetti è equa rispetto alle altre categorie di soggetti chiamate in causa. Va bene, allora, sull'innovazione ho già detto, quindi forse questa slide posso andare un po' più rapidamente. Come dicevo, il tetto di spesa considera un vincolo di bilancio e devo dire è uno strumento essenziale, lo definirei, per la tenuta della spesa pubblica, quindi come tale da preservarsi, però può comportare effetti distorsivi che è secondo me assolutamente importante quantificare e valorizzare per quanto riguarda gli obiettivi di salute pubblica, sulla produttività e per quanto riguarda invece le conseguenze sulle altre voci di spesa sanitaria, perché questo può appunto far sì banalmente che noi andiamo, come un effetto distorsivo si potrebbe produrre, quello di ridurre il potenziale dei deli o dei cuori guadagnati per la popolazione. Quindi se il sistema dei tetti, per come è configurato, ci porta ad avere poi risultati di salute meno apprezzabili, forse dovremmo ipotizzare una riforma del sistema dei tetti che può essere più produttiva di migliori conseguenze sul piano sanitario. Le stesse considerazioni valgono sul piano della produttività e sugli altri piani menzionati. Appunto, qui l'esempio era: due trattamenti con lo stesso costo possono contribuire in modo diverso, contribuire in ugual misura allo sforamento, pur avendo esiti molto diversi tra di loro. E questo era un banale esempio numerico per dire: se io ho due farmaci, entrambi che hanno un costo di 100 milioni sulla spesa diretta e quindi come tali poi contribuiscono in uguale misura allo sforamento, e siccome poi la determinazione del ripiano avviene sulla base delle quote di mercato, ripianano in ugual misura, però uno potrebbe portare ad esempio a 180 milioni di risparmi per quanto riguarda ricoveri evitati, produttività e salute, e un altro magari molto meno, un 30 milioni di benefici. Ecco, noi ovviamente questi due farmaci col sistema dei tetti li equipariamo, li trattiamo nello stesso modo. Uno potrebbe obiettare che poi abbiamo i farmaci innovativi che sono esenti ed è il motivo per cui li abbiamo esentati, vero, però nel fondo i farmaci innovativi sappiamo che vanno pochissimi farmaci, e anche nelle dichiarazioni dell'AIFA risulta che uno dei principali driver dell'esforamento è l'innovatività che abbiamo invece tra i prodotti che sono soggetti a ripiano tramite il sistema di payback. Quindi c'è tutta una grande componente di innovatività e di valore per la salute prodotto tra i farmaci della distribuzione diretta oggetto di appunto di payback tramite il sistema dei tetti. L'altro esempio, anche qui è un esempio numerico ma è chiaramente intuibile e l'ho già fatto appunto prima voce, è quello di avere due tetti di cui uno sforato ampiamente mentre l'altro ancora capiente per la convenzionata, la diretta, e quindi

implicita del sistema dei payback si aggiri attorno al 18%. Vediamo che una delle due imprese avrebbe un onere stimato triplo rispetto all'altra, in termini anche quasi quadruplo rispetto all'altra, in termini di entità del payback che deve contribuire. Questo ovviamente è ragione della composizione del portafoglio, per semplice ragione della composizione del portafoglio. Dicevo, questo è un elemento. Ora non è dato, immagino magari Claudio tu hai fatto anche analisi più fini di quello che può essere, penso sei molto impegnato in questa direzione, il valore terapeutico aggiunto dei farmaci nelle due classi, insomma, la diretta e la convenzionata, però credo che sia abbastanza intuibile anche per esperienza diretta, difficilmente argomentabile che nella distribuzione convenzionata il tasso di innovatività, il valore terapeutico aggiunto dei farmaci sia superiore di quello della classe diretta. Direi più il contrario, e quindi se abbiamo più innovazione nel sistema diretto che non in quello convenzionato, già solo questa differenza tra i due tetti fa sì che noi stiamo disincentivando l'innovazione premiando i farmaci meno innovativi, che ovviamente è in antitesi rispetto alla determinazione di un fondo per l'innovatività, perché da un lato noi garantiamo tramite il fondo di innovatività un sistema di incentivo a chi porta innovazione, e dall'altro col sistema dei tetti stiamo in realtà incentivando i farmaci meno innovativi implicitamente, chiaramente non in modo deliberato, ma come dicevo prima come un effetto distorsivo prodotto da come sono stati determinati e quantificati i tetti. Incentivi regionali, anche questo è molto importante perché è un tema noto, noi non sappiamo questo sfondamento in modo puntuale da che cosa è prodotto, lo osserviamo, ne siamo forse anche preoccupati perché è di notevole identità e continua a crescere, però per poter sapere come fare a correggerlo è un po' come in ambito sanitario, no? Dobbiamo fare una diagnosi e capire questa patologia, ecco, da che cosa deriva, e ci possono essere diverse determinanti tra cui anche le strategie di governo della spesa esercitate dalle regioni, quindi deve essere produttivo di un sistema di incentivi che tenda laddove possibile ad efficientare il sistema a livello regionale. Quindi va bene determinare lo sforamento, gli oneri di ripiano, ma bisogna anche che questo poi incida sugli incentivi a livello regionale per porre in essere strategie di correzione, di governo, del miglior governo della spesa, e soprattutto cercare di distinguere, questo è l'esercizio probabilmente più complesso, quanto dello sfondamento a livello regionale emana da effetti esogeni nella regione, che quindi la regione subisce come tali, ad esempio abbiamo citato gli effetti internazionali o l'innovazione, e quanto invece deriva da elementi di inefficienza interna nella gestione della spesa a livello regionale. Questo rende un po' più complesso il sistema, anche un po' più interessante, perché sentivo recentemente Claudio che ricordava che il sistema dei plowback è presente in molti paesi, a livello europeo, in Francia, in Germania, insomma diverse legislazioni. Certamente in Italia una peculiarità è questo sistema di contribuzione allo sfondamento che coinvolge anche il piano regionale. Questo esempio ci differenzia dal sistema francese, quindi dobbiamo sicuramente su questo anche ragionare poi su quale livello le regioni sono attive anche in AIFA, quindi codeterminano i prezzi e l'accesso alla rimborsabilità dei farmaci, però certo non hanno un controllo assoluto di questo livello, quindi del prontuario, della formazione del prontuario e della formazione dei prezzi a livello nazionale, mentre invece hanno molta responsabilità per quanto attiene tutta una serie di leve regionali qui elencate che vanno dalle gare, l'acquisto, i sistemi di distribuzione, i percorsi terapeutici a livello locale. Questo secondo me è un'altra slide con un altro esempio numerico molto semplice di che cosa intendo per regolazione dinamica e perché è importante settare gli incentivi in modo corretto. Quindi prendiamo due regioni, in questo caso qui non abbiamo imprese ma abbiamo regione A e regione B, diciamo che danno luogo alla stessa entità di sforamento del tetto di spesa, e supponiamo che la regione A a distanza di un anno sia in grado di ridurre la spesa, di farla rientrare nel tetto, e la regione B no. Allora, questo è produttivo o non è produttivo di conseguenza? Perché abbiamo che in un caso lo sforamento è stato uno sforamento temporaneo e delle azioni correttive hanno permesso di riportare la spesa sotto controllo, nell'altro caso no. Forse noi vorremmo incoraggiare la prima tipologia rispetto alla seconda, con un sistema di regolazione dinamica che permette

0: comincia di dare incentivi corretti rispetto a un comportamento virtuoso di contenimento della spesa, rispetto invece a un persistere di elementi di inefficienza interna al sistema. Quindi per poterlo fare però dobbiamo fare in modo che il beneficio marginale, questo più diciamo se volete teorico da un punto di vista del sistema degli incentivi nella letteratura economica, il beneficio marginale della regione che nel primo caso ha dato luogo a una politica di contenimento della spesa, sia settato in modo opportuno, in modo che poi le azioni siano conseguenti, perché se questo beneficio è impalpabile, intangibile e o soggetto di variazione, ovviamente non va ad alterare i comportamenti del regolatore locale, e quindi dobbiamo fare in modo che questi incentivi appunto siano dinamicamente consistenti e di entità tale da poter modificare i comportamenti a livello regionale. Cito solo e poi tornerò su questo caso per concludere il quarto elemento distorsivo. Il quarto elemento distorsivo è un elemento meccanico che deriva dal fatto che i tetti poi vanno a ridurre ovviamente il prezzo netto a cui noi paghiamo poi i farmaci, il prezzo netto finale. Come tale questo prezzo netto finale è probabile, alcuni dicono altamente probabile, che entrerà nei sistemi di riferimento internazionale in virtù della recente attuazione da parte del governo americano del cosiddetto sistema MFN, Most Favored Nation. Quindi prendiamo per buono questo scenario, diciamo che poi il prezzo che farà da riferimento è il prezzo netto. Adesso non mi addentro, non ho il tempo delle diverse modalità di calcolo, ma diciamo c'è una buona probabilità che questo accada. Ecco, laddove questo dovesse accadere, come modifica gli incentivi? Beh, è molto chiaro, se un'impresa in Italia è chiamata a negoziare un prezzo e sa che questo sarà decurtato dal sistema dei tetti e del payback di un'entità variabile attorno al 18-19%, la prima reazione sarà quella di cercare di negoziare post MFN un prezzo maggiore del 18-19%, in modo tale da riportare il prezzo che poi farà del riferimento per il mercato americano su un prezzo che non va a alterare quelle che sono le previsioni di fatturato nel mercato americano. Quindi se noi manteniamo inalterato post MFN il sistema del payback, e se il prezzo che fa da benchmark è il prezzo al netto del payback, ecco che immediatamente questo è produttivo di conseguenza rispetto alle strategie negoziali delle imprese, che possono diciamo fare due cose: o cercare di rimandare l'accesso alle terapie in Italia così da garantire per più tempo un fatturato più elevato sugli altri mercati, oppure cercare di divenire un prezzo maggiorato proprio per evitare di avere ripercussioni sul mercato americano e conseguentemente sugli altri mercati, perché il riferimento internazionale poi non si limita al solo mercato americano. Ok, e quindi concludendo, l'altra cosa, ma forse questa tra le varie appunto, non ho detto che era un ordine di importanza, ma l'ultima che mi è venuta in mente, quindi probabilmente un po' meno importante l'altra, potrebbe anche esserla, è che abbiamo dei prodotti che sono esentati dal payback. In principio, quando sono stati esentati, per ottimi motivi. È anche vero poi che il fondo dei cosiddetti farmaci innovativi ha cambiato natura nel corso del tempo, sta ancora cambiando natura, e quindi dovremmo un po' rivisitare se questo meccanismo di esenzione è ancora in linea con quelli che erano poi gli obiettivi iniziali. Cioè, tutti i farmaci innovativi sono nel fondo per i farmaci innovativi, sì o no? Il fondo per i farmaci innovativi include anche dei farmaci che tanto innovativi non sono, perché adesso ci sono anche altri farmaci che sono entrati nel fondo dei farmaci innovativi. Quindi diciamo, essendo un po' ruotata quella che è la destinazione di questo fondo e avendo anche una sua capacità limitata, questo probabilmente deve essere un po' oggetto di riflessione anche per le ripercussioni che genera poi attraverso il sistema del payback. Ok, quindi pensando un po' a quella che può essere una proposta, quindi questo abbiamo diciamo un po' fatto la rassegna di quali possono essere gli elementi distorsivi di una regolazione statica attraverso il sistema dei tetti, sottolineando altresì come questo sistema sia essenziale per ragioni ovvie. Io qui ho fatto un esercizio per cercare di identificare come si potrebbe modificare questo sistema, quindi in chiave di riforma, in modo, diciamo, non troppo impattante anche da un punto di vista di quelli che sono i dati, la capacità di raccolta delle informazioni, insomma, che, con un'idea di che possa essere poi praticato, ecco. Che possa poi cercare di migliorare anche quelli che sono gli incentivi. Allora, secondo me uno dei principali obiettivi da cercare di perseguire è quello della cosiddetta incentive compatibility, cioè dobbiamo trovare un sistema che permetta di meglio allineare gli incentivi. Nel sistema attuale si osserva sforamento, si dà luogo al piano, al ripiano, e si produce, diciamo, un effetto di responsabilità esposta. Un'evoluzione possibile è quella di avere dei segnali precoci dell'andamento della spesa, che ovviamente è soggetto di monitoraggio costante, lasciare spazi per possibili correzioni e incrementare la responsabilità qualora l'elemento di sforamento dovesse persistere nel tempo. E quindi da uno strumento di puro controllo della spesa farlo evolvere verso uno strumento di regolazione degli incentivi. Su questo poi si può fare in diverse maniere, io ho cercato un po' di tratteggiare come potrebbe avvenire. Ecco, un primo elemento potrebbe essere legato a un sistema di early warning, che durante l'anno identifica quali possono essere le ragioni di sforamento e quali potrebbero essere le determinanti di questo sforamento. Quindi anche con una parte che cerca un po' di rivenire quali sono i principali driver. Ripeto, abbiamo tutte le informazioni, certamente l'AIFA ha queste informazioni, però queste possono essere arricchite in un sistema integrato anche con delle informazioni reperibili a livello regionale. Questo sistema può quindi determinare un warning rispetto alle regioni che hanno dei driver di spesa che possono essere riconducibili a delle determinanti, possono essere riconducibili a delle forme di inefficienza nella gestione della spesa, in modo tale possa essere segnalato questo rischio, che c'è una componente di spesa che necessita di attenzione e di governo a livello regionale. Quindi questa è un'informazione azionabile, perché può permettere poi una risposta a livello regionale per porre in essere tutta una serie di politiche, qui le vedete elencate, insomma solo titolo esemplificativo, sulla appropriatezza, sull'utilizzo dei biosimilari, dei farmaci equivalenti, riorganizzazione del servizio e interventi su quelle che sono le forme di acquisto dei farmaci, più o meno centralizzate, il sistema delle gare e altro. Quindi le regioni possono essere richiamate ad attuare delle manovre, delle azioni correttive che portino a un miglior controllo della spesa. Dopodiché, ovviamente, a fronte di questo sistema di warning che non è produttivo di conseguenze come tale, in prima battuta, si può determinare un piano, che può essere un piano di correzione, e solo laddove questo sforamento dovesse persistere può iniziare a essere produttivo di conseguenze. So che oggetto di dibattito, ad esempio, tutto il tema legato a come viene distribuita, ed è stato oggetto recentemente di riforma, il payback da parte delle aziende alle regioni, e quindi questo componente, diciamo, di ridistribuzione del payback delle imprese alle regioni potrebbe rientrare appunto nel punto 3 e 4 con un sistema che può determinare una maggiore quota regionale di contribuzione, o se volete una minore quota di payback delle imprese destinato a quella regione, laddove il piano si rivelasse inefficace o non venisse attuato. Quindi questo permetterebbe, con un sistema di questo tipo, permetterebbe di meglio allineare gli incentivi e di avere una contribuzione di tutti i soggetti ad azioni volte a contenere la spesa. Questa slide è un po' ripetitiva, l'elemento che volevo aggiungere è che esattamente la stessa logica si può applicare per il 50% di ripiano che invece riguarda la componente privata e le imprese, perché anche in quel caso può essere produttiva della conseguenza nella misura in cui viene analizzata quali sono i driver, quali sono i prodotti in quel caso che più contribuiscono allo sforamento, e l'AIFA lì ha già tutti gli strumenti perché poi possono comportare una rinegoziazione mirata alle categorie di farmaci che maggiormente contribuiscono allo sforamento, o anche a forme di decurtazione dei prezzi per quelle tipologie di farmaci, anche in modo più meccanico, che maggiormente contribuiscono allo sforamento. Quindi le azioni possono essere rivolte sia alla componente regionale per il 50% di competenza delle regioni che alle imprese per la quota di competenza delle imprese. perché è preferibile questo tipo di meccanismo che ho detto progressivo? Beh, perché soprattutto non ha come logica quello di dire risulta che lo sforamento è aumentato e in modo statico questo è il sistema di contribuzione a cui sono soggettate rispettivamente le regioni e le imprese, ma determina in itinere anche tutta una serie di azioni, un'analisi di quelle che ne sono le determinanti e una serie di azioni che i soggetti possono in essere per cercare di ridurre l'entità dello sforamento. E possono portare anche a una migliore determinazione di quella che invece è una componente della spesa strutturale e come tale inevitabile, non governabile. Perché è chiaro che adesso molto la discussione avviene tra quanto è un trend, quanto c'è una componente di spesa che in qualche modo anche con un sistema altamente efficiente dobbiamo in qualche modo riconoscere perché poi ha per la salute pubblica una componente essenziale, e quanto invece è deriva da inefficienze o decisioni non appropriate in termini di determinazione del valore, del prezzo dei farmaci e della rimborsabilità. Va bene, quindi questo è semplicemente per fare la sintesi di quello che abbiamo un po' detto. Ecco, abbiamo il sistema attuale e un po' come potrebbe evolvere. Il sistema attuale è basato su logiche di controllo finanziario, ribadisco ancora, essenziali e imprescindibili. L'evoluzione è che mantenere questa logica di controllo finanziario, ma affiancarla con un sistema di regolazione degli incentivi. Il timing, anziché fare una verifica esclusivamente ex post, in itinere utilizzare le informazioni già disponibili attraverso un sistema di early warning e di monitoraggio della spesa, monitoraggio in senso anche delle determinanti della spesa. La responsabilità a livello attuale è prevalentemente uniforme rispetto ai vari soggetti, mentre in questo sistema evolutivo diventa progressiva e basata sulla persistenza di alcune forme di sforamento, di alcune delle determinanti dello sforamento o la mancata persistenza. La correzione è del sistema attuale limitata, avviene di anno in anno, ma essenzialmente è pressoché limitata alla determinazione dell'entità del tetto, mentre in un sistema dinamico potrebbe anche essere produttiva di conseguenza in termini di piani regionali, sistemi di verifica della spesa. Gli obiettivi si va accompagnando quello che è il ripiano dello sfondamento, la sostenibilità della spesa complessiva in un sistema che permette di prevenire e correggere lo sforamento, laddove possibile ovviamente. Ok, io mi fermerei qua, quindi questi sono un po' i principali messaggi. Il primo, l'ho detto più volte, certamente i tetti sono necessari. Il secondo, bisognerebbe limitarne gli effetti distorsivi, perché ogni forma di regolazione produce effetti distorsivi. L'importante è saperli identificare e identificare anche quali sono gli strumenti per porre rimedio a questi effetti distorsivi. Io ne ho richiamati almeno 5 gli effetti distorsivi di cui tener conto. E la riforma dovrebbe essere pertanto una riforma di carattere incrementale, non radicale, che permetta poi di meglio allineare gli incentivi e porre in essere azioni correttive. Grazie mille.
1: Grazie. Grazie professor Caboni, credo che molti spunti siano venuti, questa idea di avere un approccio appunto più dinamico e attento agli effetti che poi un tetto è estremamente interessante. Devo dire il punto di partenza che i tetti sono necessari perché esistono dei vincoli di bilancio in qualunque sistema finanziato a livello pubblico, ma anche laddove c'è un finanziatore separato dallo Stato, è un elemento imprescindibile. Probabilmente bisogna capire quanto effettivamente un tetto specifico per fattori o una responsabilità, un vincolo complessivo rispetto alle risorse per la sanità pubblica debbano essere gestiti in modo tale da avere l'obiettivo principale, che è quello di gestire al meglio le risorse complessive per avere l'obiettivo di salute, mentre il tetto per fattori è molto utile, no, per andare verso la sostenibilità, ma parcellizza in relazione al processo assistenziale, e anche in questo senso la dinamicità è importante, perché il ruolo del farmaco, dei dispositivi, delle tecnologie, di qualunque prestazione è dinamico nel tempo in funzione del livello di innovazione o livello di maturità che esiste. Quindi questi sono veramente elementi importanti per l'SSN. Quindi grazie ancora per la tua relazione. E l'ultima relazione di questa sessione prima della discussione è del direttore tecnico scientifico di AIFA, Pierluigi Russo, che ci parlerà diciamo del lato agenzia e quindi in presenza dei tetti di spesa qual è la visione dell'agenzia, considerando che l'agenzia alla fine valuta e negozia le condizioni di prezzo e rimborso che poi ricadono sull'andamento della spesa, tra gli altri aspetti. Grazie ancora per essere con
2: noi. Grazie Claudio, grazie per l'invito a questo al convegno dell'AIES, quindi sono molto contento di parlare con voi di questa tematica. In questo momento chiaramente la situazione è in una fase evolutiva, stiamo lavorando chiaramente a una riorganizzazione della governance della spesa farmaceutica. Chiaramente c'è un'esigenza, ci sono una serie, ringrazio chiaramente il professor Riccaboni per quello che sono riuscito a sentire, mi scuso se sono arrivato in ritardo, ma ovviamente ci sono una serie di diciamo esigenze correttive dell'attuale governance. Ovviamente dopo un rodaggio ormai di qualche anno di quella che è la normativa vigente, dobbiamo andare verso un'evoluzione ovviamente della governance che sia in qualche modo più adatta alla situazione attuale. Il payback è uno strumento centrale nella governance della spesa farmaceutica. È chiaro che dobbiamo trovare delle misure molto importanti che ci consentano da un lato di mantenere la sostenibilità della spesa farmaceutica e della spesa sanitaria e dall'altra parte anche ci permettano di però avere un impatto sulla filiera produttiva e sulla dinamica dei prezzi che sia più ragionevole, atteso anche quelle che sono le esigenze che derivano da un mercato internazionale che in questo momento è indubbiamente in uno stato che definirei confusionale sostanzialmente. Quindi il punto vero ovviamente però e quindi parte da un presupposto fondamentale. Questa associazione e tutti noi che siamo qui presenti siamo essenzialmente tecnici e ovviamente dobbiamo tenere presente un punto fondamentale, un punto che se bisogna fare attenzione, sempre un punto sull'equilibrio, no? A non diciamo dimenticare un punto essenziale, ovvero sia che la sostenibilità è un tema politico, è una scelta, non è un parametro tecnico. Io molto spesso ho sentito in convegni perché sono soluzioni per la sostenibilità del sistema. La sostenibilità del sistema è una scelta politica, non è un... Poi ci possono essere strumenti tecnici che ovviamente concorrono a mantenere il contenimento, l'andamento della spesa farmaceutica. Ricorderete ovviamente anche considerazioni che sono state fatte anche in Italia molti anni fa, no? Che diceva il Servizio Sanitario Nazionale è sostenibile fino al momento in cui noi vogliamo che lo sia, per ovviamente andare a certificare una riduzione di una manovra di finanza pubblica di svariati miliardi di euro in Italia. E la prima persona che dichiarò questa cosa fu in realtà un primo ministro canadese, che diciamo Roy Romanov, che vedete l'aveva riferita al Medicare proprio nella stessa modalità, però applicata a questa che è stata la più grande riforma del servizio sanitario canadese, che portò però ad un investimento in Canada di svariati miliardi di dollari, cioè con un passaggio del sistema sanitario canadese da un meccanismo regionale ad un meccanismo nazionale. Quindi notate come ovviamente il termine sostenibilità ha una concezione e una che è profondamente politica. Con questo che cosa intendo dire? Che poi dopo il livello a cui si vuole arrivare è una scelta di politica economica dello Stato, del governo, e questo c'è poco da dire, insomma. Mercato farmaceutico globale. Il mercato farmaceutico globale ha un trend che, come vedete, è in crescita di circa 7,1%. L'Italia ha una crescita del mercato farmaceutico che è in linea con quella dei paesi sviluppati. Rispetto a questa slide, i dati che abbiamo appena pubblicato del monitoraggio della spesa farmaceutica del 2025 certificano che in realtà la nostra crescita è stata anche migliore, cioè anche più bassa rispetto al 6-8% che è applicato all'Italia. Attenzione, io dico migliore perché sto parlando a dei tecnici, ok? Sto parlando in un contesto di tecnici. Ovviamente, se parlassi ad un cittadino italiano, non la vedrebbe come un risultato positivo, perché ovviamente il risultato politico dell'impatto della spesa farmaceutica per un cittadino è una crescita della spesa farmaceutica. Se un cittadino vede una riduzione della spesa farmaceutica, interpreta che lo Stato sta togliendo risorse ai cittadini. Ok? Scusatemi, io vi voglio riportare questa cosa perché dopo 20 anni che mi occupo di questi aspetti e quindi ero abituato a ragionare in questi termini, come quelli che ho appena utilizzato, ho sentito perlomeno 3 o 4 politici negli ultimi tempi che facevano esattamente il ragionamento contrario rispetto a quello che dicevo io, ma devo dire anche trasversalmente agli schieramenti politici, perché ovviamente esprimono la prospettiva della sostenibilità nella prospettiva della popolazione e non nella prospettiva di un tecnico. Quindi attenzione anche qui a non commettere degli errori di prospettiva. L'Italia, e qui mi voglio collegare un pochino all'MFN perché secondo me ci vuole un pochino di cautela su questi aspetti. L'Italia, vedete, è il sesto mercato globale in termini di spesa farmaceutica, con una proiezione di crescita al quinto livello. Questa posizione, io dico per fortuna, perché ovviamente questo deve essere chiaro anche tra i tecnici: il mercato farmaceutico italiano non è un mercato marginale, è un mercato che ha un peso a livello globale. È chiaro che non ce l'ha come quello degli Stati Uniti, ma ci mancherebbe, neanche la Cina, se per questo diciamo per il momento ha un livello di questo tipo. Quindi il punto vero è che noi siamo in realtà il sesto mercato a livello globale. Quindi diciamo le nostre decisioni e gli effetti decisionali anche in termini di pricing pesano, non sono trascurabili, e pesano perché ovviamente in Italia c'è un fatturato che è raggiungibile. Ecco, rispetto a un ragionamento sull'MFN, io vi devo dire la verità, non ho mai sentito in tanti anni un'azienda farmaceutica che rinunci a fare un fatturato in un paese. Quindi questo mi porta a interpretare in una chiave un po' diversa probabilmente molte discussioni che si fanno attorno a questo tema. L'Italia è un paese che finalmente è stato certificato, non dall'AIFA, perché questa qui era una slide che io avevo mostrato all'ormai famosa conferenza stampa di presentazione del rapporto OSMED un anno fa, e che aveva suscitato un certo scalpore. Ormai, diciamo, il fatto che noi siamo un mercato, perdonatemi, il fatto che noi siamo un mercato che ha i prezzi più bassi, devo dire, quasi al mondo, non l'ha detto l'AIFA, quindi cancellate quello che è contenuto dentro questa slide, ma l'hanno detto dall'estero, l'hanno detto negli Stati Uniti, e quindi che si sono resi conto che i prezzi dei nostri medicinali negoziati dal Servizio Sanitario Nazionale ovviamente sono prezzi molto bassi, e che quindi possono costituire un punto di riferimento per la formazione dei prezzi anche negli Stati Uniti. Quindi diciamo, noi abbiamo un buon assetto organizzativo per la negoziazione dei prezzi, negoziamo dei prezzi bassi, vedete che stiamo anche in una posizione in realtà diciamo in linea con quella dei paesi, forse anche migliore rispetto a quella che era contenuta diciamo nel grafico originario, che ho fatto integrare andando a mettere la spesa pro capite tenendo conto dei procedimenti di ripiano, perché è vero sì che il payback è una cosa che dovrebbe essere una misura di contenimento eccezionale, cose, però è anche vero che ovviamente questa misura concorre ad una riduzione della spesa farmaceutica di ormai di oltre 2 miliardi, quindi non è un valore indifferente rispetto all'andamento anche del costo unitario. Vi do un attimino qualche suggestione, perché così noterete che io un po' qua e là vi do degli input anche per darvi delle chiavi di lettura in un'ottica un po' complessiva, no? Allora, finanziamento. L'andamento del finanziamento, come vedete, qui lo vedete rappresentato sia l'andamento dei tetti e certamente dopo, a partire dal Covid, vedete la linea sopra grigia, il finanziamento complessivo in percentuale sul fondo ha ripreso a salire. È chiaro che l'effetto sull'assistenza farmaceutica dipendono dal combinato disposto tra dato dalla modificazione dei tetti e data dalla crescita del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Certamente abbiamo avuto un driver positivo post-Covid determinato dalla crescita significativa del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che è stata, come vedete nella tabella in alto a destra, che è stata significativa in particolar modo proprio nel 2023 e nel 2024, con una crescita del finanziamento da tetti che ha superato anche il miliardo. Ora, è chiaro che ci abbiamo avuto, lì deriva, è un effetto combinato, perché c'è stato anche una crescita delle percentuali del tetto, ma c'è stato l'effetto combinato, è quello che vedete in quella colonnina lì in alto a destra. Ora, il tema qual è? È che chiaramente nell'ultimo anno la crescita, vedete che è un po' più bassa, un po' più magra dell'assistenza farmaceutica, quindi 359 milioni di euro come effetto netto, quindi ovviamente io nella valutazione di quello che è lo sfondamento della spesa farmaceutica 2025 ci devo mettere una quota di effetto che mi deriva dalla crescita della spesa farmaceutica e una quota di effetto che mi deriva, se la vado ad analizzare in modo storico, dal minore finanziamento che c'è stato evidentemente nell'ultimo anno. Devo dire, era anche abbastanza atteso questo minore finanziamento, perché dopo ovviamente le crescite che ci sono state negli ultimi anni in Italia ma anche negli altri paesi europei, si aspettava un rallentamento di questa dinamica. Spesa farmaceutica convenzionata. Spesa farmaceutica convenzionata è, negli ultimi vent'anni, ha visto una fase di decremento essenzialmente guidata dalla perdita delle coperture brevettuali dei medicinali che erano erogati in regime convenzionato. A partire dal 2019 c'è una fase di stabilizzazione della spesa farmaceutica convenzionata. Hanno incominciato a prevalere gli effetti demografici della crescita della popolazione e ovviamente il fatto che dentro la convenzionata non avevamo più spazio che derivava da prodotti che perdevano la copertura brevettuale. La spesa farmaceutica convenzionata ormai ha cambiato pendenza e quindi è chiaro che qui vedete anche gli effetti del 2024 e del 2025 che derivano anche dalla riclassificazione di alcune categorie di medicinali dagli acquisti diretti alla convenzionata. È chiaro che qui si manifestano come un incremento, dall'altra parte si manifestano come una riduzione. Quindi diciamo c'è l'effetto, il saldo netto, diciamo, non solo è a pareggio, ma in realtà è minore. È minore perché ovviamente l'agenzia ha rinegoziato gli sconti confidenziali di questi medicinali incrementandoli, e quindi c'è stato un driver positivo in termini di riduzione della spesa per questi medicinali da parte delle regioni, sia per quegli acquisti che continuavano a fare magari utilizzati all'interno dell'ospedale, che ci stanno sempre e comunque, sia ovviamente sul versante territoriale. Spesa farmaceutica per acquisti diretti negli ultimi anni. Allora, io qui lo dico spesso questo, che io praticamente a intervalli regolari di a giugno e a luglio ho sistematicamente, scusatemi se ve la dico anche un po' la battuta, la classica menata sull'andamento della spesa farmaceutica ogni anno, perché ovviamente da questo grafico rende ragione del motivo perché non è, per cui non è una novità. Non è una novità perché la spesa farmaceutica, forse sto dicendo una banalità proprio per le considerazioni che dicevo anche di natura politica per il cittadino, in realtà la spesa farmaceutica cresce da 20 anni. Non ci sono stati, scusatemi, lì su quella retta lì in alto a sinistra non ci vuole neanche lo statistico, quindi scusatemi ma è molto eloquente l'andamento. Cresce in particolar modo ad un valore di 465 milioni medi all'anno. Ora, da che cosa è trainata questa crescita? È trainata dalla crescita degli acquisti fatti dalle regioni. Attenzione, il grafico a destra è, diciamo, un grafico che comprende anche tutti quanti gli acquisti di fascia C, i vaccini, tutto quello che viene acquistato direttamente per farmaci dalle regioni. Non soltanto quello che c'è viceversa nel grafico in alto a sinistra, che è la spesa per acquisti diretti da tetto al netto del ripiano. Ok? Come vedete, ora io qui non c'è bisogno neanche qui di invocare lo statistico, come vedete nell'ultimo anno chiaramente l'attività della CSE, l'attività dell'agenzia, ci metterei un po' tutto, anche sicuramente la sensibilizzazione che abbiamo fatto nei confronti, il marcamento stretto che abbiamo fatto sulle regioni, ovviamente ha portato, vedete che la tendenza cambia, quindi c'è un rallentamento della crescita. Questo rallentamento è abbastanza evidente nei numeri, perché è passato da una crescita media del 7-7,2% a seconto del quinquennio che viene considerato storico a circa il 5,2%, quindi c'è stato un rallentamento della crescita. Vi vorrei anche dare qualche chiarimento rispetto a volte, diciamo, la comunicazione giornalistica non legge correttamente i numeri, quindi è corretto che qui tra tecnici siano chiari, viceversa i numeri. È chiaro che se io vado a prendere quella serie storica che vi ho mostrato in alto a destra a partire dal 2019, cioè elimino il 2018 e parto dal 2019 e vado in avanti nel tempo, io vedo una crescita della spesa farmaceutica impressionante. Ovviamente perché durante il periodo Covid noi abbiamo avuto un rallentamento rilevante della crescita della spesa per farmaci da parte delle strutture sanitarie, perché le strutture sanitarie erano chiuse. Quindi diciamo, è chiaro che se io vado a vedere la crescita dal 2019, e negli ultimi anni sto facendo una crescita impressionante. In realtà non è così. Siamo arrivati ad una crescita che è di 1 miliardo sostanzialmente su base annua nell'ultimo anno degli acquisti fatti dalle regioni. Prima del periodo pandemico eravamo ad una crescita che era 1,2 miliardi. Quindi diciamo, fino a qui non ho detto nulla di particolare che perlomeno per me dal punto di vista tecnico rappresenta un aspetto importante. Altro elemento, farmaci innovativi, ho sentito prima che se ne parlava, no? Allora, la spesa farmaceutica per farmaci innovativi ha una fisiologica evoluzione ciclica. Questo per quale motivo? c'ha un'evoluzione ciclica perché a norma di legge l'innovatività dura 36 mesi. Quindi è normale che, diciamo, a intervalli ciclici io abbia dei medicinali che entrano con un basso fatturato, zero, ed escano con un alto fatturato, quello che c'hanno appunto dopo 3 anni. Quindi è normale, vedete quella curva arancione lì che c'ha un andamento ciclico. Tenete presente che pure un po' attenuato questo andamento ciclico in realtà nell'ultimo anno, perché con la determinazione AIFA 966 dell'anno scorso, quindi la nuova regolamentazione, il nuovo quadro regolatorio dei farmaci innovativi, abbiamo portato dentro al fondo degli innovativi gli innovativi ex condizionati, li abbiamo portati dentro, quindi, come dire, abbiamo in qualche modo portato dentro dei medicinali che avevano, se volete, un fatturato almeno in parte maturo. Quindi, nonostante tutto, noi abbiamo avuto una riduzione della spesa per farmaci innovativi nel 2025. Per quale motivo? Perché al 31 dicembre del 2024 sono uscite indicazioni innovative per circa 400 milioni di euro. Capite che passare dalla sera del 31 dicembre 2024 alla mattina del 1 gennaio del 2025, io il giorno dopo ho 400 milioni in più dentro al tetto degli acquisti diretti e 400 milioni in meno di spesa per innovativi. Quindi li conosciamo, ovviamente questi fenomeni sono molto chiari e anche qui c'è bisogno un attimino di interventi correttivi sulla gestione dei farmaci innovativi che abbiamo già su cui abbiamo già lavorato con la normativa che è andata in finanziaria del 2025, andando a prevedere un nuovo approccio nella valutazione degli innovativi, ma ovviamente ci vogliono anche qui altri interventi correttivi. Anche perché, come potete vedere, l'entità dello sfondamento dipende in modo solido dall'entità dell'avanzo, cioè dei soldi non spesi per innovativi. Quindi, se gli innovativi erano stati introdotti come elemento per non incrementare i tetti di spesa, ma dare uno spazio alle regioni prioritario per l'acquisto di medicinali che hanno evidentemente un variabile grado di innovazione terapeutica, mettiamola così, perché poi è questo l'elemento. Gli innovativi condizionati non è che non fossero figli di un dio minore, erano medicinali comunque innovativi che non avevano, al momento in cui sono state valutati, evidenze solide come gli innovativi terapeutici e che quindi diventavano figli di... Più delle volte magari erano farmaci che non ce li avevano perché avevano una priorità di accesso per i pazienti. Quindi, insomma, il discorso è stato, da questo punto di vista, un bel po'... Scusatemi, ma non potevo non rispondere. Allora, il sfondamento del tetto della spesa per acquisti diretti o spesa non convenzionata, vedete la linea verde sotto, sono tutti quanti gli avanzi che avete visto anche rispetto al fondo della convenzionata. Come vedete, anche qui non ci sta una particolare novità, cioè il tetto degli acquisti diretti, ovvero della non convenzionata, perché in passato c'era un'altra normativa, quindi però questi sfondamenti sono calcolati tenendo conto della stessa fonte di spesa, ovviamente è sempre stata oltre il limite fissato di finanziamento, quindi non c'è una particolare novità. Ovviamente questa crescita dello sfondamento tendenziale in media ci sta, perché la spesa ovviamente continua a crescere e non si stabilizza. Questo è un dato molto interessante che si collega anche un pochino al ragionamento che si faceva sul discorso dei tetti. Allora, quest'anno noi andremo con un procedimento di ripiano che dovrebbe essere circa 2 miliardi e 3, insomma, arriveremo in crescita rispetto all'anno scorso che era 2 miliardi e all'anno precedente ancora che era 1 miliardo e 6. Ora, Il punto vero qual è? È che ovviamente la percentuale di questo valore di ripiano, ok? quanto incide sul Fondo Sanitario Nazionale? Lo vedete nel grafico sotto. Nel grafico sotto vi accorgete che l'entità e il ripiano pesa in realtà l'1,5%, l'1,7% del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi il con il ripiano, stiamo dando una notizia che spero sia ben compresa, con il ripiano della spesa farmaceutica non garantiamo la sostenibilità della spesa farmaceutica, perché è una percentuale risibile del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi se si pensa con il ripiano di garantire ovviamente l'andamento della spesa sanitaria nelle singole regioni, no, non ci stanno proprio i presupposti per poterlo dire. Peraltro notate come io sopra vi ho fatto un esercizio con i dati della spesa sanitaria Istat, avendo nella sesta serie storica compreso ed escluso la spesa farmaceutica al netto dei procedimenti di ripiano. Vi accorgete che la spesa sanitaria senza ovviamente spesa comprensiva della spesa farmaceutica cresce del 27%, senza la spesa farmaceutica è cresciuta del 24,7%. Cioè in realtà la crescita della spesa farmaceutica ha contribuito alla crescita della spesa sanitaria per un decimo, un 2,3% differenziale. Quindi non se ne esce, diciamo. Quindi il punto vero, e quindi qui andiamo all'interpretazione tecnica, che è importante che sia chiara, che cos'è quindi il payback e lo sfondamento del tetto? Della spesa farmaceutica è lo strumento sulla base della quale, ma devo dire io non ci ho mai avuto dubbi su questo, è il livello a cui lo Stato ritiene che debba essere fissato il livello di compartecipazione alla spesa sanitaria nazionale a carico delle aziende farmaceutiche. Non c'è un'altra interpretazione. E certamente il grafico che vedete lì sulla destra certifica che in realtà questa partecipazione, questo livello di compartecipazione richiesto alle aziende farmaceutiche in realtà è leggermente cresciuto, insomma è passato dall'1,5%, dall'1,3% all'1,74%. Quindi il tema qui è questo, quindi noi non stiamo analizzando l'andamento della spesa farmaceutica e attraverso il tetto, lo sfondamento del tetto, comprendiamo se la spesa farmaceutica sta andando bene o sta andando male. No, la spesa farmaceutica cresce indipendentemente da una serie di fattori, e ve l'ho mostrato nei precedenti grafici, non è neanche, diciamo, ci sono una serie di meccanismi di compensazione all'interno della spesa farmaceutica. Cioè se io vado a ragionare soltanto sui nuovi medicinali, che chiaramente creano un aggravio, non si tiene conto però di tutti quanti quelli che sono i risparmi che si generano in quell'anno. Dovete sapere che l'Agenzia Italiana del Farmaco ogni anno crea azioni ed attività amministrative sulla spesa farmaceutica che valgono oltre un contenimento per oltre 3 miliardi e mezzo. Cioè stiamo dicendo che se non ci fosse l'agenzia, la spesa farmaceutica sarebbe 3 miliardi e mezzo più in alto. L'attività del Consiglio d'amministrazione nel 2024 e nel 2025 ha portato ad un'attività di autorizzazione con dei saldi netti negativi. È chiaro che voi dai comunicati avete visto quelli che sono i nuovi medicinali entrati in commercio, ma ovviamente ci sta anche tutto il resto dell'attività che viene svolta. Questo tuttavia ovviamente non è che non imponga all'agenzia un'attenzione ovviamente verso un efficientamento della spesa farmaceutica. Allora, questo è un punto e vado a concludere anche Claudio, di profonda riflessione, perché vi ho fatto prima l'esempio della prospettiva del cittadino rispetto alla notizia sull'andamento della spesa farmaceutica, però ovviamente è importante capire un punto, che l'agenzia ha compiti di monitoraggio della spesa farmaceutica, ha compiti di governo della spesa farmaceutica nei limiti previsti dalla legge. Il governo dell'appropriatezza e chi acquista i medicinali sono le regioni, di cui noi abbiamo il compito di monitoraggio. Ok? Quindi diciamo, il punto è, e questo è stato l'obiettivo del tavolo AIFA Regioni che ho, devo dire, riesumato io dopo svariati anni, anche se nell'epoca, nell'AIFA dei primi tempi, si chiamava in un modo diverso, si chiamava centro di collegamento AIFA Regioni e, devo dire la verità, non ha mai funzionato e serviva a molto poco in realtà. Il punto fondamentale è che io ho chiesto alle regioni che cos'è che voi potete fare per l'AIFA, perché l'AIFA già fa tantissimo. Quindi il tema è che ovviamente bisogna cambiare paradigma nel governo dell'appropriatezza, perché se noi facciamo e negoziamo i prezzi più bassi, e questo è ormai acclarato e certificato, la spesa è prezzi per volumi. Ora, io è chiaro che posso tirare fuori dalla rimborsabilità, l'agenzia può tirare fuori della rimborsabilità dei medicinali. Ora, io, è un po' complicata questa cosa, è sempre politicamente molto delicata, ok? Il tema è che posso tagliare la spesa farmaceutica, però anche qui ci stanno sempre un po' dei problemi. In questa circostanza non è indolore questo tipo di attività, però il tema è che qui bisogna lavorare di più sul controllo delle prescrizioni. Voi dovete sapere che l'Agenzia Italiana del Farmaco negozia i farmaci per le indicazioni autorizzate e rimborsate. Ma ovviamente, non so, chiaramente immagino che molti voi sappiano, che in realtà quando noi andiamo a autorizzare un nuovo farmaco oncologico, 5 minuti dopo che è stato autorizzato, ci stanno una marea di autorizzazioni che a vario titolo vengono date rispetto a quel medicinale per prescrizioni off-label, ok? Su cui non c'è un monitoraggio attivo. Io ho invitato le regioni a svolgere un'attività di monitoraggio sugli usi off-label che ho scoperto essere, durante il convegno dell'AIOM dell'altro giorno, coinvolgere decine di migliaia di pazienti in Italia. Ora, se mi faccio mezzo conto, dico, oddio, qui c'è un problema. Altro punto importante. Cos'è che non funziona in questo momento? Noi abbiamo fatto un'attività di, diciamo, di intelligence a livello delle singole regioni e ci siamo accorti di una marea di cose che non vanno. Ora, a macchia di leopardo, in alcune regioni di più, in altre un po' di meno, in altre sbagliano alcune cose su alcuni aspetti, viceversa sono più efficienti su un altro. Il punto vero è che al netto del ciclo che fa l'AIFA sulla formazione del prezzo e della spesa a livello nazionale, dall'altra parte mi ritrovo senza una fase di programmazione, scusatemi, io molto spesso, voi siete degli economisti sanitari, ma insomma io immagino che voi abbiate una concezione alta della programmazione sanitaria, perché io quando parlo poi dopo con chi o sta nelle diverse regioni, e non i referenti della farmaceutica regionale, mettiamoli momentaneamente da parte, ma le persone che stanno a livello all'interno degli assessorati regionali, no, io ho una concezione completamente diversa della programmazione sanitaria. Parlano di analisi dei fabbisogni, ma l'analisi dei fabbisogni è una cosa diversa rispetto a quella che loro chiamano analisi dei fabbisogni. Non c'è un adeguato... Scusatemi, io qui non ci ho messo la X sopra sugli acquisti centralizzati, però vorrei dire, anche lì si potrebbe dir tanto, eh? Gli acquisti centralizzati Noi rinegoziamo i prezzi dei medicinali, però poi dopo le varie centrali di committenza aggiornano i contratti con tempi diversi, perché il nostro file magari rimane giacente all'assessorato con le comunicazioni di variazione dei prezzi. Ma il punto fondamentale, su questi aspetti si può lavorare e lavoreremo anche in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, perché qua è chiaro che qui bisogna portare ad un livello alto gli standard minimi di questa attività di controllo a livello regionale. Non può essere che rimane, cioè un minimo deve essere garantito. Allora tenete presente che per ognuna di queste attività la ricognizione che noi abbiamo fatto, abbiamo avuto di regioni che facevano quasi tutto e regioni che facevano quasi niente, quindi non è un po' di meno, quasi niente, ok? Il tema però critico è il controllo dell'appropriatezza. Il controllo delle prescrizioni e dell'appropriatezza è totalmente assente, ovvero viene fatto in modo estremamente variabile, a volte con comportamenti diversi all'interno della medesima regione. Questo per quale motivo? Perché ovviamente c'è da una parte si è venuta a determinare una involontaria sovrafiducia da parte delle regioni rispetto al fatto che ci fossero delle note AIFA, dei piani terapeutici e che questi qui fossero garanzia di governo dell'appropriatezza. No. Allora, iniziamo a cambiare le definizioni. Le note AIFA e i piani terapeutici o strumenti regolatori che adesso introdurremo come le linee di indirizzo prescrittive o i registri di monitoraggio sono strumenti di governo dell'accesso. Poi ci possono essere comportamenti inappropriati con una variabile intensità sia su medicinali che non sono soggetti a questi meccanismi di controllo, sia quando ce li hanno. Io ho trovato comportamenti inappropriati anche rispetto a pazienti il cui monitoraggio era all'interno della piattaforma dei registri. Ne sono scaturite delle indagini dei NAS, però questo è un altro paio di maniche. Però il problema è che ci stanno anche là dentro. Quindi non è che se c'è un piano terapeutico è garantita l'appropriatezza. Così come se lo vado a levare, allora a questo punto la spesa diventa tutta inappropriata, perché dipende ovviamente dall'analisi del contesto. Quindi, in conclusione, al netto di quelle che saranno le determinazioni che prenderà il governo nella prossima finanziaria, ovvero nel testo unico della farmaceutica, rispetto allo sviluppo normativo che stiamo effettuando, è certamente necessario potenziare la fase della programmazione. Allora, vorrei che il contributo degli economisti sanitari negli organismi regionali crescesse un pochino, perché io francamente Non lo vedo sto contributo, posso essere anche molto schietto. Ci vuole una modalità un pochino più moderna, soprattutto di approcciare la programmazione e di approcciare anche il controllo delle prescrizioni. Io sto favorendo e stimolando progetti a livello regionale di integrazione multidimensionale dei dati amministrativi regionali, affinché ci sia un controllo automatizzato attraverso intelligenza, anche algoritmi di intelligenza artificiale, che serva a identificare degli early warnings al referente regionale, ok? Quindi che non si può fare a livello nazionale. C'è una responsabilità specifica per cui questa attività deve essere fatta a livello regionale, non serve neanche portarla a livello nazionale, perché poi dopo alla fine si perde il legame con il nome e cognome del medico, col nome e cognome della struttura sanitaria in cui lui opera, Vi voglio far ridere su un piccolo aneddoto e poi chiudo. Dentro la tabella per gli antibiotici, per le antimicrobico resistenze, quelli lì degli antibiotici reserve, noi abbiamo riportato un flag in cui andiamo a chiedere, sulla base di criteri definiti, al medico prescrittore se è stata fatta un'antibiotico terapia empirica o specifica, cioè supportata da un qualche, diciamo, analisi microbiologica o di supporto alla resistenza, all'individuazione di un germe multiresistente. Bene, abbiamo analizzato la frequenza di questo flag aggregata su base regionale delle diverse regioni. Arrivato a un certo punto ci trovavamo, diciamo, dall'altra parte con una variabilità che io francamente non mi aspettavo, peraltro da un infettivologo che è, diciamo, è una virostar, quindi non ne faccio il nome, però insomma in una regione molto longeva della penisola, che era completamente fuori scala. Io ho detto, ma come mai? Non me l'aspettavo. Quindi insomma, andando a vedere questa, scusate, ma voi non c'avete tutti quanti gli strumenti per l'analisi anche

0: empirica. E vabbè, ok, grazie dell'informazione, però vi ho voluto dare un esempio plastico di come il governo dell'appropriatezza deve rimanere una responsabilità solidamente in capo delle regioni, con strumenti un pochino più moderni. Non è che serve fare i proclami a gli GLP-1 stanno andando fuori controllo, no, bisogna andare lì a controllare i dati e vedere. Io ho chiesto dentro al tavolo AIFA Regioni com'è che stesse crescendo la spesa per i farmaci, quelli lì, insomma, per l'obesità, no, per il diabete, e io ho chiesto di tirarmi fuori i dati a loro, alle regioni, andando a analizzare i database amministrativi in un certo modo. Io ho detto: guarda, mi devi tirar fuori i pazienti che hanno queste caratteristiche, queste, sulla base del database prescrittivo regionale, nosologico e delle esenzioni. Ok? Alla riunione successiva il referente regionale si è presentato con il risultato dell'analisi, tutto strabiliato. Ha detto: ah, Pierluigi, mi sono reso conto che ci abbiamo un 18% di prescrizione di questi medicinali che è diretto a pazienti che non hanno manco il diabete. Ah, però la cosa mi fa piacere, sarebbe opportuno replicare queste esperienze nel tempo e soprattutto replicarle in tutte le regioni. Quindi con questo vi ho detto, dobbiamo andare certamente in una direzione di governo dei tetti, di aggiornamento della governance farmaceutica, perché ormai soffre un po' di vetustità e soprattutto bisognerebbe evitare che la normativa di governo del tetto degli acquisti diretti, come attualmente, risulti un incentivo per le regioni a sfondare quel tetto, perché questa è la realtà ovviamente della normativa attuale. Per tutta una serie di motivi legati ovviamente alla contabilità economica dello Stato, su cui non voglio neanche entrare, però il tema è questo: bisogna fare in modo che tale che la normativa non costituisca un incentivo, e al tempo stesso bisogna porre in essere delle misure di governo e di contenimento che siano realmente efficaci a partire dal livello regionale. Vi ringrazio.
1: Grazie.
2: Grazie per Luigi. Allora, noi in teoria avremmo esaurito la parte di discussione, ma mi è stato concesso 10 minuti per eventuali domande. Oggi pomeriggio avremo una tavola rotonda in cui alcuni referenti regionali saranno coinvolti, quindi il tema sia dei dati sia delle azioni finalizzate al monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, che ricordiamoci vuol dire prescrivere un farmaco per l'indicazione per la quale è previsto il rimborso nelle condizioni di eleggibilità del paziente, perché il concetto di appropriatezza ovviamente è un concetto più o meno esteso. Però abbiamo 10 minuti di possibilità per domande, osservazioni, interventi sulle relazioni della mattinata. Grazie, vi chiedo solo di presentarvi, anche se più o meno ci conosciamo tutti.
3: Bene, grazie Claudio, ringrazio Claudio per aver organizzato questa mattinata con gli interventi così eterogenei che si completano a vicenda, e i relatori per le presentazioni. Avrei due considerazioni relative a due interventi, ma mi concentro, gli interventi sono quelli della professoressa Vagnoni e del professor Riccaboni. Mi concentro sul secondo, dunque non lo vedo. Eccolo lì, sì. Dunque, c'è stato un passaggio che ha catturato un po' la mia attenzione. Lei diceva, semplificando moltissimo, lei diceva che se abbiamo dei tetti di spesa si creano delle distorsioni, perché comunque abbassiamo i consumi e per cui la popolazione non si cura abbastanza bene e non è così produttiva, giusto? E che quello che insegniamo un po', richiamavo appunto i corsi di economia sanitaria, insegniamo proprio quello, insegniamo che bisogna investire in stili di vita, bisogna investire sul nostro servizio sanitario nazionale. E per quanto riguarda il nostro lavoro sull'efficienza del servizio sanitario nazionale, abbiamo degli indicatori come gli unmet needs, oppure le liste d'attesa, oppure ci concentriamo sulla specialistica e vediamo che cresce molto l'accesso nella specialistica privata, per cui comunque viene un po' soppressa la specialistica dal punto di vista pubblico.

0: E per quanto riguarda invece appunto i farmaci, mi chiedevo quali sono i parametri che possono essere utilizzati per capire che non ci curiamo abbastanza bene, che non consumiamo abbastanza farmaci, oppure che non consumiamo i farmaci corretti. Ecco, è proprio una curiosità. Grazie.
1: Ma mi viene in mente come indicatore, però poi c'è chi più qualificato di me, ne esistono di svariati. Certamente possiamo andare a vedere la copartecipazione dei privati alla spesa farmaceutica, perché questo è un dato che devo dire pubblica anche l'AIFA, e quindi sappiamo quant'è la spesa privata in ambito farmaceutico. Non è una misura precisissima che cattura questo fenomeno, ma è quantomeno una proxy. Poi abbiamo dei farmaci che non sono disponibili in Italia, e anche su questo abbiamo dei dati, cioè farmaci disponibili in altri paesi che non sono ammessi alla rimborsabilità, nonché tutti i farmaci che stanno invece in classe C, NN oppure in classe C. Quindi noi siamo in grado di catturare la componente di spesa privata in ambito farmaceutico. Dopodiché c'è tutto un tema di mancato accesso proprio alle terapie, quindi dove nemmeno è il privato cittadino che paga di tasca propria, ma c'è proprio un venir meno di alcuni trattamenti che invece sarebbe più appropriato venissero erogati. Questo poi attiene anche a tutto quello che lei diceva rispetto alle liste d'attesa e altro, perché è chiaro che il mancato accesso a un servizio o un ritardato accesso al servizio sanitario comporta purtroppo anche un ritardato accesso ad alcune terapie. Quindi questo, diciamo, si lega anche a un aspetto di accesso to cura e percorsi assistenziali di cura, e quindi si può anche sviscerare da quel dato qual è il tempo, diciamo, di ritardo di accesso alle terapie, perché comporta anche quello purtroppo. Ah, volevo aggiungere, scusate, un altro picco particolare, visto che ci sto molto lavorando, lo screening. Ecco, anche questo purtroppo abbiamo dei tassi di copertura. Lo screening, penso banalmente quello per il tumore al seno, che è drammaticamente basso. Anche questo guardo male per Luigi perché è tutta spesa in più poi dopo, però se andiamo a vedere anche lì, non facendo lo screening ci troviamo poi a ritardare percorsi di accesso alle cure, anche in questo caso in ambito oncologico, per farmaci ad elevato costo. Però abbiamo delle persone che avrebbero necessità di quei trattamenti, che non arrivano ai trattamenti. Questo è solo un esempio, sullo screening abbiamo molto da recuperare.
2: Sempre il professore, volevo chiedere, sono una farmacista, ho lavorato in varie regioni con ruoli di Antonella Garna, con diversi ruoli, quindi sia regionali che aziendali che di enti intermedi. Quando lei parlava di questi tetti, diciamo che potrebbero essere mobili, no? Che si spostano, e questo controllo trimestrale, io ho avuto sicuramente un po' illuminante questa cosa, ma ho due problemi. Uno, il consolidamento dei dati per fare questo discorso trimestrale, quindi c'è uno shift trimestrale, non riusciamo, facciamo una fatica pazzesca come regioni, e poi i vincoli di bilancio annuali, che ne parlava anche a fine anno dobbiamo chiudere, e quindi o sono 400 milioni da una parte o sono dall'altra, e quindi probabilmente per la farmaceutica dovremmo avere dei range forse più bassi, più, come dire, stretti, ma non vincolati dall'anno, diciamo, solare, che ci costringono a fare dei ragionamenti un po' particolari. Ecco, questo.
1: Io mi devo scusare perché mi sono spiegato male al riguardo, nel senso che forse l'ho fatta più complicata di quel che volevo dire. In realtà sono anche molto contento perché Pierluigi in realtà ha detto cose, non ci siamo parlati o coordinati, ma molto in sintonia. Io quello a cui alludevo era un miglior coordinamento in corso dell'anno, perché l'AIFA fa un monitoraggio periodico, e quindi se lui diceva tra giugno e luglio, insomma, il periodo in cui mi capita, ecco, però diciamo questo monitoraggio può permettere in itinere di vedere anche con questo coordinamento regionale quali sono i trend. Ma questo non è produttivo poi di una revisione mobile del tetto, non intendevo dire quello, c'è il tetto è quello da inizio a fine anno. Quello che viene monitorato è la capacità della regione di governare la spesa, e quello si possono fare delle fotografie anche a frequenza invece infrannuale, non è necessario aspettare la fine dell'anno, perché il dato sul dato tendenziale siamo in grado di leggerlo. siamo in grado di leggere una dinamica. Quello, l'altra cosa, questo principio di responsabilizzazione invece fa sì che quando io ottengo il payback, la quota di payback a cui la regione ha accesso può essere anche commisurata alle azioni di governo, che appunto qui è il legame a cui alludeva anche per Luigi, cioè è stata in grado la regione di porre in essere un controllo dell'appropriatezza, sì o no, ha un meccanismo di determinazione delle gare di un certo tipo, sì o no. Bene, se sì, allora c'è un certo, diciamo, meccanismo di accesso al payback. Se reiteratamente no, si può pensare che ne abbia uno diverso, ma sempre con la possibilità di chiudere i bilanci e di far programmazione e quant'altro, ecco perché ovviamente non si può in corso d'anno rivedere le poste di bilancio. Questo forse l'ho detta male io come
3: sì, no, ci mancherebbe, no, diciamo, confermo quello che ha detto Massimo, cioè sarebbe ingestibile dal punto di vista della gestione economico-finanziaria dello Stato, quindi non è questo. Il problema è che va però tenuto conto una questione. Una patologia che io ho visto è che ovviamente le regioni che hanno in realtà dei dati in tempo reale sull'andamento della loro spesa e degli acquisti aspettano che viene pubblicato il documento di monitoraggio dell'AIFA, che ovviamente per ovvi motivi avviene quantomeno almeno 3 mesi dopo rispetto a quando vengono generati i dati. Questo in realtà mi ha fatto riflettere che, ancorché noi abbiamo un obbligo di monitoraggio su base mensile e quindi produciamo mensilmente, quindi non è che quando arrivano è perché ci stanno i dati per poter essere pubblicati, però in realtà mi sono reso conto che genera un po' una patologia dentro alle regioni. Perché dice, no va bene, ma allora io vado a guardare come sto io rispetto al tetto quando l'AIFA pubblica il documento di monitoraggio e quindi non tiene conto in realtà di come si sta cambiando la sua spesa rispetto allo storico. Cioè è come, e soprattutto lo fa con molti mesi di ritardo rispetto a quando si genera la spesa. Questo è il motivo per il quale ovviamente io nel tavolo AIFA Regioni non mostro più le tabelle, quelle che noi pubblichiamo sul documento di monitoraggio, ma gli mostro le tabelle, indipendentemente dal tetto, di come sta andando la loro spesa rispetto allo storico. Perché io mi sono trovato di fronte a delle dichiarazioni del tipo, ah no, però Pierluigi, la mia spesa rispetto al tetto è in linea con la crescita nazionale. Sì, ho capito, però la crescita nazionale è stata determinata da regioni che in quel periodo magari hanno avuto un'alta inappropriatezza. Quindi il tema è questo, è molto importante l'aspetto del monitoraggio, bisogna ovviamente... E qui ritorniamo al tema della programmazione che manca, ok? Che non viene fatta in modo adeguato, perché ovviamente le regioni hanno accesso al proprio andamento della spesa in tempo reale. Io vi devo dire la verità, io ieri ho scoperto che alcune centrali di acquisto acquistano ad libitum. Scusami, ma come? Tu non fai una valutazione dei fabbisogni? Non vai a capire se quell'azienda sanitaria sta andando fuori dai fabbisogni, ovvero sta mandando fuori controllo la tua spesa? E quindi, diciamo, c'è molto da lavorare in realtà. C'è molto da lavorare e ci sta su questo versante una estrema variabilità. Il mio grosso problema è che c'è in realtà un'estrema variabilità attraverso le regioni, che in parte è un problema di competenze e in parte è un problema di capacity building, cioè proprio di averci una struttura che è in grado di fare queste cose, che non è, mi scusi, io lo dico a lei, lei è farmacista, in cui non è che basta il farmacista, ci vuole uno che sappia, data scientist, un informatico, una persona che sappia di regola, cioè insomma, ci vogliono una serie di competenze, non è una cosa che può essere fatta col farmacista regionale, che peraltro ha la responsabilità, oltre che, vedo qui anche degli autorevoli esponenti che saluto e abbraccio con affetto, che possono farlo ovviamente con, lo devono anche fare per i dispositivi medici, giusto? Lo fate anche per i dispositivi medici, okay. Quindi insomma, tanta roba, insomma.
4: No, volevo approfittare, se c'erano due minuti, di fare un paio di osservazioni sugli interventi. Il primo, andando in ordine degli interventi sulla farmacia dei servizi, era molto interessante tutta l'analisi che abbiamo sentito questa mattina. Volevo segnalare che ci sono, secondo me, due problemi che andrebbero approfonditi in una logica di ricerca. Uno è, ho fatto qualche tempo fa un'analisi che mi era stata commissionata proprio per vedere quelli che erano i costi dei servizi che erano nelle norme che le farmacie potevano erogare, e la mia sensazione è che i costi, da un microcosting che avevamo fatto rispetto a quelle che erano le tariffe più o meno riconosciute dalle farmacie, erano in realtà più alte. Tant'è vero che mi sono chiesto quale fosse l'interesse poi per una farmacia dei servizi di fare davvero l'ecocardiogramma o cose di questo genere. La verità è che molto probabilmente, lo diceva la collega Magnoni, l'interesse è vero, è indiretto, cioè io poi ti faccio l'elettrocardiogramma perché poi mi compri il termometro, mi compri quello e mi compri quell'altro, cioè evidentemente sono attività di questo genere. Rimane il fatto che attualmente, se io entro in farmacia, adesso per curiosità, dopo questo studio che ho fatto, ogni volta che entro controllo quanto mettono l'elettrocardiogramma o l'oltre eccetera, e normalmente la tariffa è più alta di quella che noi paghiamo alle strutture pubbliche. Allora, siccome poi noi da economisti ragioniamo di incentivi e disincentivi e distorsioni, secondo me qualche cosa andrebbe ragionato di questa vicenda, perché va benissimo, figure, sono contentissimo da cittadino di farmi l'elettrocardiogramma sotto casa, ma vorrei capire perché se lo vado a fare nell'ambulatorio viene pagato 22 euro, se vado sotto casa 35, cioè qualche distorsione si crea. L'altro problema grosso che andrebbe analizzato è che poi alcune di queste prestazioni, non sono tutte uguali evidentemente, hanno come dire, una struttura di costi che non permette, se non fai un minimo di economia di scala, di essere competitivo. E di nuovo, il paradosso è che questa cosa è stata fatta per creare prossimità, ma è chiaro che la farmacia qui a Termini non ha problemi a comprarsi un elettrocardiogramma o un Holter che fa refertare a qualcun altro, ma dove ci sarebbe bisogno di prossimità è nella piccola farmacia rurale, che invece fa un elettrocardiogramma ogni 15 giorni e quindi non si può comprare l'elettrocardiogramma. Allora, o tu crei una rete per la quale, insomma, la banalizzo, l'elettrocardiogramma gira, se no il paradosso è che facciamo la prossimità dove la prossimità non serviva. Questo era solo per una controllo. L'altra è che volevo suggerire a Massimo, tra la tua lista di distorsioni, secondo me ce n'è un'altra, forse andrebbe aggiunta, te la propongo, sposando appunto la tua tesi giusta che diceva, beh, il tetto serve, poi provare a evitare le distorsioni. Teniamo conto che il tetto della convenzionata è capiente, ma semplicemente perché c'è sta 1,5 miliardi, 1,7 miliardi, adesso posso sbagliare, poi Pierpaolo mi corregge, di spesa di classe A pagata dai cittadini. E lì la distorsione è che io sto sotto il tetto, ma ho tutto l'interesse a mettere ticket e scaricare spesa sui cittadini, perché così mi evito un pezzo di problema. Questa secondo me è un'altra cosa che non va bene, nel senso che non si capisce, cioè, noi ci continuiamo a illudere che sto stretto da convenzionata o rispettano tutti o quasi tutti. La verità è che non è così, lo rispettano perché c'è uno strano meccanismo sul quale forse mi piacerebbe anche capire qualche cosa di più, di come mai c'è tutti questi soldi che i cittadini decidono di spendere di tasca loro per farmaci classe A che dovrebbero avere rimborsati dallo Stato. Ultima nota sulla terza relazione, dove vabbè, è troppo ampia per poter parlare di tante cose. Sull'MFN io vorrei dire, da economisti noi dobbiamo stare attenti a non ragionare per silos. È vero che siamo il sesto mercato del mondo, è vero anche che si può fare delle operazioni, e quello secondo me è il vero rischio, non perdendo il fatturato in Italia ma disinvestendo su altre ambiti, e qui c'è un problema grosso secondo me, cioè che oggi la governance farmaceutica non si può correggere solo pensando al lato assistenziale, dove non c'è dubbio che bisogna cercare di fare i prezzi più bassi possibili per rendere sostenibile, per favorire l'accesso. C'è anche una componente industriale che è comunque un beneficio per il paese. Io non mi aspetto che a un certo punto, sulla spinta ovviamente opportunistica di Trump, non porteranno più i farmaci in Italia. Probabilmente li porteranno, ma non investiranno più in tutto il resto. E questo non è un problema di Schillaci, ma un problema di Giorgetti. Quindi probabilmente oggi dobbiamo cominciare a ragionare, se vogliamo fare gli economisti, cercando di ricordarci che abbiamo bisogno di una governance che si deve assolutamente allargare, perché non si può ragionare solo di servizio, ma dobbiamo ragionare di sistema sanitario nel suo complesso, dove ci sono anche altre componenti come quella industriale.
5: Bene, grazie. Grazie per queste riflessioni, poi magari riprenderemo alcuni elementi nel pomeriggio. Dobbiamo a questo punto chiudere. Grazie.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14 e 10 secondi. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Oggi 3 settembre ricorrono i 44 anni dall'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente Sergio Mattarella ricorda il suo prezioso lascito. La lotta contro le mafie, ha affermato, non consente sosta. Il governo Meloni si appresta a diventare il più longevo della storia repubblicana. Domani la data ufficiale con festeggiamenti a Bari. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti in questi quasi 4 anni, ma gli italiani non li vedono, sostengono le opposizioni. Ascoltiamo Lucio Bondì.
2: Oggi l'affiancamento, domani il sorpasso del Berlusconi 2, occasione per Fratelli d'Italia per rivendicare in un video i risultati ottenuti da ottobre 2022, a partire dal record di occupazione, dal taglio delle tasse. Salvatore Sallemi.
3: 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
2: E se è stata proprio la stabilità a permettere questi risultati, la maggioranza vuole garantirla anche ai governi futuri con la nuova legge elettorale, anche se Marcello Pera si dice pronto a ritirare l'emendamento sul ballottaggio dopo il no della Lega. Ma anche in caso di secondo turno, avverte Roberto Vannacci, i nostri voti non sarebbero scontati. Proprio l'ascesa di Futuro Nazionale per le opposizioni è ciò che spinge il centrodestra a cambiare le regole del gioco, ignorando così una difficile situazione economica. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
4: Nel paese reale le famiglie subiscono la stangata delle bollette mentre benzina e diesel sfondano i 2 euro al litro. Ma non ditelo a Giorgia Meloni.
2: Festeggiano record inesistenti, concordano PD e AVS, l'unico primato del governo e l'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria.
1: È morto a Roma a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi. Era nato a Piombino da una famiglia di operai. Esponente storico della sinistra, era entrato a far parte giovanissimo del comitato centrale del Partito Comunista. È stato parlamentare PDS e DS e vicepresidente della Camera nel 2001. Attualmente era dirigente di Sinistra Italiana AVS. E andiamo adesso alle vicende internazionali. La Germania sempre più in prima fila nella guerra ibrida russa contro l'Occidente. Questo a pochi giorni dal voto cruciale in Sassonia-Anhalt, dove AfD è data in testa in tutti i sondaggi. L'inviata RAI è Romana Fabrizi.
5: I 2 sospetti identificati per gli attacchi con i droni a Lipsia sarebbero già fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di 2 agenti cosiddetti usa e getta, bassa manovalanza dei servizi segreti, uomini usati anche per una sola azione, e per questo ci sarebbe voluto tempo per raccogliere le prove e indicare ufficialmente la Russia come responsabile. Un momento di attrito forte tra Berlino e Mosca, in cui una serie di episodi e sabotaggi sospetti contribuiscono ad alzare la tensione. L'ultimo questa notte a Monaco di Baviera, dove 3 ordigni sono stati lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati per questo un uomo e una donna bulgari. Intanto alle 11 si sono incontrati a Weimar i ministri degli esteri tedesco, francese e polacco, il cosiddetto triangolo di Weimar istituito 35 anni fa per avvicinare i paesi europei. Sul tavolo oggi invece il conflitto in Ucraina e la guerra ibrida. Il ministro degli esteri tedesco Wadeful ha espresso rammarico per la decisione di Mosca di chiudere il Goethe-Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa a Berlino e delle altre misure prese dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz è invece oggi in Sassonia-Anhalt per la sua campagna elettorale, dove cerca di contrastare l'avanzata dell'AfD, il partito di estrema destra dato in netto vantaggio nelle elezioni di domenica prossima.
1: E l'Unione Europea e NATO si schierano con la Germania. Già annunciate nuove sanzioni, ma restano in molti nodi legati all'utilizzo degli asset russi congelati. La corrispondente Marilu Lucrezio.
6: Dopo il mancato attacco con droni a Lipsia attribuito dalla Germania alla Russia, si cerca di intervenire con nuove sanzioni contro Mosca, più intelligence contro le spie del Cremlino, ma soprattutto con l'eventuale utilizzo degli asset russi congelati che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. Si tratta per la maggior parte di riserve della Banca Centrale Russa, custodite da Euroclear, un gruppo finanziario belga. Di questo hanno parlato ieri la Presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte. Un dossier trattato anche al Consiglio informale dei ministri degli esteri ieri in Irlanda. L'uso degli asset congelati è stato accantonato a dicembre scorso, soprattutto per il veto del Belgio, ma diversi paesi ora premono per utilizzare questo strumento. Il governo belga si dice contrario perché teme una causa internazionale, ma ora si sta studiando un modo per una corresponsabilità dei 27 Paesi membri nel caso venga richiesto un risarcimento.
1: Il conflitto nel Golfo Persico. L'Iran ha attaccato nella notte con missili e droni le basi americane negli Emirati Arabi e in Kuwait, nonostante le nuove minacce di Trump. Li abbiamo colpiti molto duramente e potremo farlo ancora, dice il presidente degli Stati Uniti, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che vorrebbe rinominare stretto di Trump. Secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiego di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. E torniamo in Italia ancora. In rialzo i prezzi dei carburanti. Un dato su tutti: sulla rete autostradale il prezzo medio SELF è di 2,124 euro al litro per la verde, cioè il livello più alto dal luglio 2022. E il governo si appresta a confermare intanto oltre il 5 settembre lo sconto sulle accise. Prima di chiudere parliamo della crisi climatica. Dopo il disastro in Nepal, uno studio del CNR dimostra che i ghiacciai himalayani hanno una maggiore specifica sensibilità all'aumento delle temperature rispetto al resto del continente asiatico. Ascoltiamo il servizio di Mauro Zanda.
7: La lotta contro il riscaldamento climatico è la lotta per l'umanità, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che questa volta punta il dito sul Niño, il fenomeno di riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con quello attualmente in atto, definito di proporzioni gigantesche, che potrebbe, ha aggiunto, precipitare il pianeta in una zona di pericolo. E mentre l'Italia si appresta ad affrontare la sua ennesima ondata di calore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso un monitoraggio climatico di lunga durata dell'Himalaya, svela cause specifiche di quei ghiacciai dietro al recente disastro in Nepal. Franco Salerno, Osservatorio Piramide CNR.
8: A parità di trend di riscaldamento globale a cui sono soggetti tutte le masse glaciali asiatiche, quelle dell'Himalaya hanno la caratteristica di ricevere un quantitativo di precipitazioni annuo superiore perché sono sotto regime monsonico, quindi sono ghiacciai umidi che sono più sensibili al cambiamento climatico.
7: La scienza può fare di più nel monitoraggio dei fenomeni?
8: Prevedere fenomeni di questo genere è possibile, però questo comporta maggiori finanziamenti.
1: Era l'ultima notizia, dunque il notiziario termina qui. Ringrazio alla console Marco Mascia. Un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Lo scorso 6 agosto, nella sala stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza Lavoro e diritti negati. Ha partecipato, tra gli altri, la deputata Stefania Scari. Buon ascolto.
9: Ringrazio lavoratori, lavoratrici e rappresentanti sindacali presenti oggi. Perché dietro le sigle e dietro gli appalti, dietro i bilanci aziendali, ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono vite che non possono essere considerate semplicemente un costo da comprimere. Le vicende che affronteremo oggi, dal sistema degli appalti della logistica della BRT al licenziamento della coordinatrice RSU del San Raffaele, ci mostrano due facce dello stesso problema. Un modello nel quale la responsabilità si frammenta mentre lo sfruttamento rimane intero. Si moltiplicano le cooperative, subappalti e cambi di società. Sulla carta cambia il datore di lavoro, nella vita reale restano gli stessi magazzini, gli stessi turni massacranti, gli stessi lavoratori e troppo spesso gli stessi ricatti. E quando qualcuno prova ad alzare la testa, a denunciare o semplicemente esercitare un diritto sindacale, il messaggio rischia di essere chiarissimo. O stai zitto o diventi tu il problema. Ma il problema non è chi denuncia lo sfruttamento. Il problema è lo sfruttamento. Il problema non è il sindacalista che difende i propri colleghi. Il problema è chi pensa che questo posto di lavoro possa essere trasformato in uno strumento di intimidazione. Intanto il governo continua a esibire i dati sull'occupazione come se fossero delle medaglie. Peccato che non basti contare quante persone lavorano, bisognerebbe anche domandarsi come lavorano, quanto guadagnano e quali possono essere realmente i diritti che esercitano sul posto di lavoro. Anche un'ora di lavoro precario entra nelle statistiche, molto meno entra nei discorsi trionfalistici dei nostri ministri. Noi chiediamo trasparenza negli appalti, responsabilità lungo la filiera, tutela effettiva della rappresentanza sindacale e controlli veri. Non controlli annunciati soltanto dopo che il caso è finito sui giornali, perché il lavoro senza dignità non è vera occupazione, è subordinazione. E un paese nel quale si difendono i diritti e chi li difende viene punito, mentre chi li calpesta viene premiato, non è un paese moderno, è soltanto un paese che ha rimesso il caporalato in giacca e cravatta. Grazie. Scusate, passo appunto la parola a Margherita Napoletano, che medierà, coordinatrice RSU CUB, licenziata appunto dal San Raffaele. Prego.
10: Buonasera, grazie a voi. Volevo iniziare con un omaggio e una citazione di Guccini. Avevo la rivolta tra le dita, dei soldi in tasca niente, che per una lavoratrice appena licenziata forse e che insieme alle compagne e compagni, ai colleghi e alle colleghe ha iniziato un presidio permanente settimana scorsa con lo sciopero della fame, io e un'altra collega. Poi l'abbiamo sospeso con una intermediazione della regione fallita, ahimè, e quindi continuiamo con la rivolta, appunto, con questo presidio permanente all'ingresso dell'ospedale San Raffaele, a cui siete tutti invitate e invitati. Volevo intanto ringraziare l'onorevole Stefania Ascari per aver portato alla luce in questo palazzo la problematica del San Raffaele, che non è solo il mio licenziamento. Il finanziamento è stato la punta dell'iceberg, possiamo dirlo, visto citando anche il servizio di Report, dietro cui c'è veramente, cioè la vera causa, diciamo, che ha scatenato le attenzioni sul mio operato. Ma faccio un breve excursus prima. Allora, se vogliamo, senza tornare troppo indietro, c'è una data che è il 15 di settembre dell'anno scorso, in cui come coordinatrice della RSU ho firmato una denuncia, una lettera aperta in realtà, si può dire, una lettera indirizzata al Ministero della Salute, alla Regione, a tutti i vari organismi competenti sulla sanità e agli organi di vigilanza. 15 settembre, poi nessuno interveniva. Ad un certo punto è intervenuta la TS PSAL, che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché appunto le denunce che facevamo riguardavano la qualità dell'assistenza e riguardavano il dilagare degli appalti, appunto, come veniva detto, riguardavano anche le condizioni di sicurezza, perché c'erano estremi tagli sulla manutenzione tanto da mettere a rischio ogni giorno la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori. E, quindi appunto gli unici che sono intervenuti sono stati loro, l'Ispettorato del Lavoro non è intervenuto, la Regione si era impegnata avendo incontrato a fine di uno sciopero, di un corteo con lo sciopero, il direttore generale welfare si era impegnato a mandare degli ispettori, ma non li abbiamo visti se non dopo i fatti di cronaca dell'inizio di dicembre. All'inizio di dicembre era stato, dopo che erano fuggiti, si può dire, dal piano terzo del settore iceberg del San Raffaele, la maggior parte, l'80% degli infermieri di quel reparto, compreso il coordinatore, è stato dato poi in appalto. È stato avviato un appalto senza nessun tipo di controllo. E questo ha portato poi ad avere delle gravi carenze sull'assistenza dei pazienti e appunto dei pazienti, dei parenti di pazienti hanno denunciato ai giornali. Una segnalazione interna è stata intercettata e quindi poi è venuto alla luce, abbiamo portato alla luce come sindacato quello che stava avvenendo, perché non potevamo certo girarci dall'altra parte, veramente siamo arrivati vicini ad episodi pericolosi per la vita dei pazienti. Quello che denunciavamo quindi a settembre poi si è realizzato. A quel punto anche la trasmissione Report ha fatto un'inchiesta che ci ha coinvolto come delegati sindacali, e nella puntata il volto che è stato scelto è quello appunto il mio come coordinatrice della RSU, quindi a rappresentare i 3.500 lavoratori che hanno eletto la mia rappresentanza sindacale unitaria, a rappresentare i delegati. E perché appunto tutte le azioni che abbiamo messo in campo sono state decise poi come collettivo. E questo ha dato vita ad un'ispezione del Ministero e per non farla molto lunga vi dico come si conclude questa ispezione. Noi avevamo indicato 11 punti, il Ministero individua 24 criticità e chiede di mettere in atto un piano di sostenibilità del personale che preveda un monitoraggio dei carichi di lavoro reali con l'introduzione di pause strutturate, perché è stato rilevato che appunto mancavano le pause nei turni di lavoro, turni a volte di 12 ore, a volte doppi turni, quindi anche oltre le 12 ore, perché queste in sanità le cooperative in realtà spesso sono ricorrono a partite IVA, a professionisti in partita IVA o sono società di professionisti, ma al San Raffaele abbiamo visto, e questo l'abbiamo denunciato anche, abbiamo visto anche dei professionisti che non si capisce bene da chi vengono coordinati, e nella relazione del Ministero viene messo in luce proprio la disorganizzazione, la mancanza di una gestione e di verifica, controllo su questi appalti. E poi appunto si parla di verifica sulla rotazione del setting più critici e programmi di supporto psicologico e organizzativo con l'obiettivo di riduzione del turnover e miglioramento della performance clinica. In un altro punto viene proprio detto che il San Raffaele, l'ospedale San Raffaele di Milano, dovrebbe mettere in atto parlano di fidelizzazione, parlano di incentivazione. Appunto quello che come sindacato chiediamo per fare in modo che quella che è un'emergenza ormai a livello nazionale, ma che al San Raffaele viene incentivata in maniera irresponsabile, perché un ospedale senza personale, professionisti sanitari, che non sono solo gli infermieri, sono anche gli OS, sono i medici anche che non vengono trattenuti a sufficienza, sono tecnici di radiologia, tecnici, vari figure, fisioterapisti, educatori, senza appunto queste figure l'ospedale chiaramente non può funzionare. E vengo alla chiusura. Allora, l'indagine ha evidenziato una macro criticità strutturata e persistente nella dotazione infermieristica, questo viene detto, e adesso in questi giorni, dato che la relazione del Ministero è arrivata pochi giorni fa, si apre la fase in cui la Regione Lombardia è incaricata di verificare che le azioni correttive messe in atto dal Ministero vengano attuate. Allora, in questa fase decapitare la rappresentanza sindacale, lanciare un messaggio di repressione così forte è togliersi di mezzo qualcuno che da dentro potrebbe parlare magari con ATS accreditamento, che dovrà fare queste verifiche e portare alla luce che ad esempio alcune procedure sono state messe sulla carta ma non vengono attuate, non sono conosciute da chi le dovrebbe mettere in atto, e questo appunto anche come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con i nostri sopralluoghi interni abbiamo già messo in luce. E così come appunto ad esempio si sta facendo dopo che è scaduta abbondantemente la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che è quella valutazione che mette proprio in discussione l'organizzazione del lavoro, e togliere di mezzo un RLS che ha una storia come la mia, cioè sono partita nel 99 e sono rimasta sempre rieletta dai colleghi RLS, sono stata consulente della Commissione Infortuni sul Lavoro del Senato che ha portato poi alla legge delega e al testo unico sulla sicurezza, credo di aver maturato un po' di esperienza sul campo e forse sono anche come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza scomoda, e in questa fase hanno deciso di mettermi in panchina perché sono sicura di rientrare, perché quello che è stato preso come scusa per la contestazione disciplinare è qualcosa di totalmente pretestuoso e inconsistente rispetto al mio licenziamento. Quello che sta continuando in questo momento è un lavoro collettivo che si è intensificato perché quello che ad esempio chiede il Ministero è di verificare se le criticità che si sono realizzate appunto all'inizio di dicembre al terzo piano iceberg sono criticità che troviamo anche negli altri appalti, e noi diciamo di sì, magari in una forma un po' diversa, però il problema dello sfruttamento, come si diceva all'inizio, c'è, e come il fatto che gli organici non sono mai abbastanza forniti per poter dare non solo il minimo assistenziale ma anche un minimo di qualità dell'assistenza. E quindi noi continuiamo con questo lavoro collettivo di denuncia, di raccolta delle segnalazioni, e arrivano molti pazienti a segnalarci durante il presidio che è H24, quindi a volte anche di notte, pazienti che hanno parenti o parenti dei pazienti in pronto soccorso vengono a dirci qual è la qualità dell'assistenza. Chiaramente la conosciamo bene anche perché i nostri colleghi spesso segnalano che non ce la fanno più, e per questo appunto poi si dimettono e diventa un circolo vizioso. Lascio solo appunto un'indicazione: sui social siamo usciti con l'hashtag Io sto con Margherita, perché è quello che i colleghi mi hanno detto dal primo giorno, che mi avrebbero sostenuto. Vengono appunto i pazienti a dire: noi siamo con voi, grazie perché denunciate e non accettate di stare in silenzio su quello che succede, e abbiamo lanciato anche una raccolta firme online, oltre che una raccolta firme al presidio, quindi chi passa da Milano è il benvenuto al presidio, può firmare dal vivo, e per chi è invece in giro per l'Italia può firmare attraverso la petizione online.
11: Grazie.
12: Grazie Margherita. Adesso facciamo parlare Alex Buselli Bonomo, segretario provinciale CUB Sanità Italia.
13: Ok, grazie. Allora, prima di tutto voglio dire una cosa. Qui non siamo davanti alla storia di una singola lavoratrice. Qui siamo davanti ad un attacco che, dal nostro punto di vista, riguarda il ruolo stesso del sindacato come strumento di lotta collettiva. Infatti, il licenziamento non è stato soltanto il licenziamento della compagna Margherita Napoletano. Prima È stato licenziato Delio Fantasia, un nostro delegato sindacale. Dopo Simone Vivoli. Siamo davanti a un attacco al sindacato che fa sindacalismo conflittuale. Siamo davanti a un attacco al sindacalismo di lotta. E questo deve essere chiaro per tutti. Margherita Napoletano non è una delegata qualsiasi. È una dirigente sindacale che da anni rappresenta e lotta a fianco dei lavoratrici e lavoratori, che ha denunciato problemi organizzativi, carenze di personale e condizioni di lavoro difficili. Quegli stessi problemi sono poi diventati oggetto di un'inchiesta della trasmissione Report, che li ha portati all'attenzione di tutto il Paese. Poco tempo dopo è arrivato il licenziamento. Non è stato un caso. Da quando Margherita ha ricevuto la contestazione disciplinare, a noi è sembrato evidente quale fosse l'obiettivo della direzione dell'ospedale. Abbiamo avuto anche l'opportunità di dirlo direttamente all'amministratore generale Centenari. Evidentemente, però, la decisione era già stata presa. L'amministratore generale ha fatto anche una diffida contro il sindacato. Ho chiesto un incontro per discutere della diffida. Quando sono arrivato all'incontro, lui mi ha detto: guarda, allora discutiamo sulla contestazione di Margherita. Ho detto: no, io sono qua per discutere sulla diffida che lei ha fatto contro il sindacato. Diffida? Lui mi ha chiesto. Ho detto: magari lei non lo sa, però lei ha firmato una diffida contro il sindacato. Allora, quel momento mi è sembrato ancora più evidente che loro stavano facendo dei pezzi giuridici per giustificare il licenziamento della compagna Margherita Napoletano. Allora, il nostro giudizio è che questa vicenda lancia un messaggio pericoloso a tutti. Chi denuncia i problemi rischia di restare solo, una cosa che evidentemente non permetteremo. Ma il problema non è soltanto il caso Margherita, perché il problema non è una persona, il problema è un modello. Un modello che nella sanità, come in tutti altri tanti altri settori, cerca continuamente di aumentare i profitti, comprimendo il costo del lavoro, riducendo il personale, esternalizzando servizi e affidando attività sempre più importanti ad appalti e subappalti. E quando il lavoro diventa soltanto un costo da tagliare, a pagare non sono solo i lavoratori, pagano tutti. Stiamo vedendo la qualità dei servizi assistenziali a San Raffaele. Noi queste cose non le diciamo perché le abbiamo lette sui giornali, le abbiamo vissute. Alla ASST Gaetano Pini di Milano abbiamo combattuto una lunga battaglia durante il cambio d'appalto delle pulizie. Con l'ingresso della multinazionale Marcas, il capitolato prevedeva una riduzione delle ore di lavoro e delle prestazioni di pulizia. Noi abbiamo detto una cosa molto semplice: se riduci le ore di lavoro, riduci anche il tempo necessario per sanificare l'ospedale, soprattutto in una epoca subito dopo l'emergenza Covid. Vi rendete conto? E un ospedale meno pulito non è un problema soltanto dei lavoratori, è un problema di sicurezza per tutti. Abbiamo scioperato, abbiamo protestato, abbiamo denunciato questa scelta e lo abbiamo fatto pur sapendo che la legge 146 limita profondamente l'esercizio dello sciopero nei servizi essenziali. Una normativa che è stata oggetto di rilievi anche in sede europea. Ma non ci siamo fermati, perché il sindacato serve esattamente a questo, a dire no quando tutti gli altri tacciono. E gli esempi purtroppo non finiscono qui. Nell'RSA Gesù Maestro di Cinzello Balsamo abbiamo denunciato una situazione che riteniamo gravissima, che due soli operatori nel turno di notte per 4 piani, 80 ospiti, che non sono più ospiti, no? Perché loro chiamano ospiti, ma purtroppo sono tutti pazienti affetti di pluripatologie. Immagini un infermiere e un OS che devono curare 80 pazienti su 4 piani. Abbiamo presentato segnalazioni ai carabinieri, all'ATS, ai servizi di prevenzione e alla Regione Lombardia da più di un anno. A distanza di oltre un anno aspettiamo ancora risposte concrete, ma non solo risposte concrete, neanche la risposta formale l'abbiamo ricevuta. Poco tempo fa è morta una lavoratrice della piccola casa del rifugio a Milano, che lavorava di notte, era da sola sul piano. Vogliamo davvero che situazioni del genere si ripetano? Quando le istituzioni non rispondono, il rischio è che la tutela dei cittadini e dei lavoratori resti soltanto sulla carta. Oppure pensiamo al racconto di alcuni lavoratori di un RSA che ci dicevano una cosa che nessuno dovrebbe mai sentire, che il formaggio veniva dato agli ospiti più lucidi, perché erano loro che potevano lamentarsi con i familiari. Quelli che non erano lucidi non prendevano il formaggio perché non si lamentavano e non ce n'era abbastanza per tutti. Vado alla conclusione. E se questo è vero, perché è un racconto dei lavoratori, io li credo, però ovviamente non essendo lì, non stiamo parlando di un errore individuale. E stiamo parlando di un sistema che costringe le persone a fare scelte che non dovrebbero mai essere poste. Di un sistema che vuole aumentare i profitti senza pensare alle conseguenze. Ed è qui che il caso del reparto Iceberg assume un significato che va ben alto quel reparto. Dopo l'uscita del personale esperto, sono stati impiegati lavoratori provenienti da una cooperativa, in un contesto che ha sollevato interrogativi sulla formazione e sull'organizzazione del lavoro, come ha ben detto la compagnia Margherita. Noi avevamo già denunciato queste criticità. Report le ha mostrate a tutto il paese. Questo è il risultato di un modello che pensa solo al profitto. Gli appalti sono diventati modo per comprimere i salari, ridurre i diritti, abbassare gli standard assistenziali. Non sono lo strumento di efficienza, come qualcuno racconta. Diventano invece un problema per tutta la collettività. Il gruppo San Donato gestisce una parte importante della sanità lombarda e riceve una quota molto rilevante di risorse pubbliche attraverso il sistema sanitario nazionale, circa 2/3 del fatturato. Proprio per questo riteniamo che debbano essere garantiti il massimo livello di trasparenza e di controllo. La regione non può lavarsi le mani come se il problema non esistesse, come se l'attività sindacale, democratica e di denuncia della nostra dirigente sindacale non fosse il punto su cui la direzione del San Raffaele ha concentrato il proprio intervento, invece di risolvere i problemi dell'ospedale. E noi sosteniamo le nostre ragioni, sia nelle sedi giuridiche, sia sul piano politico e di denuncia. E quando emergono criticità, la risposta che i cittadini si aspettano è che si affrontino i problemi. Non che si alimenti un clima in cui chi segnala venga perseguitato. Noi non difendiamo soltanto Margherita. Noi difendiamo il diritto di ogni lavoratrice e ogni lavoratore a denunciare le cose che non vanno. Perché chi ha il coraggio di parlare non difende soltanto i lavoratori, difende tutti i cittadini. e noi continueremo a portare alla luce quelli che qualcuno preferirebbe tenere nell'ombra. E l'ho già detto e lo ripeto, se loro pensavano che licenziando Margherita ci saremmo fermati, si sbagliavano. La nostra lotta sarà ancora più dura, le nostre denunce saranno ancora più tenaci e di ogni volta che le istituzioni faranno finta di niente, come la regione l'ha fatto, lo diremo ad alta voce, perché l'assurdo non può mai diventare la normalità. E chi difende i lavoratori e i cittadini deve essere difeso, valorizzato e riconosciuto, e non perseguitato. Io sto con Margherita e noi, io e Margherita, stiamo con tutte le lavoratrici e lavoratori che subiscono le conseguenze vergognose del sistema che favorisce il profitto e penalizza lavoratori e cittadini. Grazie.
12: Grazie Alex. Adesso passiamo la parola a Salvatore Tomaselli, USB Esecutivo Nazionale della Logistica. Grazie.
11: Beh, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, noi oggi, tanto a dare la nostra vicinanza a Margherita per quello che sta subendo sul suo posto di lavoro, siamo venuti a portare quello che sono delle storie. Quello che noi raccontiamo oggi è la storia. Gruppo di lavoratori organizzati dentro un sindacato USB che ha deciso di sfidare il sistema degli appalti, e la sfida è stata lanciata in maniera chiara, in maniera decisa, in maniera molto netta, perché dobbiamo partire da un presupposto: nella logistica come nella sanità, i lavoratori che vestono una divisa, noi oggi abbiamo portato la storia dei lavoratori di BRT che magari dettaglieremo, i lavoratori che vestono una divisa di BRT, guidano un furgone rosso riconducibile al BRT, utilizzano anche dei mezzi di gestione, tecnicamente quindi sono alle dipendenze della BRT, devono essere assunti direttamente dalla committenza, senza se e senza ma. Noi oggi portiamo la storia di questi lavoratori che insieme a noi hanno deciso di sfidare questo sistema che si legge lavoro in appalto, si scrive lavoro in appalto e si legge sfruttamento. Le storie che ci sono state dentro la BRT in questi anni sono delle storie che fanno venire davvero i brividi, perché in appalto sistematicamente si utilizzava un sistema di appunto cooperative, società fittizie, che ha portato negli anni BRT a vedersi sequestrata oltre 120 milioni di euro di tasse evase grazie a un meccanismo di serbatoio di

0: in prima persona. Noi le storie che abbiamo portato sono le storie dei lavoratori che venivano frammentati, ad esempio faccio come esempio proprio quello di Piacenza, no, Caorso. I lavoratori venivano suddivisi in una filiale dove operano circa 50 autisti, venivano divisi fra 14 cooperative, tra cui una inquadrava i lavoratori in un modo, un'altra lo faceva in un'altra, un'altra ancora non gli pagava la malattia, un'altra ancora non gli pagava la trasferta. Oggi qui c'è una delegazione anche importante di questi lavoratori che hanno deciso di muoversi contro BRT, e le storie che abbiamo sentito negli anni sono delle storie importanti. Ad esempio c'è un lavoratore qui di cui non dirò il nome, ma lo conosciamo, era costretto a pagare le rate del furgone a cui era stato promesso che il furgone un giorno sarebbe diventato suo. Quando la società è stata cacciata via, il lavoratore si è trovato le agenzie di noleggio dei furgoni che andavano a casa sua a chiedergli del furgone, quando il furgone in realtà era intestato alla società. Ci sono stati dei risarcimenti, di cui non voglio dire le cifre esatte, però per farci intendere, il sistema degli appalti ha creato dei buchi nelle tasche dei lavoratori, che una volta vinta una causa in tribunale per cui veniva accertato che il lavoratore doveva diventare dipendente di BRT, la gente ci si è estinta il mutuo con 20 anni d'anticipo. Questo è quello che ha fatto BRT al mondo del lavoro, ai lavoratori che oggi sono qui presenti con noi, ai lavoratori che credono in quello che fa USB all'interno dei magazzini della logistica. Il nostro obiettivo deve essere sempre quello di guardare le aziende negli occhi e dire forte e chiaro, insieme ad altri sindacati coraggiosi, come stanno le cose, che questo non è un sistema che possiamo accettare. I lavoratori oggi sono molto arrabbiati per quello che poi ne è conseguito dalle sentenze dei tribunali, perché stiamo parlando di 60 lavoratori che, carte alla mano, sentenza di tribunale alla mano, è stato accertato in nome del popolo italiano che il sistema degli appalti deve essere smantellato. Questi ad oggi sono dipendenti diretti di BRT, hanno ottenuto l'internalizzazione, però con le peculiarità che ha deciso sempre la committenza, fregandosene, diciamo, di quello che c'è scritto nelle sentenze dei tribunali, perché la sentenza parla chiaro: i lavoratori devono rientrare al lavoro facendo la mansione che gli era stata assegnata prima, cioè se tu prima facevi consegne, quando entri in BRT fai consegne. Dopo interverranno dei lavoratori che hanno vinto la sentenza in tribunale e scopriremo cosa gli fanno fare anziché fare le consegne. Questa è una storia molto brutta, e la domanda è: come è possibile che si permetta a delle società di fare della carta straccia delle sentenze di tribunale che accertano, ripeto, in nome del popolo italiano il diritto di un lavoratore? Come si possono accantonare queste persone e passare impuniti davanti a questo? Noi stiamo andando avanti con il nostro impegno sindacale, stiamo continuando a denunciare le mancanze di BRT, perché nonostante Storari le abbia sequestrato e loro ammettano di aver riorganizzato la filiera, secondo noi ci sono profili ancora di importanti irregolarità e continueremo a denunciarli. Quindi io vorrei poi passare la parola, se me lo permettete, magari a Fabrizio, se vuole venire qui a dire due parole. Facciamo venire Fabrizio, vengono Santana e viene anche Mora. Jimmy, dove sei? Allora, quindi, come dicevo, io vorrei passare la parola intanto a uno dei delegati più di vecchia data, che ha un'esperienza sindacale importante nella sua filiale e in tutta la filiera di BRT. Fabrizio, a te la parola.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Allora, come diceva Salvatore, noi abbiamo seguito questo percorso dove abbiamo deciso di denunciare la BRT e abbiamo vinto le nostre sentenze, quindi noi risultiamo tuttora assunti da BRT SPA. Ma cosa fa la BRT SPA? Siccome non hanno furgoni, a detta loro, ci mettono in ufficio, a noi a Caorso, in sala mensa. Ci tengono 8 ore in sala mensa senza fare niente. Nonostante, come diceva Salvatore, abbiamo carta alla mano una sentenza da parte del Tribunale di Milano. Questo è quello che

0: La BRT in questo momento ci sta facendo. Noi siamo stati, diciamo, l'ultimo gruppo, siamo in 14 persone, siamo dentro da 7 mesi, ma abbiamo colleghi che sono lì dentro da 2 anni. Quindi voi immaginatevi stare 2 anni lì dentro senza fare niente, ti creano oltre un problema diciamo di soldi, perché comunque il lavoro che noi facevamo aveva uno stipendio. Quello che ci hanno messo a fare adesso ovviamente non è la stessa cosa. Quindi noi oggi ringraziamo di essere qua e di portare la nostra parola, di portare le nostre storie. Grazie.
1: Beh, adesso passo la parola a Juan Santana, anche lui un RSA della filiale BRT di Milano.
2: Buon pomeriggio a tutti. Io vi porto più la mia vita del 2013 all'interno della BRT. E ovviamente le parlerò di 3 cose importanti: del diritto e sicurezza, cose che in BRT non si conosce il significato. La prima parte è il diritti. Diritti non si capiscono e non se le danno al lavoratore. Lì tu sei semplicemente un numero che nel lasso del 2013 al 2024 cambiava d'ingresso alle 5 del mattino, 6, 7, 3 di notte, dipende da qual è il bisogno dell'azienda. Non c'è un orario stabilito come oggi. Da 2 anni questo ha cambiato, ma per più di 13 anni non c'era un orario di ingresso e una uscita. E all'interno del magazzino, sicurezza. Avete visto pochi giorni fa lo che è successo in una delle filiali, si è incendiata. Perché questa è incendiata? Perché non c'è sicurezza. Noi all'interno, nel furgone, non sappiamo cosa c'è all'interno di questo pacco. Come può essere un'aspirina, può essere qualunque cosa che prenda fuoco, come è successo all'interno del container che si è incendiato. Perché noi non sappiamo che cosa c'è all'interno della merce. Noi come consegniamo il pacchi, non dobbiamo stare all'interno di un magazzino. Questi ci sono altri tipi di lavoratori che muovono la merce. Per la BRT questo non esiste. Noi dobbiamo muovere la merce all'interno del magazzino, caricarla e consegnarla. Quindi risparmiano tantissimi miliardi di euro solo alle nostre spalle. Il diritto di fare una semplicemente assemblea non esiste, perché dal momento che loro annunciano che noi, ovviamente mandando una comunicazione previa per l'assemblea, bloccano tutti gli ingressi, vanno con tutte le porte, la tirano giù, e quando noi entriamo alla forza semplicemente accendono lo che noi le chiamiamo macchinone, che è una ruliera che fa un rumore per impedirci che semplicemente possiamo parlare. Quindi BRT non sa lo che significa il diritto del lavoratore. Sapete una cosa? Io ho capito lo che era ferie da 2 anni, perché fino al 2024 io per prendere le ferie dovevo prendermi 15 giorni senza essere pagato, stare a casa e dopo rientrare. Però il mese dopo io sapevo che avevo 15 giorni in meno di stipendio. Trasferta, maneggio del denaro. Tutti i giorni noi prendiamo un incasso. Questo è un servizio che la BRT dà al cliente, ma non viene pagato da noi. A noi. E l'ultima, che è lo che più noi ci teniamo, la sicurezza. Per tantissimi anni come sindacato abbiamo dato regole, abbiamo dato denunciato quali sono le situazioni all'interno del magazzino della sicurezza. Se ne sbattono proprio, scusatemi la parola, proprio non vogliono capire che cosa è. Adesso forse lo hanno capito con Bovisa, però aunque è successo questo a Bombissa, tutti gli altri magazzini funzionano esattamente come se non avesse successo niente. Quindi sicurezza non sanno che è, e diritti del lavoratore meno. Per noi è una cosa ancora più grave. Ci sono dei lavoratori del magazzino che si avevano iscritto al sindacato, per la pressione di loro sotto la cooperativa le hanno portato alla disdetta di questi lavoratori del sindacato nostro. Quindi è una lotta chiara contro il sindacato che noi rappresentiamo, e ovviamente noi non staremo mano sulla mano, noi andremo avanti perché sappiamo che siamo all'interno di un sindacato che lotta per il diritto del lavoratore. Grazie.
1: Beh, adesso passo la parola a Jimmy, che anche lui è un RSA di uno degli ultimi magazzini che è stato in sciopero proprio per il tema della salute e sicurezza all'interno del magazzino. Vai Jimmy.
3: Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringraziare l'invito e ringraziare pubblicamente al sindacato USB che ha portato alla luce il caporalato esistente in BRT con le prove. Io lavoro in BRT dal 2007. Nel percorso degli anni ho cambiato diverse metodologie di lavoro, tipo contratti part time, a 4 ore, a 6 ore, addirittura busta zero, finché è arrivato certa società al 2013, portandoci furgoni, camion, ci hanno fatto credere che poteva essere migliore la nostra vita, facendoci credere di diventare padroni di un camion di cui ci facevano pagare le rate per tanti anni. Finché arrivava un giorno che praticamente il camion diventava tuo e ti dicevano: questo camion non va più, adesso devi prendere quest'altro. Questo non serve più, lo dobbiamo dare dentro. E tu continuavi perpetuamente a pagarti le rate del furgone. E non solo, facendo così la BRT cosa otteneva? Tu, al dover pagare le rate, non andavi in malattia, non andavi in infortunio, non andavi in ferie. Perché se tu andavi in ferie, come facevi a pagare la rata del furgone? Non ci riuscivi. Quindi è stata una metodologia di caporalato che nel percorso degli anni ha fatto arricchire l'azienda BRT, e grazie al sindacato USB noi abbiamo potuto dimostrare l'esistenza di questo essere di caporalato. E non solo, era considerato anche lo sfruttamento lavorativo, non solo economico, lavorativo nel senso che non avevamo un orario di ingresso, non avevamo un orario di uscita. Finivi quando il lavoro era finito, quando non avevi manco un pacco sul furgone e avevi fatto tutte le prese al ritiro. Freddo, caldo, una volta l'aria condizionata lo segnavi, non c'era il navigatore una volta, andavi con la cartina in giro nel freddo, nel caldo. E quindi, oltre a queste cose, abbiamo subito anche che una cosa che io non mi sarei mai aspettato qui in Italia. Perché arrivando alla Repubblica che ha creato la democrazia e il diritto, non mi immaginavo di subire una cosa del genere, che lo guardavo solo nei film americani, per dire. Un giorno il bagno dell'azienda stavano ristrutturando, il bagno, l'unico bagno che avevamo per gli autisti, erano due bagni. Siccome stavano ristrutturando, ho dovuto entrare nel bagno dell'ufficio, perché sapete, quando scappa, sono entrato. Peccato che all'uscire mi ha beccato il direttore, no, il vice direttore, scusate, e mi ha detto: cosa ci fai qua? Oh, scusa, ho dovuto entrare il bagno perché il nostro è chiuso e non lo possiamo usufruire. E mi fa: ma voi non potete entrare qua in ufficio, voi dovete stare dall'altra parte perché questo è solamente per il personale dell'ufficio. Ok, scusa, ho capito, grazie. No, niente, non ho capito, non hai capito tu, adesso ti faccio capire, stai due giorni a casa. Stai due giorni così, ti fai un'idea che qua non puoi entrare mai più al bagno, al nostro bagno. Me l'ho sottolineato e mi veniva una angoscia di piangere e mandarlo a quel paese, però non potevo perché avevo una famiglia dietro, mia figlia che era appena nata, e quindi ho dovuto tragare amaro e continuare avanti. Ma è questo solamente un piccolo esempio di tante cose che nel percorso dell'anno abbiamo subito. E torno al punto di partenza. Io ringrazio al sindacato USB che ha fatto valere i nostri diritti, perché da quando sono arrivati loro le cose si sono ribaltate da un'altra parte. Hanno capito che stavano sbagliando, hanno avuto delle sentenze a nostro favore dei lavoratori e abbiamo dimostrato che il caporalato esisteva e quindi ancora una volta grazie.
1: Beh, adesso dopo i delegati interviene Massimo Predetti per le conclusioni finali.
4: Se sappiamo rispondere. Allora, innanzitutto grazie a chi nuovamente ci ospita e si occupa e preoccupa di dare voce ai lavoratori e lavoratrici di questo paese. L'esempio di Margherita e l'esempio che ci portano i lavoratori da BRT ci danno uno spaccato importante e inquietante. Questo è un paese arretrato, questo è un paese in cui chi esercita democrazia viene perseguitato, a partire dal posto di lavoro, ma gli esempi sono migliaia. E secondo me quello che noi congiuntamente dobbiamo fare è non far tacere mai la voce di chi ha il coraggio di alzare la testa e di parlare. Non è più tollerabile che quotidianamente si assista a licenziamenti ritorsivi, a condizioni ritorsive nei confronti di lavoratori che vincono una causa, che certifica che gli sono stati rubati dei soldi e che vengono messi in una condizione fantoziana nel sottoscala a esaurirsi, a contorcersi mentalmente, perché vengono puniti dal padrone che dice tu hai osato venirmi contro e adesso paghi. È una condizione disumana, è una condizione di un paese profondamente arretrato in cui la democrazia e la libertà sono soltanto due concetti astratti. Questo è un paese in cui la libertà sindacale e la libertà di organizzazione, di organizzarsi sindacalmente, è un diritto costituzionale solamente sulla carta e lo vediamo quotidianamente in tutti i settori. E finché noi non rimettiamo al centro della discussione e dell'effettiva pratica la tutela dei diritti costituzionali, rimarremo solamente a denunciare continue batoste e continue sconfitte. E purtroppo, dico purtroppo, questo è anche frutto di decenni di politiche che permettono alle aziende, alle multinazionali, alle aziende che prendono gli appalti dallo Stato di decidere chi sia l'interlocutore preferito. È una aberrazione il decidere chi sia l'interlocutore. È come se io in tribunale dovessi far scegliere il mio avvocato dalla controparte. Non è più tollerabile tollerare il fatto che in Italia la rappresentanza sindacale sia basata su rendite storiche. La rappresentanza sindacale in questo paese è dovuta a rendite storiche. Negli ultimi giorni della scorsa settimana Confindustria e i sindacati confederali CGIL e CISL si sono nuovamente riuniti per stilare nuovamente un patto che mira unicamente ad escludere dalla contrattazione, quindi dalla ricerca dei diritti, i lavoratori che si auto-organizzano o si organizzano con organizzazioni che non sono quelle simpatiche. Allora è giunto il momento che la politica o una certa parte della politica si faccia voce e garante della democrazia. In questo paese la fine della Prima Repubblica ha sancito una profonda trasformazione dei partiti politici. È giunto il momento che questa trasformazione, magari non con un meccanismo automatico perché parliamo d'altro, ma questa trasformazione democratica avvenga anche a livello di rappresentanza sindacale. I sindacati che esistevano negli anni 70 oggi hanno dimostrato dopo 50 anni di essere entrati profondamente in maniera irreversibile in quel percorso di compatibilità che non difende i lavoratori e non è più possibile costringere i lavoratori che alzano legittimamente la testa a subire due volte l'attacco padronale per essersi ribellati e l'attacco padronale per aver scelto il sindacato meno simpatico. Se noi restituiamo democrazia ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, restituiamo democrazia a questo paese, ricominciamo a praticare democrazia senza la paura di essere costantemente in bilico, come hanno detto i lavoratori, senza la paura di dover pensare che un gesto di dignità possa in qualche modo compromettere la propria famiglia quando dovrebbe aiutarla. La parte sana del paese è questa qui, la parte sana del paese è Margherita, sono i ragazzi di BRT che a testa alta ogni giorno vanno a lavorare veramente in un sottoscala, in una sala mensa vuota, e resistono. La politica vera, chi oggi perlomeno il 6 agosto è qui e ci ascolta, deve aiutare questo paese a risollevarsi da questo punto di vista. La democrazia parte dai posti di lavoro. Quello che chiediamo oggi è che si ritorni alla democrazia. Lo dobbiamo a Margherita, lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a tutti i lavoratori che quotidianamente vengono in qualche modo tartassati, licenziati, umiliati, e lo dobbiamo anche ai lavoratori morti sul posto di lavoro e ai lavoratori morti in queste settimane per il caldo. Noi l'abbiamo denunciato anche ieri, l'ennesima figuraccia del governo è stata fatta sulla questione dello stress termico. I lavoratori muoiono, ma non si può scioperare, ma non si può non andare a lavorare, non ci si può difendere. Bisogna semplicemente abbassare la testa e morire. Noi non siamo qui per abbassare la testa e tantomeno per morire, per cui chiediamo con forza che le istituzioni siano dalla parte nostra e dalla parte della democrazia. Grazie.
5: Grazie, grazie mille veramente a tutte e a tutti. Io lascio un attimo la parola alla senatrice Elena Sironi, grazie. Io intanto vi ringrazio tantissimo, lavoratori e lavoratrici, i sindacati, CUB, USB, che fanno i sindacati, e questo è veramente importantissimo per un lavoratore e una lavoratrice. Questo veramente lo dico da operaia, perché il mio sindacalista portava le mozzarelle di bufala al mio titolare, e se non eri iscritto a quel sindacato non ti veniva rinnovato il contratto, e allora una seria legge sulla rappresentanza non è più rinviabile, in quanto il lavoratore o la lavoratrice deve scegliere che è il sindacato che la rappresenta al meglio. E io vorrei che la politica, i colleghi e le colleghe deputate, passassero un giorno di lavoro Margherita, un giorno di lavoro degli autisti di BRT, cosa significa lavorare su un furgone 15-20 ore al giorno senza riscaldamento, con un mezzo che non funziona, con 40 gradi in un vero e proprio forno per 1000 euro al mese, sapendo che non puoi dire nulla altrimenti vieni lasciato a casa, c'è il ricatto, non ti si rinnova il permesso di soggiorno se ancora sei cittadino extracomunitario che dipendi dal lavoro per rinnovare un titolo di soggiorno, se hai una famiglia alle spalle che devi mantenere e un unico reddito. Ecco, tutto questo vorrei che i miei colleghi e colleghe lo vivessero e lo capissero. E magari se provi a difendere i tuoi diritti, torni a casa con una sanzione di 14.000 euro. E tutto questo è disumano. E ci fa capire quanto è importante essere qui oggi, 6 agosto, per difendere il lavoro, e tutto questo deve partire da dentro le istituzioni. Perché le vicende che abbiamo ascoltato hanno tutte un filo conduttore. Chi lavora, chi alza la testa, chi prova a difendere i diritti, finisce per pagare il prezzo di un sistema che sfrutta, ricatta e punisce. Se chiedi, vieni punito. La storia di Margherita Napoletano a San Raffaele è esattamente questo. Per anni ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, ha denunciato l'uso distorto delle cooperative, la carenza di personale, i rischi per la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pazienti. La risposta non è stata l'ascolto, il confronto, il dialogo, il cambiamento, ma il licenziamento. Lo stesso filo lo ritroviamo nel sistema di appalti e subappalti, come diceva prima Salvatore, leggi appalto si traduce in sfruttamento, è così. Chi ha trasformato questo sistema interi reparti in zone grigie, con orari massacranti, salari bassi, nessuna vera tutela, diritti calpestati. Ecco, in questo sistema neanche le sentenze dei tribunali bastano. Per il lavoratore o la lavoratrice quella decisione è una vittoria, te lo dice un tribunale. Ma subito dopo scatta la ritorsione. Ti spostano, ti declassano, ti isolano, parte il mobbing sotto traccia, ti fanno capire che hai osato troppo, devi tornare al tuo posto, devi stare zitto e muto. Se chiedi il rispetto dei tuoi diritti, poi paghi il prezzo. Ecco perché diciamo che il sistema degli appalti, così come oggi, nei fatti svuota la forza delle sentenze. Io ho depositato da anni una proposta di legge per appunto contrastare il caporalato industriale, questo sistema di appalti e subappalti che letteralmente manda in cortocircuito il sistema del lavoro, e a pagarne il prezzo sono i lavoratori e le lavoratrici, che non sono numeri, sono persone che hanno diritti e vanno rispettati. Dietro la parola appalto oggi troppo spesso si nascondono appunto risparmio sul lavoro, scarico delle responsabilità su lavoratori e lavoratrici, non rispetto dei diritti, lavoro non dignitoso. E vorrei dire che la dignità non può essere appaltata. Siamo qui a dire che il lavoro deve tornare a essere il primo pilastro della nostra democrazia, non il primo posto dove si taglia quando qualcuno vuole fare profitti facili e dove i diritti dei cittadini e delle cittadine vengono calpestati. E soprattutto chi alza la testa, chi denuncia, chi organizza le colleghe e i colleghi deve sapere che alle sue spalle ci sono le istituzioni, la politica, la legge. Ed era fondamentale essere qui nel Parlamento italiano, perché è bene ritornare a far capire che il Parlamento è la casa di tutti i cittadini e le cittadine, di tutti i lavoratori e le lavoratrici, e deve pretenderne il rispetto. Per questo io sto con Margherita, io sto con i lavoratori BRT, io e tanti altri colleghi e colleghe sensibili, ce ne sono tantissimi, noi siamo al vostro fianco e continueremo a difendere il lavoro. Ci tengo in chiusura a dire che poche settimane fa Salvatore Tomaselli lo sa, eravamo qui in conferenza stampa anche Massimo, e in un'altra avvertenza relativa ai lavoratori della Camila, 90 lavoratori lasciati a casa dall'oggi al domani, è notizia di oggi che l'avvertenza è stata risolta. Grazie. Ne abbiamo parlato proprio qui alla Camera dei Deputati, abbiamo fatto un lavoro di rete, di squadra, chi va da solo va veloce, ma sicuramente se andiamo insieme andiamo molto lontano. Quindi ci auguriamo che per Margherita e per tutti voi ci sarà una soluzione e il rispetto del lavoro dignitoso. Siamo con voi, grazie. Allora, proviamo in chiusura a lasciare i saluti alla nostra collega Elena Sironi del territorio di Milano. Elena, a te la parola. Purtroppo non ti sentiamo. Questo è un primo passo importante, ce ne saranno altri fino a quando non si ottiene una soluzione, perché noi siamo delle sentinelle, quindi preparatevi che verremo in presidio con voi, verremo insomma a sostenervi con Elena che sta facendo un grandissimo lavoro sul territorio, e quindi ecco, consideriamolo, e chiudo perché i tempi purtroppo sono finiti, a essere veramente un primo punto in cui ci ritroveremo qui tutte le volte a bussare le porte di chi di competenza fino a quando non otterremo una soluzione. Chiudo dicendo che desidero salutare e ringraziare il collega Antonio Ferrara. Grazie mille, perché facciamo tantissime conferenze per dare voce ed è importantissimo. La collega Elena Sironi, grazie mille, ci ritroveremo a Milano con voi, a Piacenza, ovunque in presidio. Margherita Napoletano, coordinatrice RSU CUB, licenziata da Sarafelle, ma una grandissima guerriera, noi stiamo con lei. Grazie ad Alex Buselli Bonomo, segretario provinciale CUB Sanità Italiana, grazie mille per lo straordinario lavoro che state facendo, grazie. Ci tengo a ringraziare Salvatore Tomaselli, USB, esecutivo nazionale logistica. Grazie, grazie mille. Massimo Pedretti, USB, esecutivo nazionale logistica. Grazie, grazie mille. Fabrizio Mendoza, grazie della sua presenza qui, davvero, grazie. Juan Santana, RSA, USB, come Fabrizio, grazie, grazie mille. Jimmy Jesus Mora Centeno, grazie a tutti i lavoratori e lavoratrici presenti, grazie di essere qui a casa vostra, grazie.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: .15:07, ancora una volta ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. La nostra programmazione odierna prosegue proponendovi l'ascolto di un evento che si è svolto a fine giugno nella Sala della Regina a Montecitorio, evento dedicato alla giornata della salute orale. Buon ascolto.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, alla cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Benvenuti, mi presento, sono Susanna Lemma, sono una giornalista del TG1, sarò con voi per moderare questa mattinata, ma soprattutto sarò tra di voi come uditrice, perché considero una giornata, una mattinata come questa, una grande occasione di aggiornamento professionale. Questo perché, come si è già detto ieri, la salute orale non solo, diciamo, può avere uno sguardo tecnico, quindi medico-scientifico, ma anche uno sguardo sociale, economico e quindi politico, e credo che quindi attragga da diversi punti di vista una giornata, una due giorni come questa. Allora benvenuti, non rubo altro tempo e, come dire, in linea con il mio mestiere, cioè quello di giornalista televisiva, facciamo subito delle piccole variazioni di scaletta e diamo il benvenuto e la parola all'onorevole Patriarca, che non può essere con noi per un imprevisto personale, ma ci teneva comunque a fare un saluto ed è in collegamento con noi. Quindi onorevole, benvenuta a Narita Patriarca per i nostri saluti istituzionali, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Onorevole, a lei la parola.
9: Grazie, grazie mille. Saluto tutti gli ospiti presenti. Mi dispiace non essere stata oggi in presenza con voi, ma un lutto ad una persona cara mi ha impedito di essere in giornata a Roma. Ma ci tenevo a dare la mia testimonianza per una serie di ragioni. Intanto consentitemi di salutare Luciano Ciocchetti, il mio collega, e ringraziare il presidente di CuraSep per questo graditissimo invito. È importante oggi per noi istituzioni essere presenti a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale sulla Salute Orale, perché non soltanto oggi stiamo ragionando di eccellenze e di sistemi che funzionano nel nostro territorio, ma perché questo tipo di incontro e la riflessione che è stata fatta in questi giorni si inseriscono nel dibattito politico e sociale sul futuro della nostra sanità. Il manifesto sulla salute orale viene sottoscritto, in questo senso segna la direzione giusta, perché ci ricorda, in una visione della sanità che non deve essere più soltanto assistenziale, ma una visione di One Health multidisciplinare, evolutiva, ci ricorda che la salute orale, nello specifico, non è un elemento isolato o secondario, ma un pilastro fondamentale del benessere complessivo della persona. C'è un indissolubile legame tra la salute orale, la salute sistemica e il benessere stesso della persona. Oggi investire in questa direzione, essere consapevoli di questo, investire in questa direzione puntando sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, significa prima di tutto non soltanto fare una scelta di lungimiranza politica, ma significa alleggerire il carico del nostro sistema sanitario nazionale. Ogni volta che noi investiamo oggi in prevenzione abbiamo un ritorno moltiplicato per 3 per il prossimo futuro. I dati e le riflessioni condivise in queste due giornate, grazie anche al confronto con una serie di istituzioni, ci aiutano e confermano un'idea basilare e fondamentale, che è necessario nel mondo della sanità una stretta cooperazione, dialogo e cooperazione tra istituzioni, università, imprese di eccellenza, società scientifiche. È l'unica via per riuscire a individuare le migliori soluzioni politiche per la salute pubblica. La Camera dei Deputati, che ho l'onore di rappresentare, guarda a queste sinergie, a questo confronto, a questo dialogo con particolare attenzione e profondo rispetto. Il nostro impegno deve essere quello di trasformare le evidenze scientifiche e le istanze nate da questo congresso in azioni concrete in grado di migliorare la qualità e la vita dei nostri cittadini. Rinnovo i miei complimenti a CuraSep per questo importante evento, per aver promosso una piattaforma di così alto valore scientifico ed istituzionale. Auguro a tutti voi il proseguimento di un proficuo lavoro, certa, e i frutti di questo incontro lasceranno un segno tangibile per quello che riguarda il discorso globale della medicina preventiva nel nostro paese. Grazie mille.
10: Grazie, grazie all'onorevole Patriarca per essere innanzitutto voluta essere qui con noi nonostante appunto questo lutto che l'ha colpita, evidente quindi il segnale che ha voluto dare nell'esserci e nel mandarci un suo messaggio di saluto. L'onorevole ci ha fornito già delle parole chiave importanti che ci porteremo dietro questa nostra mattinata insieme. C'è la necessità di un confronto tra i diversi attori di queste tematiche, la necessità di una visione, quindi non solo assistenza, non solo emergenza, ma sviluppo per, parola chiave più importante tra tutte, per lo sviluppo e il benessere della persona. Questa attenzione alla persona, al suo benessere, diciamo, è ricorrente, è stata già diciamo, presa e ripresa nella giornata di ieri, la riprenderemo anche noi insieme in questa mattinata. Allora chiamo qui per un saluto, per inaugurare insomma questa nostra giornata insieme, proprio la persona che ha voluto organizzato, diciamo, questo evento, il presidente di CuraSep, il presidente Giovannardi.
11: Grazie. Sì, certo che ho voluto anch'io questo evento, però in realtà non sono stato l'unico che ha progettato una manifestazione simile, ma è tutto il gruppo, perché al di là del ruolo, ecco, meglio, quello che compete a un ruolo di presidente e amministratore delegato di un'azienda è quello di fare gruppo, cercare di far sì che tutti concorrano al raggiungimento degli obiettivi, però dando delega e possibilità a tutti i manager di esprimere le loro idee, eccetera. E questa è un'idea che è nata dal dottor Andrea Lemma e da tutto il suo gruppo. Devo fare un ringraziamento particolare a lui proprio perché è stato il promotore di questa iniziativa che, poi spiegherò, ha degli obiettivi specifici. Allora, innanzitutto inizio con i saluti. È doveroso salutare prima le signore, poi signori, le autorità. Abbiamo il rappresentante delle istituzioni, della comunità scientifica, delle professioni sanitarie, rappresentanti dell'università e dell'impresa. È con grande piacere che vi rivolgo il mio benvenuto a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Ritrovarci qui, in questa sala, che è detta la sala della regina, lì all'interno di Palazzo Montecitorio, che ospita la Camera dei Deputati, conferisce a questo momento un grande valore che non può che non emozionarmi profondamente. In primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento al Ministro della Salute, professor Orario Schillaci, per il messaggio che poi la Susanna Lemma ci leggerà, ma soprattutto anche per il grande contributo che ogni giorno lui offre al nostro paese. Rivolgo poi un sentito e sincero ringraziamento all'onorevole Luciano Ciocchetti, che ci raggiungerà dopo, che è il vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, perché lui fin dall'inizio ha sostenuto questo percorso e lo ringrazio per aver davvero reso possibile lo svolgimento di questa cerimonia conclusiva in una sede così importante per le istituzioni della nostra Repubblica. Poi desidero ringraziare tutti quanti voi per la vostra presenza e per il contributo che avete portato al congresso, con l'obiettivo comune, e lo ribadisco, di promuovere la salute delle persone. Allora, nel 2026 la CuraSalute ha compiuto i suoi primi 25 anni. Stiamo già pensando ai prossimi 25, quindi noi ci diamo appuntamento qui magari a settembre, ottobre, per un pochino più fresco, cosa dice la professore, sempre in questa sede, magari in una sede ancora più grande. Chiederemo all'onorevole, chiederemo di fare un ulteriore sforzo, quindi appuntamento a settembre-ottobre, perché voi sapete che i due mesi più spettacolari che ci sono a Roma sono aprile e ottobre. Le ottobrate romane sono eccezionali, per cui noi verremo volentieri a Roma in ottobre a festeggiare il 50°. Come vi ho detto ieri, abbiamo già un programma per i prossimi 25 anni che vi vedrà coinvolti tutti. E appunto vi ringrazio davvero tutti per il contributo, perché tutti quanti noi dobbiamo impegnarci, ci stiamo impegnando per promuovere la salute delle persone. Allora, quindi noi abbiamo scelto, e convintamente fin da quando abbiamo pensato ai festeggiamenti di questi 25 anni, di vivere questo anniversario promuovendo un'occasione, perché queste due giornate vogliono essere un'occasione di confronto sulla salute della persona, perché crediamo, ecco perché abbiamo voluto essere tutti quanti insieme, che traguardi più importanti abbiano valore quando diventano un'opportunità di crescita condivisa, e questa è l'idea intorno alla quale si è concretizzato appunto l'organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Roma ha accolto all'incirca 200 partecipanti, il professor Billari mi direbbe, se più preciso, 187, provenienti dall'Italia, dall'Europa e da tanti paesi del mondo. Mi hanno scritto 48, però se fossero anche 46, è sempre un risultato importantissimo. E in queste due giornate, e anche oggi, si incontreranno, ieri sono incontrate, oggi si incontreranno le competenze, esperienze e sensibilità diverse, però tutte accomunate dalla volontà di contribuire alla diffusione della prevenzione e di una cultura della salute sempre più consapevole. Quale, secondo noi, che sarà il risultato, riteniamo che possa essere il risultato più importante di questo incontro? Quello di fare sistema, rafforzando il dialogo tra realtà che operano in ambiti differenti ma che condividono la stessa responsabilità verso le persone. Ci sono medici di medicina generale, odontoiatri, la parodontologia, l'igiene dentale, la farmacia, che è molto ben rappresentata, la ricerca, l'università e l'industria. Tutte queste entità noi sappiamo che seguono percorsi diversi, ma convergono tutte verso un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita attraverso la conoscenza, la prevenzione e la cura. Negli ultimi anni, diciamo in particolare dal 21 gennaio 2021, giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la correlazione tra salute orale, che esiste una forte correlazione tra salute orale e salute generale, quindi da quel momento in poi la consapevolezza si è sempre fatta più solida quanto la salute orale è parte integrante della salute generale. Parlare di salute orale quindi significa parlare di benessere e di educazione, di qualità della vita e di attenzione alla persona nella sua completezza. Questo lo sapevamo fin dal 2000-2001, quando decidemmo di scegliere l'area di interesse per la cura, sette che doveva essere solo quella incentrata alla ricerca su prodotti e soluzioni sulla salute orale, perché pensavamo già in grande, perché questo non era finalizzato soltanto a mantenere integro l'apparato masticatore, ma aveva un obiettivo, quello di contribuire al benessere di tutta la persona. Ora, io sono un chimico farmaceutico, ho fatto il farmacista per 3 mesi. Poi no, non è che sono scappato dalla farmacia, anche se i motivi erano, c'erano negli anni 80 fare il farmacista, anche oggi, ma negli anni 80 non era semplice. E poi non vi spiego le motivazioni perché sarebbe troppo lungo, io ho tempi stretti, ancora 5 minuti e basta. Però ho avuto l'opportunità, perché quello che desideravo, di entrare in un'azienda. E fin da allora, in un'azienda farmaceutica a Firenze, e fin da allora ho pensato sempre che la salute fosse uno dei luoghi più nobili nei quali la mia attività o la conoscenza umana dovesse esprimersi. Io pensavo di fare un percorso nella ricerca, perché venivo da un corso di laurea improntato alla ricerca, ho fatto una tesi di chimica, sono stato il primo, ma faccio un po' l'endorsement, ad utilizzare la spettroscopia Raman in Italia, e riuscimmo il mio gruppo a determinare come l'adriamicina, il primo antitumorale che fu scoperto dalla Carlo Erba, riusciva ad interagire con l'elica del DNA, quindi riuscimmo proprio ad individuare quei legami di coordinazione che potevano, e quindi che potevano, appunto, esprimendosi ancora più in maniera più forte, dare dei risultati ancora più interessanti nella terapia della chemioterapia oncologica. Grazie anche a questi studi che facemmo insieme ad altre università, so che poi dopo la formulazione a base di doxorubicina, che è il principio attivo, ebbe un'evoluzione, rappresentò proprio il capostipite della chemioterapia nel tumore alla mammella. Bene, però entrando in azienda che non era molto organizzata, mi resi conto che il mio mestiere poteva essere un altro, quello di coordinare, e quindi fui appassionato subito al marketing, alle vendite e a tutto il resto, per cui, diciamo, unì alle esperienze chimico-farmaceutiche anche queste altre esperienze, e questo devo dire grazie proprio a questa azienda che mi dette questa opportunità. Però ecco, la ricerca appunto della salute, che anche allora si parlava di salute orale, ma il mio percorso poi si è occupato anche di tante altre cose, era quello su cui trovavo magari la massima soddisfazione a lavorarci. Nell'ambito delle aziende dove ho lavorato si sono scoperte anche nuove formule, si è fatto ricerca, anche poi il massimo l'abbiamo raggiunto in Curaset. Quindi mi sono reso conto che una formula, una ricerca, una scoperta, un'intuizione scientifica però possono apparire astratti, quando però incontrano la vita delle persone si trasformano in qualcosa di profondamente concreto: benessere, qualità della vita e serenità. E qui si esprime il concetto di qualità. Cosa vuol dire fare qualità in un'azienda? Quando si parla di etica, si può parlare, a questo punto non voglio parlare di etica nel business perché si aprirebbe un capitolo molto che mi entusiasma molto, ma parlo di qualità perché si lega a questo qui. Fare qualità in un'azienda vuol dire intercettare i bisogni dell'odontoiatra, del medico, del paziente e dare una risposta concreta basata sulle evidenze scientifiche eccetera, ma che effettivamente anche attraverso l'innovazione si migliora la qualità della vita delle persone. Questo è il concetto di qualità, perché al centro di tutto quello che si fa in azienda c'è la cura, la ricerca della cura, no? Perché la trasformazione di queste idee, della ricerca, delle intuizioni, vedono al centro la cura. Cos'è la cura? È il gesto del medico, dell'odontoiatra, dell'igienista, del farmacista. È alla base del ricercatore. Quindi il ricercatore, quando ricerca, deve avere, questo è il concetto nuovo del marketing, no? Quindi io non ricerco, non produco quello su cui sono appassionato, quello su cui io posso lavorare perché l'azienda mette a disposizione quei mezzi. Ma io faccio una ricerca sentendo prima quello che è il bisogno di cura che fa effettivamente c'è nel mercato, nel paese, nel settore dove si opera. Perché la cura è alla base del ricercatore, del lavoro del ricercatore che dedica anni della propria vita appunto alla ricerca di soluzioni nuove. È l'impegno dell'industria che investe nella qualità, nella sicurezza e nell'innovazione. È l'attenzione verso la persona, verso i suoi bisogni, ma soprattutto verso la sua dignità. In fondo, dobbiamo dire che tutto quello che facciamo nasce da questa idea. E noi, fin dall'inizio, abbiamo lavorato intorno a questa idea e in Curaset è cresciuta proprio intorno a questa idea. In questi primi 25 anni abbiamo imparato che i risultati più importanti arrivano quando la competenza incontra l'attenzione verso le persone. La cura è la forma più concreta che la conoscenza assume quando diventa responsabilità verso gli altri. Ringrazio Andrea che mi ha suggerito questo scritto che Leonardo da Vinci intuì e poi lo scrisse alla fine del 1492. Scrisse che la sapienza è figliola della esperienza. Esperienza era un termine che non si utilizzava allora, ma lui scrisse esperienzia. Quindi oggi se uno scrive esperienza viene cazzato. Però cosa voleva dire? Che ogni intuizione teorica deve essere sempre verificata con la pratica, quello che si parlava anche ieri, e con i sensi. E questo, in questa frase, è bene leggere quello che hanno scritto persone così autorevoli in tutti i campi, si ritrova un po' il senso del lavoro che accomuna tutti quanti noi. Perché? Vediamo di fare dei legami fra i vari termini e le varie attività. La ricerca genera conoscenza, l'esperienza la mette alla prova e l'innovazione consente di trasformarla in soluzioni utili per le persone e per la società. Per questo, ecco qui vengo al magnifico rettore professor Francesco Billari, anche nonostante che lavori in Bocconi, con tutti i torti che la Bocconi mi ha fatto, però niente, no, scherzo. Cioè, venne il professor Binnari, che ringrazio sentitamente, perché fin dal primo giorno ha guardato negli occhi Andrea, ha visto subito che era un progetto entusiasmante, aderito, ha confermato, devo dire, grazie veramente di aver sposato il progetto, di essere stato qui ieri oggi, insomma, di averci onorato della sua presenza e della collaborazione che ci ha offerto, perché ci offrirà attraverso il progetto di ricerca un contributo fondamentale. Il suo progetto, che poi ce ne parlerà, è dedicato allo studio degli scenari globali e prospettive future della prevenzione orale in Europa. Ho detto bene, sì. Potevo entrare nell'NBA, sì, con queste premesse. Al limite, se dice un posto, vengo. Il weekend. Avere un master nelle, cioè il mio sogno fin da quando avevo iniziato, dico, un domani mi prenderanno mai in NBA alla Bocconi, perché il mito era quello. Però stando a Firenze, un po' lontano, quando andrò a Milano, però che ci sono andato a Milano un po' troppo tardi, no? 47 anni, ha detto, troppo vecchio. Ora magari a 72 anni, diciamo, forse l'età c'è là. Bene, allora, quindi grazie ancora davvero al professor Billari, anche per quello che ci dirà dopo. Quindi, con lo stesso spirito, accogliamo oggi il manifesto della salute orale, che è stato promosso dalle principali società scientifiche come espressione di una visione condivisa e di una responsabilità comune verso il futuro. In questi 25 anni abbiamo imparato che ogni risultato nasce dalle persone. Siete d'accordo? Sì. E noi su questo ci crediamo, perché io penso che il più importante risultato che abbiamo ottenuto in questi 25 anni non sono le quote che abbiamo raggiunto sulla clorotidina, quello è il nostro aumento, no? Ma l'obiettivo che ci è servito per far sì che da poche persone, eravamo in poche, siamo riusciti oggi a coinvolgere un grande gruppo di circa 500 persone. E l'obiettivo del 2050 non è fare dei fatturati incredibili, no, di creare le condizioni perché l'azienda possa offrire possibilità di crescita personale, soddisfazione professionale a 1000 persone come minimo, con tutte le famiglie, eccetera. Questo penso che sia, e assicurare la continuità, per cui a tutti quanti. Noi abbiamo un grande rapporto di fedeltà, c'è tante persone, dove è Silvia e Maria Rosa. Silvia e Maria Rosa sono con noi dal primo giorno, sono con noi già da 26 anni. La Maria Rosa ha detto che la responsabile finanziaria e amministrativa che vuole arrivare lei a festeggiare i 50 anni, quindi questo perché si trova bene, vero Maria Rosa? Va bene. Magari non si farà accompagnare, capito? Ma non ti preoccupare che organizzeremo tutto. Per cui questa è la soddisfazione più grande, dare continuità all'azienda, perché le imprese hanno un grande responsabilità di creare posti di lavoro, opportunità. Quello è la funzione sociale, etica che l'impresa si deve assumere, che l'imprenditore, le persone che hanno magari qualche idea devono portare avanti. Devono però abbandonare tutta la loro intuizione, tutta l'attività euristica, eccetera, devono assolutamente passare alla fase manageriale. Noi ci siamo passati velocissimamente perché abbiamo avuto la certificazione dopo pochi anni, eccetera, perché questo è l'unico modo per garantire continuità lavorativa e crescita professionale a tante persone. Obiettivo che dovrebbe essere il più importante che ogni imprenditore si deve assumere. purtroppo in Italia, che è costituita dal 98% di aziende piccole e familiari, non rappresenta questa realtà. Noi invece vogliamo differenziarci un po' da tutti quanti gli altri. Noi non siamo un'impresa familiare, anche se avete visto Giovanardi in tante aree, ma i Giovanardi sono entrati in azienda perché lo meritavano, hanno fatto una esperienza fuori, molto lunga anche fuori, rientravano nei criteri di inclusione che noi avevamo determinato, esperienze e capacità, e questo riguarda un po' la filosofia nostra, che soltanto in questo modo può assicurare la continuità e la crescita aziendale. Bene, quindi abbiamo imparato, lo ripeto, questi anni, che ogni risultato nasce dalle persone, e desidero appunto ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con noi questo grande lavoro, e appunto tutti quanti che sono stati coinvolti nella nostra comunità. Chiudo desidero ringraziare tutti quanti voi per la presenza e per il contributo che avete portato a questo congresso internazionale, e per il lavoro che svolgete ogni giorno a favore della salute delle persone. Allora, cominciate a prendere nota. Ottobre, non vi dico il giorno, non sarà il 9 ottobre, perché il 9 ottobre siamo impegnati.

0: Quindi qualcuno avvisi tutti i componenti della CDP, che non ne manca manco uno. Bene, quindi è l'ultima giornata, la cerimonia conclusiva. Ci auguriamo di avere sempre il supporto delle istituzioni, perché è una giornata conclusiva in questa sala che voi vedete. Questa sala, non so se ci avete fatto caso, quella sembra un'anticamera, no? Invece è un'altra sala, qui contigua alla sala delle donne, che è stata inaugurata pochi anni fa, ed è veramente, conviene fare una sosta, perché noi siamo un paese evoluto, eccetera, ma l'importanza delle donne, che sono state determinanti nella nascita di questa nostra Repubblica, l'abbiamo data un pochettino tardi, eh? Quindi voi sapete, soltanto c'era il 1948, no? Le donne dopo l'elezione del 46, quindi viva le donne, anche perché questo non lo dico perché in famiglia sono in minoranza, no? Quindi io mi interessa, no, ma lo dico perché sarà un caso. Però noi non facciamo, quando facciamo la selezione dei manager, eccetera, donne e uomini, no, perché anche. Facciamo dire, metterci una foto, ma giusto per me. E devo dire che, sa come mai, spesso chi ha una marcia in più, che chi ha anche maggiore voglia, non tanto, non misuriamo le competenze soprattutto sui giovani, però la voglia di acquisirle, eccetera, e questo riscontriamo, che è più sentito, più vissuto dalle donne, dalle ragazze. Infatti ecco perché ne vedete tante, eh? I maschietti invece si lasciano un po' andare, ma ne abbiamo anche tanti, ho visto, è vero, no? Quindi non è che, quanti siamo, ecco. Maria Rosa, lei che tiene in conto, che il professor Biller vuole sapere esattamente, un demografo, gli piacciono i numeri, quanti uomini e quante donne percentualmente? 55 le donne e 45 gli uomini, va. Salve. Grazie a tutti.
1: Grazie al presidente Giovannardi. Vedete quante volte ricorre la parola persona e la centralità della persona. Grazie per averci ricordato che un traguardo è veramente raggiunto quando la crescita è condivisa, un passaggio importante che ci ricorda che la qualità non è contrapposta alla quantità, ma si possono conciliare. Tra l'altro, passaggi che mi hanno, mentre l'ascoltavo presidente, ricordato questo splendido testo uscito poco più di un mese fa, cioè l'enciclica di Papa Leone, che parla proprio di progresso, di nuova tecnologia, di intelligenza artificiale nello specifico, e ci richiama proprio a, c'è un passaggio che dice, a sporcarci le mani per mettere al centro la persona e garantire la dignità. Quindi sono, penso, immagini, parole e valori che c'entrano con questa mattinata che stiamo passando insieme. Io passo a leggervi il saluto, il messaggio che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha tenuto a mandare in questa sede, e dice appunto: rivolgo il mio saluto al presidente di Curaset Stefano Giovannardi, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle società scientifiche e a tutti i partecipanti al Congresso Internazionale della Salute Orale. Non potevo essere presente oggi per sopraggiunti impegni istituzionali, ma ci tenevo ad esprimere il mio apprezzamento per questa importante occasione di confronto. La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute. Le evidenze scientifiche, scrive il ministro Schillaci, confermano il legame tra le patologie del cavo orale e numerose malattie croniche, rafforzando quindi la necessità di un approccio sempre più integrato alla tutela della salute. Questa visione è coerente con l'impegno del Ministero della Salute per una sanità che metta al centro la persona nella sua interezza e che consideri la prevenzione come il più importante investimento per il futuro, per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. In questa direzione si inseriscono le politiche che, dice il Ministro, stiamo portando avanti attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, la promozione di corretti stili di vita e il rafforzamento dell'assistenza territoriale. Accolgo con interesse il manifesto che oggi viene sottoscritto, che rappresenta un passo significativo verso una più stretta collaborazione tra comunità scientifica, professionisti della salute ed istituzioni. Attraverso iniziative come questa, conclude il Ministro, che possiamo diffondere una maggiore

0: consapevolezza del valore della prevenzione e promuovere una visione della salute orientata alla persona. E quindi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro. Un lavoro che adesso continua. Invito a raggiungermi il magnifico rettore dell'Università Bocconi per la sua Lectio Magistralis, professor Bilari. Ecco qui, la ascoltiamo.
1: Grazie, vi ringrazio. Io sono professore di demografia e vi insegno qualcosa di molto semplice, la demografia. Nel 2051 avremo tutti 25 anni in più. Io in particolare dovrei compiere 81 anni il 13 ottobre, quindi potrebbe, visto che il presidente, che ringrazio per questa idea, ha parlato del 2051, vorrei proprio esserci, quindi grazie. Poi, visto che siamo partiti dall'enciclica, il nostro esercizio, e qua spero che partano le slide, il nostro esercizio è con Marianna Cavazza, che è qui presente, il vero motore dell'iniziativa, e Amelia Compagni, che sono economiste sanitarie. È un esercizio, se volete, di scienze sociali. Guardiamo alle persone, ieri si diceva persone, famiglie e comunità, arriviamo fino alla popolazione, e per fare questo abbiamo guardato la letteratura scientifica sul tema. Quindi, se volete, partendo da qualcosa che per gli specialisti, se volete, sto parlando ai convertiti, quindi perdonatemi, però diciamo il quadro viene fatto in modo generale, partendo dalla definizione stessa di salute orale che viene dall'OMS, quindi è un concetto ampio e integrato, per fortuna non si limita, come succede appunto nell'approccio One Health, all'assenza di malattie, ma si collega al benessere generale, ad un'alta qualità della vita e alle determinanti sociali della salute. Quindi la salute orale viene ampliata oltre la dimensione clinica, strettamente clinica, e non riguarda solo assenza di patologie, ma possibilità concreta per le persone di svolgere attività quotidiane, mantenere un benessere psicologico, benessere, felicità e relazionare, e partecipare pienamente alla vita sociale. Penso che per tutti noi, visto diciamo che la bocca è uno dei nostri elementi principali di interazione sociale, vi sto parlando non a caso, è chiaro che questo non possa che essere centrale in un concetto di salute multidimensionale. E quindi il sistema è interconnesso, la salute orale, l'abbiamo già sentito, è parte integrante di un sistema anche per le correlazioni che esistono dentro il sistema. I fattori di rischio sono da un lato condivisi con altre malattie croniche, e poi esistono relazioni bidirezionali tra la salute orale e altre condizioni, diabete, patologie cardiovascolari. E quindi è fondamentale investire nella salute orale per le nuove generazioni, quindi poi parleremo di generazioni, che è un po' la mia specialità, ma per tutti in generale, anche perché se investissimo solo sulle nuove generazioni dimenticheremo gran parte della popolazione mondiale. E questo è un investimento non solo nella salute orale, ma in generale nella gestione di patologie croniche, nella prevenzione e in quello che speriamo sia un healthy aging che ci porti tutti bene al 2051. Di che cosa richiede? Beh, queste sono definizioni di nuovo per gli addetti ai lavori molto, molto chiare. Quali sono le aree di intervento per il raggiungimento e il mantenimento della salute orale? Chiaramente promozione, educazione alla salute orale e attività che diventano poi trasversali tra i livelli di prevenzione. Quindi da un lato la prevenzione primordiale mira a evitare che appaiano i fattori di rischio. Vedremo poi per esempio che essere poveri è un fattore di rischio, e quindi qua diciamo spetta più agli scienziati sociali tirare fuori delle idee politiche per la famosa direzione dell'abolizione della povertà, che vi assicuro è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi esiste veramente e aiuterebbe come esempio di prevenzione primordiale. generale. Poi c'è la prevenzione primaria, che sapete mira a evitare l'insorgenza della patologia orale, quindi bisogna andare a agire sui fattori di rischio già presenti che possono essere modificati e promuovere comportamenti protettivi lungo tutto il corso di vita. Attenzione, questo verrà come fil rouge durante questa relazione, anche se poi vedremo che non sempre l'umbrella review porta l'approccio del lungo il corso di vita sempre al centro. Poi c'è la prevenzione secondaria con interventi finalizzati a individuare precocemente patologie orali o i primi segni, prima chiaramente che evolvano in condizioni più gravi, per poter limitare i danni o trattare tempestivamente queste patologie, evitare complicanze e perdite di funzioni. E poi, quando siamo andati oltre, possiamo fare prevenzione terziaria. Perché è importante occuparsene? Questa è una piramide della World Dental Federation. E se volete, alla base c'è educazione, autocura, prevenzione, sono alla base di questa piramide perché la frequenza del bisogno è la più elevata, essenzialmente tutta la popolazione mondiale ha bisogno di questo e i costi degli interventi pro capite poi sono i più bassi, quindi avere un approccio universale, di salute universale su questo deve essere uno degli obiettivi che dobbiamo ottenere. Dove siamo oggi? Qua diciamo è possibile guardare qualche dato. Questi per esempio sono dati a livello europeo, bisogni odontoiatrici non soddisfatti. Vedete adesso, scusate, è molto piccolo lo schermo, vi incoraggio, poi guardiamo magari l'Italia, a vedere la differenza tra il blu e il giallino oro. E la differenza tra il blu e l'oro è la differenza tra le persone che non sono a rischio di povertà e le persone a rischio di povertà. Quindi, se volete, diseguaglianze sociali. A livello europeo c'è una differenza enorme, almeno dal mio punto di vista di studioso sociale, perché quasi il 14% tra le persone che sono a rischio di povertà hanno dei bisogni odontoiatrici non soddisfatti contro il 5% del resto della popolazione. Quindi questo gap è importante, documentato, da chiudere. L'Italia non fa eccezione, anzi in realtà la distanza in qualche modo è proporzionalmente più elevata tra i due gruppi, pur l'Italia non essendo abbastanza sotto, diciamo, in linea con la media dell'Unione Europea. Se poi guardiamo, visto che abbiamo parlato di globale, qua ci sono altri dati, prevalenza della carie non trattata per i bambini. L'Italia, se volete, è in una quota tra il 33 e il 41% in questo range. Ci sono altri paesi europei dove la situazione è migliore, quindi questo per i bambini. Se guardiamo poi i denti permanenti, quindi bambini o diciamo adolescenti, anche qua l'Italia fa benino, ma altri paesi, persino la Gran Bretagna, col mio stupore, io sono stato 5 anni in Inghilterra, diciamo, non si ritiene una delle parti forti del paese questo del trattamento, però sui bambini evidentemente fanno meglio di noi. Poi la popolazione sta invecchiando. L'Italia è il terzo paese più invecchiato al mondo, vi do questa in termini di popolazione. Il primo è il Principato di Monaco, dove non hanno grandi problemi di povertà, il secondo è il Giappone, il terzo è l'Italia. Ci sono 4 province italiane che hanno più del 30% di ultra 65 anni. Quando guardiamo la parodontite severa, anche qua l'Italia è un po' sopra la quota di altri paesi europei e ovviamente la popolazione nel frattempo sta invecchiando. C'è più tempo per sviluppare queste patologie se non arriviamo alla prevenzione. Quindi che cosa dobbiamo fare? Passiamo a un'agenda globale. L'agenda globale qua è l'International Association for Dental Research. Ha appena pubblicato un articolo sul Journal for Dental Research e qui si sottolinea l'importanza di fare ricerca. Scusate, qua c'è un po' di conflitto di interesse. All'università insegniamo, facciamo ricerca, poi c'è anche la terza missione. E dobbiamo fare ricerca per arrivare a migliorare la situazione che abbiamo visto prima. La strategia OMS poi deve essere declinata in modo specifico per ogni paese, per ogni regione dell'OMS. Per l'Europa, per esempio, in questo paper si guardano delle priorità. Non solo guardare, di nuovo torno su questo, non solo guardare i bambini e gli adolescenti, importantissimo, ma bisogna intensificare la ricerca sulla popolazione anziana e quella affetta da patologie croniche. Anche perché, se volete, con l'allungamento della vita ci sono per fortuna seconde e terze possibilità. Dobbiamo pensare di far recuperare quella mancanza di salute orale che magari è arrivata in un pezzo della vita anche per le difficoltà economiche o di altro tipo, e quindi dobbiamo inventarci in modo innovativo, perché prima la vita era breve e non saremmo stati qua a pensare al 2051. Invece, pensando al 2051, ci sono casi di seconde chance che vogliamo fornire. Quindi gli interventi sono di sanità pubblica in diverse fasce della popolazione, e poi capire cosa succede alle patologie alla parodontite nella popolazione anziana. Che cosa abbiamo fatto poi per capire che cosa è presente in letteratura? Una procedura, una umbrella review. Siamo andati a vedere quali sono gli interventi, quali sono i fattori e gli interventi nelle diverse parti della letteratura, soprattutto anche guardando al ruolo delle diverse fasce di età. Che cosa si fa nell'umbrella review? Si prendono un po' di paper, di revisioni, di review, quindi è una meta, una umbrella review, dopo uno screening diciamo con criteri standard, best practice per le review, riconducendo queste review all'educazione e comportamento da un lato e dall'altro a prevenzione e policy, siamo arrivati a selezionare 54 review su cui abbiamo lavorato. Di che cosa si occupano queste review? Qua c'è una nuvola di parole, per essere un po', diciamo, vicini a quest'epoca, e vedete che c'è un forte peso, probabilmente giusto, ma forse non più, rispetto a quello che abbiamo detto prima, non più attuale ed esaustivo, c'è un forte peso su quello che succede bambini, adolescenti, scuola, popolazione e prescuola. Sacrosanto, ma rispetto a quello che abbiamo detto prima e anche ai dati che vi ho fatto vedere, forse manca qualcosa, i più stagionati come me dicono effettivamente manchiamo noi. Quindi il 50% degli studi si occupano dei bambini in contesti scolastici, 28% degli adulti e poi, scusate, 28% sulla popolazione generale, poi adulti con patologie croniche o disabilità. Se volete, qua poi ci sono i tipi di intervento che vengono raccontati nelle review. Gli interventi più frequenti sono, non a caso, educativi, se si parla molto di bambini, o di cambiamento comportamentale, quindi si insegna fisicamente a prendersi cura della propria salute orale, soprattutto in ambito scolastico e con la famiglia, i caregiver. Poi seguono gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, che spesso sono integrati con gli interventi educativi e di promozione, e poi ci sono interventi articolati e complessi che, se volete, sono un po' in linea con quello che vorrebbe l'OMS, però non ce ne sono così tanti. È marginale invece lo studio della prevenzione terziaria. Che cosa si valuta? Quali sono le outcome? Gli outcome più frequentemente misurati sono, non sorprende, si tratta di studi clinici, sono esiti clinici, che ovviamente sono bellissimi, però se volete siamo partiti da un concetto di salute che parlava di benessere, io aggiungo addirittura di felicità. Ecco, quindi l'esito clinico è importantissimo, però in questo modello di salute è un mezzo per raggiungere il benessere omnicomprensivo. Dopo si misurano come outcome conoscenze, atteggiamenti e comportamenti, quindi come si arriva alla salute orale. È meno frequente invece misurare le outcome come la qualità della vita, la situazione economica, perché ovviamente se poi la prevenzione costa moltissimo, come abbiamo visto prima, questo è un problema fondamentale di equità, l'accettabilità, l'accesso ai servizi, l'implementazione. Ecco, quindi è meno considerata nella letteratura finora, penso che nei prossimi 25 anni questo dovrà cambiare, l'aspetto, diciamo, integrale in termini di salute. Quindi questa è un po' una sintesi dei risultati, la ribadisco perché è importante, secondo me. Le evidenze più solide in letteratura riguardano l'educazione e il cambiamento comportamentale. Quindi se volessimo implementare qualcosa in Italia sulle scuole, sui bambini, sugli adolescenti, abbiamo tanti riferimenti. Invece sulla parte adulta dobbiamo essere noi a innovare. In qualche modo, se pensate che l'Italia è uno dei paesi più invecchiati al mondo, non c'è il libro di testo che dice come trattare la salute orale di una popolazione che invecchia, dobbiamo essere noi a scriverlo. Il costo, costo efficace e l'equità sono meno sistematicamente analizzati. In questa tabella poi, se volete, ci sono un po' di interventi basati su leve regolatorie e fiscali. Per esempio, tassazione sulle bevande zuccherate. So che è un tema sempre dibattuto, ma importante. Etichettatura sui package. Questi possono, sappiamo, l'evidenza mostra che possono orientare i consumi e chiaramente poi generano benefici su carie e costi e salute generale. Questo impatto però dipende da fattori di contesto come l'elasticità della domanda, la comprensibilità delle etichette, la risposta dei consumatori e poi le disuguaglianze socio-economiche, se volete, il mero costo. Quindi non possiamo che avere una strategia multilivello che integri dieta, educazione, comportamento e determinanti sociali. Quindi questo un pochettino sulle policy, sulla parte zuccheri. Se invece guardiamo poi gli interventi scolastici, la sola educazione migliora soprattutto conoscenze e comportamenti con effetti clinici meno costanti, questo è quello che dice la letteratura. Quali sono gli approcci più promettenti? Quelli più integrati, educazione con pratica supervisionata, uso di fluoruri o sigillanti, coinvolgimento di genitori e insegnanti, quindi la famiglia, abbiamo detto prima, la comunità, e programmi mirati ai gruppi ad alto rischio, perché abbiamo visto le forti disuguaglianze, in particolare poi in Italia. Per gli adulti, e abbiamo detto che qua purtroppo l'evidenza è ancora relativamente poco presente, adulti con patologie croniche e disabilità, diabete, malattie cardiovascolari, disturbi mentali, occorre integrare la salute orale, secondo la letteratura, nella gestione complessiva della malattia. Poi per le persone con disabilità gli interventi devono essere adattati alle capacità funzionali, cognitive e sensoriali, ovviamente. Poi ci sono gli anziani nelle strutture residenziali, per cui diventa centrale il ruolo dei caregiver. Sì, diciamo adesso strutture residenziali perché la review è una review internazionale. Se fossimo in Italia avremmo una review dividendo gli anziani tra quelli che hanno badanti e strutture residenziali. E comunque centrale il ruolo dei caregiver e del personale di struttura, e occorre un monitoraggio e un feedback continuo. In termini di adulti, scusate qua, rischio di perdermi. Ok. In termini di interventi rivolti a persone con disabilità, anche qua è abbastanza ovvio che l'efficacia dell'intervento dipende dalla adattabilità dell'intervento a livello di autonomia e di tipo di bisogno. È centrale il training pratico, di nuovo c'entrano i caregiver in particolare, e funzionano meglio gli interventi personalizzati e multifattoriali, mentre se siamo in RSA la formazione non basta perché servono monitoraggio, feedback e coinvolgimento del personale. Se guardiamo ai pattern per gli adulti e i bambini con la disabilità, in termini di efficacia, anche qua la sola educazione migliora conoscenze e atteggiamenti, ma abbiamo già detto è meno stabile sugli esiti clinici. Quando l'educazione è accompagnata da un training pratico, adattamenti accessibili e coinvolgimento della comunità, allora tutto questo permette di mantenere i benefici nel corso del tempo. E quindi come possiamo procedere? Come possiamo arrivare alle priorità di ricerca per l'Europa per i prossimi magari 25, ma anche i prossimi 5 anni? Come tradurre tutto questo nel contesto europeo? L'agenda dell'OMS ci ricorda che la salute orale è parte della salute generale, prevenzione e cura delle malattie croniche, della copertura sanitaria universale. L'Umbrella Review che abbiamo effettuato conferma che esistono evidenze solide soprattutto su prevenzione, educazione e interventi comportamentali. Tuttavia non abbiamo sufficienti evidenze sulle sfide principali in Europa. Da un lato l'invecchiamento della popolazione e dall'altro l'aumento delle patologie croniche e della lunghezza della vita con patologie croniche. Quindi la speranza di vita aumenta, ma aumenta anche la durata attesa della vita, per esempio con patologie cardiovascolari, diabete, per fortuna aumenta la durata della vita, ma questo pone delle sfide aggiuntive rispetto alla letteratura. E quindi dobbiamo, da un lato, dobbiamo avere un po' uno sguardo strabico. Da un lato dobbiamo guardare bene i bambini, perché in una vita lunga partire bene paga molto nel lungo periodo. È lo stesso motivo per cui si deve studiare molto, perché se si studia molto all'inizio impariamo a imparare. La stessa cosa ovviamente succede sulla salute orale, preveniamo la carie infantile, perché ovviamente se poi il dente è stato estratto e c'è l'impianto, ecco, è un riferimento autobiografico, non è che puoi tornare indietro, è andata così. E quindi bisogna includere però di più la parodontite severa, l'integrazione a salute orale nei percorsi di presa in carico delle malattie croniche e gli sviluppi e sviluppare gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria per i pazienti più vulnerabili, quindi seconde chance. Quindi per concludere, che cosa è emerso dalla review? È una slide complessa, ma se volete la review di review ovviamente mette assieme tante, tante cose. Provo a sintetizzare, ma se volete potete chiaramente fotografare. Le evidenze più solide riguardano, e lo ripeto, bambini e adolescenti, soprattutto per interventi educativi e preventivi. Al contrario, cronicità, disabilità e invecchiamento risultano meno studiati e richiedono interventi più adattati, continuativi e integrati con la medicina, la partecipazione ai caregiver e i servizi. Emerge il ruolo delle politiche regolatorie, abbiamo parlato dell'esempio della tassazione sulle bevande zuccherate, ma cioè, non è solo il solo caso, però anche la necessità di studiare, questo non vi sorprende che dall'università si dica questo, di studi più robusti che però possano valutare non solo l'efficacia clinica, ma anche l'impatto sociale sul benessere a tutto tondo e la sostenibilità economica in una popolazione che invecchia. Qua ci sarà, se volete, un'importante agenda, e ovviamente le società scientifiche lavoreranno su questo. Per concludere, in termini di proposta di agenda, l'ambito in cui dobbiamo guardare la salute orale è quello del benessere clinico, economico e sociale. Le aree poco presidiate ci portano a proporre un'agenda duplice. Da un lato, appunto, strabica. Da un lato, orientare la ricerca verso popolazioni vulnerabili e modelli integrati di presa di carico, quello che è poco studiato oggi. Dall'altro, continuare a investire negli interventi che abbiamo visto funzionano. Non possiamo scegliere tra uno e l'altro, ma dobbiamo essere in grado di raggiungere entrambi gli obiettivi. Per questi modelli integrati servono non solo interventi informativi, ma devono essere continuativi. Tra l'altro adesso abbiamo tanti dati, abbiamo tanti strumenti, la tecnologia ci aiuterà. Ecco, questo per esempio nella review, fa riferimento a interventi passati, non c'era ancora il grande impatto dell'intelligenza artificiale. Mi aspetto che nei prossimi 25 anni questa ci dia una mano importante per andare verso una maggiore salute orale. Quindi servono risorse dedicate, servono incontri come quello di ieri e di oggi, con competenze multidisciplinari, ambiti di ricerca che vadano oltre la sola efficacia clinica, cari colleghi odontoiatri e medici. Ovviamente dobbiamo lavorare assieme. La sfida è quindi lavorare assieme per avere qualche intervento mirato, efficace dal punto di vista dei costi e soprattutto in grado di aumentare il benessere a livello di popolazione e quindi l'equità nella salute orale e generale. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.

0: Grazie al magnifico rettore per questa panoramica, per questa analisi e anche sguardo verso il futuro, no? Questo sguardo complessivo, avete visto come poi tutto si tiene, come si deve viaggiare insieme e allo stesso ritmo per raggiungere dei risultati. Adesso chiamo per un saluto l'onorevole Ciocchetti. Questo lei non lo sa, ma a sua insaputa qui è stata già organizzata il 50° di Curasap nel 2051, quindi il presidente Giovanardi ha già prenotato la sala, ha detto che sarà più lungo. No, questa è solo una battuta, però per farle in estrema sintesi con un sorriso, quello che è stata l'elemento chiave di questa mattinata, cioè lo sguardo di visione di lungo periodo, e su questo continuiamo a riflettere ascoltando proprio le sue parole. Prego, onorevole.
1: Grazie di cuore, mi scuso per il ritardo dovuto a un problema di coordinamento di agende, perché questo evento dovevamo farlo ieri, poi ieri abbiamo avuto la presenza del Presidente della Repubblica per l'80° anno di ricordo della diciamo prima riunione dell'Assemblea Costituente, e quindi ieri tutti gli eventi nelle sale della Camera dei Deputati sono stati sospesi e quindi abbiamo spostato ad oggi, solo che c'è stato un problema legato agli orari, quindi, però sono arrivato di corsa, Presidente. Io penso e ho voluto e porto qui il saluto della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che si occupa di sanità e di affari sociali. Quando ho incontrato Curasep e i loro rappresentanti, ho colto subito l'esigenza di dare questa grande opportunità in questa magnifica sala della regina del Parlamento italiano, perché penso che questo sia un problema di cui si parla poco, soprattutto appunto come veniva ricordato nella relazione del professore, per quanto riguarda le persone fragili, chi ha meno risorse economiche, per le persone con disabilità, per i bambini che vivono in situazioni di difficoltà nel nostro territorio, con, come sappiamo, situazioni a macchia di leopardo, regione per regione, località per località, e quindi è un tema sicuramente che noi abbiamo invece l'esigenza di porre all'attenzione. Quindi io ringrazio chiaramente il fatto che questo congresso internazionale della salute orale si sia voluto concludere qua con un parterre importante di clinici e di esperti in materia, con un manifesto che appunto sarà sottoscritto, non so se è stato già sottoscritto, sarà sottoscritto nella giornata di oggi, che pone al decisore politico anche la necessità di dover cambiare alcune politiche di attività sanitaria nel nostro paese. In questi 3 anni e mezzo noi abbiamo, con il ministro Schillaci, di cui credo sia stato letto il messaggio che ha mandato, con la Commissione, col Parlamento, abbiamo messo al centro il tema della prevenzione, perché è chiaro che noi abbiamo in tutti i campi esigenza di moltiplicare le risorse, l'investimento sulla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria, come sapete, il Ministero della Salute ha creato il Dipartimento One Health, e all'interno del Dipartimento One Health c'è una direzione generale stili di vita. È la prima volta che c'è una scelta strategica di questo genere, una direzione generale, un dipartimento che sta lavorando in maniera trasversale con gli altri ministeri. È la prima volta che non si lavora a compartimenti stagni, a silos, ma si cerca di portare avanti delle azioni che siano coordinate secondo le singole competenze, ma mettendole insieme in modo multifattoriale e multidimensionale. Il tema, per esempio, del degli stili di vita nelle scuole è un lavoro su cui si sta facendo un passo in avanti molto importante, tant'è che il Ministro dell'Istruzione, d'accordo col Ministero della Salute, ha inserito nelle linee guida per l'educazione civica anche la riflessione, l'insegnamento e la promozione degli stili di vita corretti. È un inizio di un percorso che dovrà essere portato avanti con grande forza e con grande impegno in tutte le nostre istituzioni scolastiche. Sulla prevenzione abbiamo fatto un passo in avanti importante, aumentando nell'ultima legge di bilancio risorse per gli screening obbligatori. Abbiamo approvato finalmente il decreto LEA, che era fermo dal 2017, il decreto famoso che era stato approvato nel 2017 ma non era mai entrato in vigore, e aggiungendo altre 91 prestazioni che sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. E qui faccio un appello a tutte le società scientifiche che oggi sono qui in questa organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Noi abbiamo un meccanismo che è previsto dalla normativa, c'è presso il Ministero della Salute la Commissione LEA. Bisogna che questo manifesto si trasformi in un dossier scientifico da presentare alla Commissione LEA, che è l'unica che può introdurre aggiornamenti agli attuali livelli essenziali di assistenza, perché in alcuni aspetti del tema che voi oggi avete messo al centro di questo congresso sicuramente dobbiamo fare passi in avanti in termini di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazioni. Penso appunto alle persone più fragili, più in difficoltà, sia anziani che bambini e giovani, e soprattutto anche alle persone con disabilità. Da questo punto di vista alcune azioni importanti si stanno avendo in alcune regioni per le persone con disabilità, con il progetto DAMA e il progetto TOBIA che viene portato avanti in alcune regioni. Per esempio qui siamo nel Lazio, il Lazio ha fatto una scelta di aprire in ogni ospedale di questo territorio del Lazio il progetto TOBIA, che è riferito appunto alle persone con disabilità non collaboranti e che nel caso per esempio di interventi legati all'odontoiatria porta che in molti casi, se non c'è un expertise in grado di poter governare la persona con disabilità, non si può fare nessun tipo di intervento perché non c'è la reciprocità di accoglienza del tipo di intervento. Ebbene, qui si stanno finalmente invece sperimentando azioni importanti che stanno portando in alcuni centri di questi ospedali una presa in carico di persone con disabilità non collaboranti. Chiaramente per il momento sono esperimenti che stanno facendo le singole regioni, ma è un altro tema che potrebbe entrare in una revisione e nei prossimi aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza. Quindi è un lavoro che si può fare, la proposta è organizzativi si fa presentando da parte di società scientifiche, associazioni di pazienti o realtà interessate al problema un dossier tecnico scientifico che si presenta appunto alla Commissione LEA. Quindi io sono chiaramente, rimango a disposizione per ogni azione che potremo fare per migliorare la cultura della prevenzione in questo campo, che è assolutamente fondamentale. È giusto che il tema sicuramente delle persone fragili che hanno maggiore difficoltà di rivolgersi alle attività di cura odontoiatriche e di visite, di presa in carico, ma c'è anche il tema di cultura che in qualche modo si pensa da parte di alcune realtà, di alcune persone, di non essere una cosa importante. Invece, insomma, ormai è dimostrato scientificamente che è un tema assolutamente importante, che agisce su tantissime altre patologie, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di fare un'azione sia da parte dei clinici, da parte vostra e da parte anche di tutti quelli che possono dare una parola in più di un'azione di cultura. Quindi ringrazio davvero di questa opportunità, ringrazio di aver scelto la Camera dei Deputati per concludere questa importantissima iniziativa, ringrazio per il manifesto che credo sarà un passaggio importante di proposta al Ministero della Salute, al Parlamento, alle Regioni, a tutti quelli che in qualche modo poi dovranno prenderne conto e cercare di realizzarlo per quanto possibile. Grazie di cuore, buon lavoro e buona giornata.
0: E mentre invito a raggiungermi qui al tavolo i partecipanti della nostra tavola rotonda, ringrazio l'onorevole Ciocchetti per la sua disponibilità, per la sua concretezza, per le sue parole di concretezza sulla prevenzione primaria e secondaria come scelta strategica di azione politica, così come strategica la scelta di collaborare appunto tra ministeri, come ha detto lei spiegandoci il progetto sugli stili di vita, quindi col Ministero dell'Istruzione, o quello il lavoro fatto per sostenere appunto le persone con disabilità. E la prevenzione in sé comprende il concetto, no, di visione verso il futuro, quindi grazie per questo suo intervento. Allora, come dicevo, invito a raggiungermi qui al tavolo Maria Teresa Agneta, Rodolfo Gianserra, Mia Rakic, Giovanni Petrosillo, Francesco Rastrelli e Linda Saninna. Allora, Presidente Agneta si è seduta, ma la invito subito a intervenire. Partiamo infatti questo nostro momento di riflessione e di dialogo con la Presidente dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani, la dottoressa Maria Teresa Agneta.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Giovannardi per l'invito. Per me è davvero motivo di orgoglio essere qui a intervenire in questa splendida sede istituzionale e per portare quello che è il tema, diciamo, della prevenzione da un punto di vista dell'igienista dentale. È importante trattare il tema della salute orale, come abbiamo già visto sia ieri che nei precedenti interventti. Parlare della salute orale in questa sede è fondamentale, perché significa parlare di salute pubblica, significa parlare di qualità della vita, significa parlare di sostenibilità dei sistemi sanitari. E per noi è fondamentale parlare di prevenzione, perché nonostante i progressi che ci sono stati nell'odontoiatria e nella medicina, comunque sono ancora presenti, sono numerose a livello globale le patologie del cavo orale, in particolar modo la carie e le malattie parodontali. Se prendiamo in considerazione quelli che sono i dati della World Health Organization, che parla appunto di patologie orali che colpiscono 3,5 miliardi di persone e che addirittura il 30% di queste non accede all'assistenza sanitaria odontoiatrica, ci rendiamo conto come la prevenzione non può essere una scelta accessoria, ma diventa una necessità sanitaria, anche perché sono patologie prevenibili attraverso strategie di intervento, attraverso il controllo dei fattori di rischio. Se facciamo riferimento a quello che è stato fatto in passato da un punto di vista odontoiatrico, sicuramente nel passato la prevenzione aveva un ruolo marginale e adesso sicuramente ancora c'è tanto da fare, il motivo per cui siamo qui lo dimostra, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti notevoli, dei cambiamenti degli scenari internazionali e italiani da questo punto di vista, e mi posso permettere di dire che anche con soddisfazione che a favorire questo cambiamento sono stati anche gli igienisti dentali. L'affermazione nel panorama sanitario della figura dell'igienista dentale è fondamentale in questo, nella trasformazione di questo contesto. Perché? Perché parlare del contributo dell'igienista dentale significa parlare anche della storia di questa professione da un punto di vista di crescita professionale e formativa. La formazione che avviene attraverso un percorso universitario, attraverso l'aggiornamento continuo obbligatorio che ci permette quindi di avere quelle competenze che ci permettono a loro volta pertanto di mettere in pratica quei protocolli e quei percorsi personalizzati di prevenzione e di assistenza al paziente nel pieno della sicurezza e in autonomia. E in questo percorso di sviluppo e di ricerca e di formazione della professione, chiaramente le associazioni, l'AIDI e l'UNID, l'AIDI di cui sono presidente, l'UNID qui rappresentato dal dottor Luperini, abbiamo cercato quindi di andare incontro, di accompagnare quelle che sono state le tappe di sviluppo della nostra professione, soprattutto perché le associazioni hanno contribuito a divulgare questa nuova consapevolezza, cioè che queste patologie possono essere prevenibili attraverso l'adozione di comportamenti corretti e stili di vita salutari. E questo è il punto cardine del nostro ruolo. Il nostro ruolo è l'educazione del paziente, quindi è un ruolo che va oltre quella che è la rimozione professionale da parte dell'igienista dentale, della placca e del tartaro. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di creare dei percorsi di prevenzione personalizzati, continuativi nel tempo, che si devono estrinsecare non soltanto nell'ambito dello studio odontoiatrico, ma nell'ambito del territorio, quindi nelle strutture sociosanitarie, nelle RSA, nei centri diurni, proprio in virtù del discorso che si faceva prima, per andare incontro a quelle che sono le sfide future dell'invecchiamento, della gestione delle persone fragili. Però dobbiamo scendere nel pratico, e cioè come dobbiamo fare? Dobbiamo investire nella prevenzione. Che cosa significa per noi igienisti investire nella prevenzione? Significa che la nostra figura deve essere più presente nell'ambito pubblico, perché per poter operare nel territorio è necessario che ci siano più figure nelle varie strutture, per poter appunto poi misurare quello che è il successo della prevenzione. Come si misura? Attraverso la valutazione di quelli che sono i comportamenti della popolazione. Quando il comportamento della popolazione in merito alla consapevolezza di prendersi cura della propria salute orale e generale, vuol dire che la prevenzione ha raggiunto il picco massimo, quello cioè di diventare cultura della salute, e questo è il nostro obiettivo. Quindi io penso che il risultato migliore dell'igienista dentale sia proprio questo, cercare di aver aperto questo percorso di prevenzione per far sì che diventi un comportamento sociale diffuso e una responsabilità collettiva. Grazie, non so se sono stata nei tempi.
0: Grazie Presidente. È bello aver sentito che identifica il principale ruolo su qualcosa che esula, se vogliamo, la competenza tecnica, cioè il ruolo appunto di educare il paziente in un percorso di prevenzione. Grazie per questo suo intervento. Allora passo subito la parola a Rodolfo Gianserra, tesoriere della Società Italiana di Parodontologia e Impiantologia.
3: Grazie per la parola, ringrazio il dottor Giovanardi e porto i saluti del nostro presidente, il professor Trombelli, che non è qui, ma che ovviamente attraverso la mia figura sta portando i saluti e la sua vicinanza a questo progetto. La Società Italiana di Parodontologia ha il piacere di condividere con questa platea, che è fatta di colleghi ma anche di meno esperti del settore, una recente indagine che abbiamo commissionato alla Keystone su 3.000 cittadini italiani in età adulta. E le indagini, i risultati di questa indagine sono particolarmente interessanti, perché non è un'indagine che si basa su elementi diagnostici, ma su quella che è la percezione di malattia della popolazione italiana, e parliamo ovviamente della parodontite. L'aspetto più innovativo è proprio questo, e si tratta di capire quali sono i sintomi percepiti di malattia della popolazione, e ovviamente i sintomi sono molto importanti. Parliamo di un quarto della popolazione che ha dei sintomi, e all'interno di questo quarto c'è una grandissima percentuale di nuova generazione, cosiddetta generazione Z, che hanno dei sintomi, quasi un terzo, che sono quelli poi iniziali della malattia, che sono forme di sanguinamento gengivali. Quindi c'è una distribuzione importante nella popolazione, e la popolazione lo percepisce. Quindi questo quadro che cosa ci dice? Ci dice che Tutti sono consapevoli di queste problematiche, però all'interno di queste problematiche non c'è ancora una percezione netta della gravità e di che cosa questi sintomi possono portare. Abbiamo sentito da ieri l'importanza e come la salute orale sia sostanzialmente collegata non solo in età anziana ma anche in età, diciamo, precoce allo stato di benessere. Quindi questo aspetto è fondamentale, secondo me è fondamentale anche riconoscere questi sintomi e dare informazione alla popolazione finché non si arrivi troppo tardi. Quindi i sintomi poi è interessante valutare diciamo l'andamento di questa percezione, perché non si percepiscono in maniera uniforme, ma è proprio una fotografia dell'andamento della malattia che troviamo nelle varie fasce di popolazione. Quindi non stiamo osservando sostanzialmente malattie diverse, ma stiamo osservando la stessa malattia che nei giovani si esprime consanguinamente. Nelle persone più adulte iniziano ad avere denti più lunghi e recessioni gengivali, poi iniziano a muoversi i denti fino alla caduta, e questo aspetto, diciamo, ci dà una fotografia di come questa malattia, se non trattata e se non intercettata con adeguate misure di prevenzione, diventa poi un problema sociale, un problema che impatta sulla salute generale, e lo abbiamo già sentito. Quindi bisogna essere consapevoli che i numeri sono importanti e l'abbiamo già visto, però è ancora più importante capire quando un cittadino decide di rivolgersi a un professionista, perché quello è il momento in cui noi professionisti possiamo iniziare a fare quello che abbiamo detto finora, cioè un percorso di prevenzione vera, un percorso di istruzione all'igiene orale. E questo credo che è importante, anche perché sempre da questa ricerca vengono fuori dei dati impattanti sulle diseguaglianze sociali. Ci sono differenze osservate, riguardano soprattutto la frequenza delle manifestazioni più avanzate della malattia, quindi la perdita dei denti, la mobilità dei denti, la necessità di impianti, come diceva il magnifico rettore. Purtroppo tutte queste situazioni cliniche più complesse le troviamo nelle fasce più deboli, meno socialmente evolute, quindi economicamente un pochino più fragili, e quindi c'è questo contrasto importante dove la difesa che abbiamo è solo quella di informare, e quindi torniamo al discorso anche della collega igienista dentale, dove l'informazione e l'educazione diventano di un impatto importante. Detto questo, insomma, la malattia la conosciamo bene, non solo noi all'interno della società, ma insomma facciamo un lavoro di diffusione come SDP sia a livello popolazione sia a livello professionisti. Parliamo anche dell'impatto economico. Qui c'è la collega della Federazione Europea, ci sono analisi internazionali, tra cui l'Economist, che hanno pubblicato i costi delle cure, e sappiamo che i costi non sono solo i costi economici delle riabilitazioni e del mantenere la salute orale, ma sono costi relativi alla perdita di produttività, all'assenza dal lavoro, i costi sociali sono molto impattanti, e poi ovviamente l'impatto sulla qualità della vita. Quindi in questo contesto gli interventi di cui si parla in questi due giorni, orientati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, sono gli unici in grado di favorire e gestire in maniera più efficiente queste dinamiche. E quando il paziente, e lo osserviamo, insomma, tutti noi siamo attratti dai social, dalle pubblicità sanitarie oramai che hanno invaso un po' tutto il mondo odontoiatrico e non, quando il paziente si trova a dover affrontare condizioni cliniche avanzate, si cerca la cura a basso costo. Quindi avviene, diciamo, un fenomeno che non è virtuoso, è sicuramente un fenomeno dannoso per tutta la professione e per tutti noi interessati, sia da un punto di vista clinico ma anche preventivo, anche aziendale e anche sociale, e quello è già, abbiamo già perso una partita quando questa situazione diventa la cultura generale, cioè cercare la cura a basso costo, che può essere in Italia o addirittura all'estero, dove non esistono ovviamente le garanzie né medico-legali e né di tutto quello che viene effettuato. Quindi La sostenibilità si costruisce attraverso un'educazione sanitaria, la prevenzione, la diagnosi precoce, programmi di mantenimento nel lungo periodo, e quindi questi sono gli aspetti che la nostra società difende oramai non da quest'anno, ma siamo a 15 anni, e la partnership con la CuraSept testimonia proprio questo, c'è un'affinità nel voler condividere questi valori che sono sostanzialmente fondamentali e che contribuiscono a, credo, a progettare per il futuro queste che sono le cose più importanti che possiamo fare. Quindi con questo vi ringrazio e buon lavoro a voi.
0: Grazie, grazie per averci ricordato che non solo, diciamo, la prevenzione si esercita dal lato medico, ma anche con diventando dei cittadini consapevoli. Cittadini consapevoli, quindi anche una buona informazione aiuta a ridurre i costi economici e anche personali, perché sono appunto cure anche invasive quando non prese in tempo, che hanno un costo appunto personale, umano e anche e soprattutto economico. Procediamo questo nostro dibattito, questo nostro dialogo, con dando la parola a Giovanni Petrosillo, il vicepresidente di Federfarm e presidente di Fede Mama Sunifar. Ecco, a lei la parola.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, agli illustri ospiti. Vi porto i saluti appunto di Federfarm e del presidente Marco Cosso. Io sono anche presidente di Federfarma Sunifar, che rappresenta una sezione all'interno di Federfarma, le oltre 7.000 farmacie rurali. Intanto spero di essere con voi nel 2051, essendo nato nel 1951 avrò esattamente 100 anni, quindi spero comunque di ricevere l'invito o qualche mio erede. Io ho fatto un percorso diverso da quello del presidente Giovanni, laureato in farmacia. Non andrò mai a lavorare in farmacia perché io voglio andare a lavorare nell'industria, e mi sono parcheggiato nel frattempo nella farmacia e ci sono rimasto 45 anni, quindi, perché poi mi sono innamorato della farmacia. Quindi, fatto questo cappello, io ringrazio CuraSept perché non ha semplicemente festeggiato una ricorrenza aziendale, ma ha creato un'occasione per parlare di salute, quindi questo è molto importante. State dette cose interessantissime, abbiamo anche imparato qualcosa, manca un po' l'aspetto, allora il punto di vista del farmacista nel dire questo. Non posso non pensare al cambiamento che stiamo vivendo, un velocissimo cambiamento che ha bisogno di nuovi modelli organizzativi. Stiamo vivendo più a lungo, le persone hanno sempre più patologie, quindi conviviamo con la multimorbilità e stanno cambiando i modelli organizzativi, di cui ancora noi speriamo di essere parte attiva. Questo vuol dire che servono nuovi approcci alla salute, nuovi approcci alla cura del cittadino, più orientati alla prevenzione. Mi ha rubato le parole l'onorevole Patriarca nel dire che bisogna puntare sulla prevenzione, e finalmente si sta dicendo che la prevenzione viene riconosciuta, non deve essere riconosciuta non come un costo, ma come un investimento sulla salute. Se ne è parlato per tanti anni, ma poi di fatto, di pratica, poco è stato fatto. Quindi è il momento veramente di pensarci, di lavorare per questo. Per fare tutto questo ci vogliono le alleanze. Ogni professione sanitaria da sola, ormai abbiamo imparato, non può fare granché, mentre con le alleanze si possono raggiungere molto più velocemente, molto più efficacemente l'obiettivo comune, che è il benessere della persona.

0: sanitarie, è quindi un presidio di ascolto, di orientamento, di prevenzione, chiamato per vocazione e non solo a lavorare in integrazione con gli altri professionisti sanitari. Quindi, oltretutto abbiamo fatto un ulteriore passo evolutivo in questi ultimi anni, assumendo anche quel ruolo di struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie, quindi questo è un grandissimo passo avanti per noi e anche a livello di possibile collaborazione. Quindi noi siamo pronti, se ci chiedete, di firmare questo manifesto, soprattutto se il manifesto, come ho capito, promuove la cultura della prevenzione, supera le barriere tra discipline e riporta al centro la persona e il suo benessere. Siamo pronti, come dice il Papa Leone, a sporcarci le mani, lo facciamo da tempo, continueremo a farlo. Resta solo l'auspicio che questo congresso lasci una traccia, quindi si passi dalle parole ai fatti e si comincino a tracciare queste alleanze, queste collaborazioni, con l'auspicio di tutti e nel benessere del cittadino. Grazie.
1: Grazie. Grazie per averci fornito questo punto di vista diverso che finora non era stato toccato, quando appunto nel mondo delle farmacie, dei farmacisti, per aver promosso quella che è un'alleanza tra professioni, che poi appunto sguardi, punti di vista diversi, ma sguardi molto simili. Basta pensare appunto alla parola della prevenzione, allo sguardo che si ha sulla persona tutta. E poi è vero, queste farmacie che diventano sempre più un luogo da abitare, presidi d'ascolto, lo dico proprio da città, insomma, da chi va spesso con questo stato d'animo in farmacia. Continuiamo con i nostri interventi. Adesso passo la parola a Francesco Rastrelli, che è componente del Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
2: Bene, grazie per la parola e ovviamente saluto gli organizzatori. Porto i saluti del Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, che era presente in questa sede, essendo anche componente del Comitato Centrale FOFI, che è un po' l'organismo che governa i 100.000 farmacisti iscritti agli ordini italiani. Quindi un saluto alle autorità, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni per questa iniziativa che a nostro avviso e a nostro parere ha un valore straordinario. E non lo dico per fare i complimenti, non lo dico per rallegrarmi in maniera retorica, ma devo dire che una portata di un progetto che non è più un progetto imprenditoriale, ma è una visione, un progetto culturale, una determinazione che è stata proiettata nel futuro e che vuole lasciare il segno. E allora un anniversario di 25 anni, un quarto di secolo, siamo già proiettati nel secondo quarto, va benissimo, io non lo so, qualcuno ha già fatto le somme, anch'io sarò vicino agli 85-86, però professor Billari ci dice che l'età media è avanti, magari ci potremo arrivare. Quello che vorrei però sottolineare è che diciamo la sfida che Curasept ha voluto cogliere con questo convegno. Apprezzo quello che in questa sede si è voluto fare, si vuole fare e si vorrà fare. Che cos'è? Una sfida all'innovazione, una sfida agli stili di vita, una sfida a quella che è la prevenzione. E direi che magari sembrano parole scontate, ma è molto ambizioso. È 20 anni più o meno che occupo un ruolo di rappresentante della professione ed è 20 anni che sentiamo parlare di prevenzione, di stili di vita, di educazione sanitaria. In realtà progetti concreti, importanti, sì, forse ci sono state delle iniziative, ma non le abbiamo mai toccate con mano, in maniera strutturale e in maniera sistemica. E quindi ben venga un progetto di questo tipo. Ma perché questo progetto sposa molto bene anche la direzione della professione del farmacista? Perché, come diceva Gianni prima, è una professione che ha già avuto un cambiamento epocale, quello lo diciamo spesso e tutti i giorni. Abbiamo capito molto bene noi farmacisti che oggi essere dottori della salute significa molto di più che essere competenti in prodotti.

0: e in farmaci. Serve una componente che è quella dell'orientamento al cliente, dell'orientamento al paziente, e poi da qui deriva poi tutta la progettualità della farmacia dei servizi e di tutto quello che ruota attorno a questa professione moderna, questa professione rinnovata. E allora questa professione ha delle parole chiave che vorrei sottolineare, che sono da una parte la prossimità, forse è già stato detto, dall'altra parte una relazione di fiducia con i nostri pazienti. Diceva prima Gianni, entrano e varcano la soglia delle nostre farmacie tante persone. Qualcuno ha già stimato il numero, sono 4 milioni di persone quotidianamente varcano la soglia delle nostre farmacie. Allora il farmacista che opportunità ha per poter fare, diciamo, trasmettere dei messaggi importanti in termini di educazione? Le opportunità sono infinite, perché questo contatto è un contatto quotidiano e che viene scelto proprio per la fiducia che il cittadino ripone nel farmacista, per l'accoglienza, per la disponibilità, per l'assistenza che il farmacista eroga nottetempo, di giorno, di turno, il sabato, la domenica. Ecco, anche questa, l'accessibilità, è un'altra parola chiave che va pari passo a quella della prossimità. E allora direi che abbiamo capito dalle relazioni precedenti, abbiamo visto anche dalle evidenze scientifiche, che la salute orale non è un ambito marginale. Sappiamo molto bene che la salute orale ha una correlazione oggi dimostrata in termini scientifici con l'eventuale diciamo, sviluppo di patologie croniche. Abbiamo visto la possibilità di correlazione col diabete, la possibilità di correlazione con ipertensione, con patologie cardiovascolari. Ho partecipato a un altro evento l'anno scorso dove si è proprio approfondito molto questo concetto. Allora gli obiettivi di sanità pubblica di questa iniziativa vanno assolutamente paralleli a quelli della farmacia e della farmacia e del farmacista di prossimità, che sono quelli da una parte della prevenzione e dall'altra parte della sostenibilità. Possiamo fare tanto, sì, possiamo fare molto. La multidisciplinarietà è una delle caratteristiche su cui basiamo questo contributo. È stato già detto da altri miei colleghi prima, ecco, una delle peculiarità di questa iniziativa è proprio mettere attorno a un tavolo il mondo accademico, il mondo della scienza, le professioni sanitarie, l'utenza e l'impresa. Questa è un'altra, è un altro dei traguardi che è straordinario per riuscire poi a coordinare una serie di progetti, ma soprattutto a coordinare un linguaggio che deve essere più o meno uniforme, deve essere univoco, deve essere omogeneo e tutti devono dare più o meno lo stesso messaggio. Quindi assolutamente rinnovo gli apprezzamenti da parte della categoria dei farmacisti per il convegno, ma gli apprezzamenti vanno anche per Curasept, con la quale sono legato anche per altri motivi professionali. Apprezzo questa loro sfida all'innovazione. Fare oggi innovazione non è facile, perché è banale dire sì, il nuovo prodotto, la nuova tecnologia, il nuovo device. Attenzione, per proporre innovazione prima bisogna proporre cultura, bisogna creare la sensibilità all'innovazione, ed è un'impresa immane, credetemi. Però Curasept riesce, ce la fa, ce l'ha fatta, abbiamo già iniziative che parlano da sole e quindi non posso che rallegrarmi in questo percorso continuo. Quindi assolutamente, ripeto, dietro grossi progetti ci sono sempre grandi persone. Apprezzo la ricerca, apprezzo la motivazione, dottor Giovanardi, la passione, e la dottoressa Castellaccio anche, con cui svolgete questo vostro lavoro. E per non tornare a principi demografici di cui il professore è sicuramente molto più esperto di noi, però vorrei dire che queste iniziative possono essere utili più che ad aggiungere anni alla vita, aggiungere vita agli anni. Grazie.
1: Grazie a Francesco Rastrelli anche per aver sottolineato quanto sia ambiziosa la sfida che oggi si concluderà proprio con la firma del manifesto della salute orale, proprio perché è facile convergere sulle parole chiave che abbiamo appunto elencato questa mattina, ma poi tradurle in qualcosa di concreto è lì che comincia la sfida. E noi invece continuiamo, concludiamo questa nostra serie di interventi e di riflessioni sul tema con Linda Sanin, direttrice dell'Unione delle Industrie Dentarie Italiane.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il dottor Giovanardi e il nostro socio, la Curasept, per questa iniziativa che ovviamente Unidi sposa in pieno, perché parliamo di una cultura che Unidi insieme alle proprie aziende cerca anche di esportare a livello globale. L'iniziativa parte da una visione di un'impresa, parte anche da un lavoro di squadra. Il contributo che dà Unidi è un contributo di tipo strategico attraverso le proprie aziende. Il concetto che vorrei trasmettere io oggi è lo sguardo dell'industria che non si limita ovviamente al nostro territorio, ma è uno sguardo globale sul mondo. Unidi non è una semplice associazione di categoria, è un ecosistema manufatturiero e tecnologico che esporta attraverso le proprie aziende una filosofia clinica che non può prescindere dall'utilizzo di ovviamente di tecnologie e prodotti di qualità, dove per qualità intendiamo prodotti conformi ai requisiti di prestazione e di sicurezza innanzitutto. Oggi sappiamo che la salute della bocca è lo specchio della salute sistemica dell'individuo. Quello che, riprendo un attimo le parole del dottor Rastrelli, innovare è la missione, la prima missione delle aziende per contribuire a un miglioramento generale della salute della bocca. Ma non è facile, non è sempre facile, e soprattutto non è facile arrivare a un concetto chiave per la nostra industria, che è quella di democratizzare questo accesso alle innovazioni tecnologiche. Ci sono strumenti, ci sono tavoli su cui Unidi siede regolarmente proprio per cercare di innovare, di favorire questa diffusione, diciamo, di tecnologia e di strumenti. La strategia si muove su, oltre al consolidamento di mercati storici come quello europeo e nordamericano, anche aprendo corridoi strategici verso economie emergenti. In che modo? Aiutando le aziende, aiutando le proprie imprese a comprendere il mercato globale iperregolamentato, iperpolarizzato, e a prendere decisioni di posizionamento geopolitico vere e proprie, di arrivare a una scalabilità delle loro strategie di produzione, dove per scalabilità intendiamo nel momento in cui io progetto un dispositivo, questo dispositivo deve essere adatto per tutti i mercati, non solo quello europeo, deve essere adatto a rispondere ai requisiti di sicurezza e prestazione in tutti i mercati mondiali. E come sappiamo, purtroppo, noi industrie, i requisiti cambiano molto da un sistema all'altro. E quindi quali sono i tavoli di lavoro su cui Unidi, altre associazioni che rappresentano l'industria dei dispositivi medici, siedono costantemente per cercare di arrivare a una convergenza dei sistemi regolatori, perché questo è il primo limite a una globalizzazione in termini di accesso equo alle cure odontoiatriche e agli strumenti terapeutici diagnostici di ultima generazione. Un esempio molto positivo di come l'industria ha contribuito e come anche il governo ha cambiato le regole per l'industria dentale è l'accordo UE-Mercosur. Quello è stato un tavolo di lavoro che ha portato sicuramente a un abbattimento di dati economici, di tariffe doganali che esistono in tutto il mondo. Tuttavia ha aperto un mercato di 260 milioni di consumatori, pazienti, persone. E quindi permettendo a quattro mercati enormi di accedere in modo più democratico, appunto, a dei prodotti che prima erano ovviamente gravati da tariffe elevatissime che rendevano poco accessibili questi prodotti a un numero così grande, diciamo così, di consumatori. Quindi questo è sicuramente una delle prime difficoltà che l'industria incontra nel momento in cui vuole proporre la propria innovazione e vuole porre in atto questo concetto di democratizzazione dell'accesso alle cure odontoiatriche, ma è anche uno dei primi obiettivi che l'industria si pone. L'industria italiana è un'industria che esporta in tutto il mondo, è un'eccellenza del Made in Italy di cui non tutti sono consapevoli. Siamo il secondo mercato in Europa. Non tutti sanno che la nostra associazione è un'associazione solo di produttori, quindi sono tutte aziende italiane che producono in Italia e che rappresentano nel mondo un'eccellenza esportata fino all'80%. Quindi la visione, diciamo, dell'industria e di Curasept anche, perché diciamo che è uno dei grandi esportatori dell'Unidi, è una visione globale. Quello che vogliamo chiedere alla politica in particolare è una convergenza maggiore dei sistemi regolatori, una armonizzazione maggiore anche solo in Europa, perché anche solo in Europa purtroppo non c'è una convergenza tra autorità competenti nella, diciamo, adozione e riconoscimento di determinati requisiti, nonostante siamo di fronte a un regolamento unico. Quindi i tavoli politici sono diversi. A livello internazionale l'unico strumento che ci aiuta sul mercato globale è la normazione tecnica, sono gli standard. Quindi se prima il presidente Giovannardi parlava di idea, esperienza da cui nasce la sapienza e l'innovazione, io penso che le ultime due componenti da aggiungere siano standardizzazione e accessibilità. Cioè, grazie alla standardizzazione avremo una maggiore accessibilità a questi strumenti moderni e innovativi. Quindi, per non rubare tempo alla firma di questo importantissimo documento, concludo dicendo: flessibilità, resilienza e visione d'insieme sono le parole d'ordine per un futuro del comparto dentale. La meta finale resta una sola, anche per l'industria sempre, che è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la salute orale, perché un sorriso sano è un diritto globale e l'industria italiana ha gli strumenti per garantirlo. Grazie.
1: Grazie per aver sottolineato che innovare non è sempre facile, soprattutto quando si vuole rendere il sistema più democratico nell'accesso alla cura, però ci ha anche detto che è possibile, magari si può migliorare, lo si può fare a livello nazionale, europeo, internazionale, ma si può fare. E con questo sguardo, appunto, di ottimismo, ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questa tavola rotonda e passiamo allora proprio dalla parola ai fatti, cioè alla firma del manifesto di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora ringrazio, possono tornare ai loro posti, non la presidente Rakic, Agneta e Rodolfo Gianserra, che invece possono rimanere qui. Invito a raggiungerci anche Ernesto Clar della Società Scientifica di Medicina Interna Italiana, il presidente Ludovico Docimo della Società Italiana Chirurgia, presidente Beretta della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, Carlo Laiolo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, Giovanni Docimo della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia, poi il presidente Luperini dell'Unione Nazionale Igienisti Dentali, Raffaele Cavalcanti della SIDIP. Allora, mentre si procede alla firma, dove ciascuno firma il manifesto, io ve ne do lettura, così siamo tutti partecipi. Allora, c'è scritto nel manifesto della salute orale oggi che viene firmato qui in questa sala nella Camera dei Deputati: noi società scientifiche firmatarie del presente manifesto, rappresentative di diverse discipline mediche, chirurgiche, delle scienze della salute, riconosciamo l'importanza della salute orale quale componente della salute della persona e il crescente corpus di evidenze che documenta l'associazione tra parodontite periodontite con alcune condizioni sistemiche, in particolare il diabete e le malattie cardiovascolari. Ispirati ai principi della prevenzione, della appropriatezza clinica e della centralità della persona, promuoviamo una visione della salute fondata sulla collaborazione interdisciplinare, sull'integrazione delle competenze professionali e sull'impegno delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Con questo manifesto intendiamo favorire una maggiore attenzione scientifica e clinica alla prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie orali, valorizzandone il potenziale contributo all'interno di un approccio complessivo alla tutela della salute della persona.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. Il governo Meloni si appresta a diventare il più longevo della storia repubblicana. Domani la data ufficiale con festeggiamenti a Bari. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti in quasi 4 anni, ma gli italiani non li vedono, sostengono le opposizioni. Lucio Bondì.
2: Oggi l'affiancamento, domani il sorpasso del Berlusconi 2, occasione per Fratelli d'Italia per rivendicare in un video i risultati ottenuti da ottobre 2022, a partire dal record di occupazione, dal taglio delle tasse. Salvatore Sallemi.
3: 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
2: E se è stata proprio la stabilità a permettere questi risultati, la maggioranza vuole garantirla anche ai governi futuri con la nuova legge elettorale, anche se Marcello Pera si dice pronto a ritirare l'emendamento sul ballottaggio dopo il no della Lega. Ma anche in caso di secondo turno, avverte Roberto Vannacci, i nostri voti non sarebbero scontati. Proprio l'ascesa di Futuro Nazionale per le opposizioni è ciò che spinge il centrodestra a cambiare le regole del gioco, ignorando così una difficile situazione economica. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
4: Nel paese reale le famiglie subiscono la stangata delle bollette mentre benzina e diesel sfondano i 2 euro al litro. Ma non ditelo a Giorgia Meloni.
2: Festeggiano record inesistenti, concordano PD e AVS, l'unico primato del governo e l'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria.
1: Il 3 settembre del 1982 la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A Palermo la commemorazione è il luogo dell'agguato.
5: "44 anni dopo, nel luogo della strage, corone di fiori, minuto di silenzio per ricordare le vittime. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla del lascito prezioso del generale, degli uomini e delle donne che non hanno ceduto alle sopraffazioni, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. A Palermo è arrivato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
6: Ricordare una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani.
5: Il generale Dalla Chiesa venne spedito a Palermo per contrastare la mafia dopo la lotta al terrorismo. Il generale di Corpo d'Armata, Claudio Domizzi, lo ricorda prima della partenza all'Accademia Militare di Modena.
7: Ci venne a salutare personalmente, uno per uno, e ci promise che ci avrebbe comunque raggiunto in Accademia per venirci a trovare.
5: Fu ucciso 4 mesi dopo. A vederlo senza vita, tra la folla c'era Giulio Torta. Lui abitava e abita qui, dove ha pure un negozio.
8: C'era un sacco di persone. Ho visto pure la macchina dove c'era il generale con la moglie. Una scena allucinante.
1: È morto a Roma a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi. Era nato a Piombino da una famiglia di operai, esponente storico della sinistra. Era entrato a far parte giovanissimo del comitato centrale del PC. È stato parlamentare PDS e DS, vicepresidente della Camera nel 2001. Attualmente era dirigente di Sinistra Italiana AVS. Il conflitto russo-ucraino non si smorza, la tensione tra Mosca e Bruxelles, NATO e Europa fanno quadrato, uniti e pronti a reagire, dice il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Allo studio dell'Unione Europea nuove sanzioni, nel mirino gli asset congelati, duro affondo del portavoce del Cremlino Peskov contro il cancelliere Merz, fa passi bruschi e goffi. E sulle accuse di guerra ibrida ribatte: tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini. Intanto dal summit di Vladivostok, Putin apre a Kiev, un accordo di pace è possibile, dice il presidente russo. Liana Mistretta.
9: Putin da Vladivostok nel lungo intervento ha detto che un accordo di pace con l'Ucraina è possibile, a negoziare dovrebbero essere innanzitutto i due paesi, Russia e Ucraina, con la quale, dice Putin, continuano i contatti a livello di intelligence. Però, dice anche il presidente, le minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano lo spazio aereo russo complicano la soluzione del conflitto. Elogia Trump che lavora in modo positivo e dice anche gli altri paesi dovrebbero sostenere il processo di pace. Ma sulle accuse tedesche è intervenuto intanto il ministro degli esteri Lavrov, sempre a Vladivostok, ha parlato di atteggiamento militarista da parte del cancelliere Merz, di accuse infondate, ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia, ieri la convocazione dell'incaricato d'affari tedesco a Mosca, al quale erano state pronunciate ritorsioni molto dure.
1: Ex Ilva, si aprono giorni decisivi per il futuro del polo siderurgico tarantino. L'8 settembre il governo ha convocato un nuovo confronto con i sindacati e imprese, mentre i commissari straordinari stanno esaminando le proposte arrivate per l'acquisizione di Acciaieria d'Italia. La prima è quella del gruppo indiano Jindal, che punta a rilevare l'intero complesso industriale, mentre la seconda è la proposta della cordata italiana sostenuta da Federacciai. Invece a Milano, mercoledì prossimo, la Corte d'Appello valuterà la richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo. E con questa notizia è tutto. Noi salutiamo i radioascoltatori e vi auguriamo una buona serata. Grazie a Marco Mascia, grazie.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. E mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche, anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: ascolterai.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Terza puntata. Nel bosco.
1: È passato un sacco di tempo dal primo marzo. La primavera è scoppiata a Hopewell, ma i fiori, il cielo azzurro e gli uccellini che cantano preparando il nido non riescono a rasserenare Anne, neanche un po'.
2: Oggi è il 12 maggio. Ti rendi conto, Mary? Sono passati 73 giorni. Abbiamo pagato, abbiamo aspettato, la polizia ha indagato. Eppure di nostro figlio non sappiamo niente. Niente. Neanche se fosse...
3: No, non dirlo, non pensarlo neppure. Abbandonare ogni speranza non è da te. Devi farti coraggio. Non voglio che tu ti abbatta adesso che so che aspetti un altro bambino.
2: Lo so dal Natale scorso di essere incinta. Volevamo che Charlie non crescesse da solo. Il mio povero patatino. Dove sarà adesso?
3: Ma Charles non sta seguendo una pista promettente in questo momento?
2: Sentiti, parli come un investigatore. Sì, Charles è lontano. Sta con quel tale Curtis. Ma io non ho mai creduto a una sola parola pronunciata da quel tizio. E non credo affatto che lui sappia qualcosa del nostro bambino.

0: John Hughes Curtis, un costruttore di barche originario della Virginia, contattò i Lindbergh affermando di avere legami con i rapitori e di avere delle lettere da mostrare come prova. All'inizio non gli venne dato molto peso. I Lindbergh si erano impegnati insieme a John Condon per cercare di riavere il loro bambino. Quando si seppe che il pagamento del riscatto nel cimitero di St. Raymond non aveva portato al ritorno a casa di Charles Junior, Curtis tornò a farsi vivo. Il colonnello Lindbergh, ormai alla disperazione, accettò di andare con lui ad Atlantic City, dove, su di una fantomatica barca, la Cachalot, doveva trovarsi il piccolo Charles. La barca c'era e il bambino no. Lindbergh si trovava ancora là, in preda ai dubbi, quel 12 maggio 1932. Quel pomeriggio, a Hopewell, aspettavano un carico di legname. L'autocarro che lo trasportava era guidato da William Allen, un camionista di 46 anni. Con lui nella cabina c'era il suo socio, Orville Wilson. William ferma il camion poco fuori dal paesino di Mount Rose, a pochi chilometri dal paese di Hopewell. Scende e si inoltra nella boscaglia. Deve fare pipì e non vuole essere indiscreto. Sono le 3:15 del pomeriggio. La mattina doveva aver piovuto perché il sottobosco era umido. Mentre si china per passare sotto ad un ramo, Allen vede qualcosa e non crede ai suoi occhi, perché gli sembra la testina di un neonato. Si dimentica di quello che era venuto a fare nel folto del bosco e corre come un indemoniato verso il suo camion, chiamando a gran voce Wilson, che si precipita fuori dalla cabina e lo segue nel bosco. Insieme guardano. I resti sono proprio quello che rimane del corpo di un neonato. Risalgono in fretta sul camion e partono verso il paese in cerca dell'agente Williamson. Lo trovano dal barbiere in procinto di farsi regolare i capelli. Allen gli chiede se può parlargli un momento e, avuto il permesso, Allen è un uomo di colore, sbotta.
1: Signore, c'è il cadavere di un neonato nei boschi.
0: Williamson non perde tempo, corre fuori dalla bottega del barbiere e, seguito da Allen e Wilson, entra nel posto di polizia e grida al capo Harry Wolf.
2: Questi due uomini hanno trovato un neonato morto nei boschi. Che sia il bambino di Lindbergh.
0: Il capo Wolf telefona immediatamente a Schwarzkopf, che gli risponde che invierà subito degli agenti. Nel giro di pochi minuti arrivano un investigatore del Dipartimento del New Jersey, James Fitzgerald, e un sergente della Polizia di Stato, Andrew Zapolsky. I quattro poliziotti seguono in auto il camion di Allen e Wilson verso il luogo del ritrovamento. Si fermano ai lati della strada, la Princeton Hopewell. Scendono tutti e gli agenti si rendono conto che da lì, proprio da quel punto, si può scorgere la casa dei Lindbergh nella vallata. Sono occhi di poliziotti, quelli che esplorano attenti la boscaglia. Sono occhi che scrutano, quelli che seguono il percorso dei due camionisti nel sottobosco. Vedono subito un sacco di juta che i due non avevano notato. Fitzgerald lo raccoglie con attenzione. Intanto Allen e Wilson si fermano e indicano qualcosa. I poliziotti chiedono loro di andarsene per il momento. Ci saranno domande per loro. Allen e Wilson se ne vanno di buona voglia da quel luogo sinistro. Tutti e quattro i poliziotti si inginocchiano. Sembra un gesto di pietà cristiana. Invece, avvicinandosi di più al terreno, stanno cercando di capire se quei poveri resti abbandonati tra le foglie appartengano davvero al piccolo Lindbergh. Anche se nessuno di loro lo aveva mai incontrato, a tutti erano state mostrate delle fotografie e i riccioli biondi, la forma della testa, la camicina, tutto li faceva pensare che stessero guardando proprio il neonato rapito più di 2 mesi prima, quello che ne restava. Zapolsky e Fitzgerald lasciano di guardia Williamson e Wolf ed escono dal bosco, risalgono in auto e guidano fino ad un negozio in paese da dove telefonano ai superiori. Altri agenti arrivano. Frank Kelly, il tecnico delle impronte digitali, anche fotografo forense, scatta alcune fotografie. Dopodiché il corpicino viene sollevato dalla sua tomba improvvisata. Sebbene in avanzato stato di decomposizione, il volto è ancora riconoscibile e viene confrontato con le foto che la famiglia aveva fornito loro a suo tempo. Per quei poliziotti si tratta proprio del piccolo Charles Lindbergh. Lo guardano, quel corpicino senza più vita, e si domandano come potranno chiedere a quei due genitori che ancora sperano di compiere il riconoscimento. La pelle, resa scura dalle intemperie, quasi nera. La gamba destra tranciata sotto il piccolo ginocchio. Niente mani. L'ispettore Walsh propone allora di andare a casa dei Lindberg e domandare alla bambinaia, Betty Go, la descrizione esatta di quello che indossava il bambino la notte del rapimento. Lui e un altro agente partono diretti alla casa di Hopewell, mentre gli altri rimangono a sorvegliare l'area e a perlustrare in cerca di indizi. Betty si ricorda alla perfezione gli indumenti del piccolino, anche se sono passati oltre 2 mesi. Una camicina da notte di flanella cucita da lei stessa utilizzando del filo da cucito blu marca Silco. Sopra la camicia da notte una magliettina di lana con un'etichetta che descrive minuziosamente agli agenti. Poi il pannolino con la sua protezione di gomma e infine una tutina intera, quel pigiama che John Condon aveva ricevuto dai rapitori come prova. La bambinaia consegna agli agenti uno scampolo della flanella e la spoletta di filo blu. L'interrogatorio improvviso non la stupisce più di tanto, ormai ha fatto l'abitudine alla presenza degli investigatori. Questa volta anche Schwarzkopf accompagna gli agenti di ritorno al sito del ritrovamento. La stoffa e il filo ricevuti da Betty vengono confrontati attentamente con i resti degli indumenti sul corpicino e tutto corrisponde. La flanella, il filo da cucito, tutto. Non c'è più alcun dubbio. Gli agenti prelevano gli indumenti del cadavere e li portano con sé a Hopewell. Qui Schwarzkopf li mostra a Betty, che li riconosce immediatamente anche se rovinati e umidi. Il bambino è morto, comunica alla bambinaia sconvolta. Non dica niente a nessuno per ora. Non si può più indugiare, bisogna avvertire i genitori. Schwarzkopf compone e fa lanciare un messaggio d'urgenza per Lindberg, ancora ignaro nel porto di Atlantic City. Ritorni subito a casa, abbiamo trovato il cadavere del suo bambino. Tocca sempre a Schwarzkopf l'onere di comunicare la notizia ad Anne. Anne, il pilota. Anne, il navigatore. Anne, l'operatore radio. Anne, la mamma.
3: Ho delle notizie molto brutte, signora Lindberg.
0: La madre di Anne è con lei, le si avvicina, la sostiene con la sua presenza. Schwarzkopf si fa forza e continua.
3: Abbiamo trovato il corpicino del piccolo Charles questo pomeriggio nei boschi a circa 3 chilometri da qui. Betty Go ha riconosciuto gli indumenti. I rapitori devono averlo ucciso poco dopo averlo prelevato dalla sua camera. Non ha sofferto. Abbiamo già avvertito il colonnello Lindberg. E, signora, non occorre che lei veda i resti. Siamo certi che si tratti di lui. Ci dispiace davvero tanto.
0: Anne non piange, non grida. Chiede solo come l'hanno ucciso. Schwarzkopf è costretto a risponderle.
3: Non ne siamo ancora certi, ma sembra che sia stato colpito alla testa.
0: Intanto il coroner, il medico legale della Mercer County, Walter Schweizy, si reca sul sito del ritrovamento per prendere in custodia il cadaverino. Come molti medici legali nel 1932, Schweizy era in realtà un impresario di pompe funebri, non propriamente un vero medico. La sua impresa fungeva anche da obitorio per la Mercer County. L'autopsia verrà eseguita dal medico ufficiale della contea, il dottor Mitchell. Schwarzkopf ha comunicato la brutta notizia a Moore, il governatore del New Jersey, e convocato i giornalisti a casa dei Lindberg. Il governatore emette subito un comunicato ufficiale, che si conclude con queste parole.
4: Adesso faremo di tutto per trovare gli assassini, coloro che si sono macchiati di un crimine così orrendo. Questo è un trauma terribile per l'intero paese.
0: Anne intanto ha telefonato alla suocera Evangeline perché venga a sapere da lei della tragedia, non dalla radio.
5: È come se il tempo si fosse contratto in un momento infinito. Mentre lui mi raccontava, io in un lampo di orrore ho visto il mio bambino morto, ucciso. Ho visto la violenza. Tutto il resto è diventato irreale. Solo quel momento rimane. Ora devo guardare tutto questo come un caso di omicidio. come un'indagine di polizia e devo chiedere, sapere. Non è ancora diventato qualcosa di personale. Presto lo sarà. Ma ora io non posso affrontarlo. L'inquietudine dell'incertezza è cessata. E io sto dormendo in una tomba.
0: I giornalisti convocati da Schwarzkopf, circa 24, erano arrivati alla casa di Hopewell. Fin dai primi giorni del rapimento, alla stampa era stato vietato l'accesso alla proprietà, perciò era la prima volta per loro. Alle 6:30 della sera di quel giorno eterno si chiedevano tutti il motivo di quella convocazione così inaspettata. Schwarzkopf finalmente entra nella stanza dove i giornalisti sono stati fatti accomodare, un garage allestito per l'occasione con un lungo tavolo di legno, alcune sedie e un modesto rialzo che fungerà da palco improvvisato. Non è solo, con lui ci sono altri poliziotti. Si schiarisce la voce e comincia il tono più serio possibile.
3: Vi devo comunicare che il cadavere del piccolo Lindbergh è stato trovato oggi alle 15:15 da William Allen, un camionista di colore di Trenton che stava percorrendo la strada di Mount Rose verso Hopewell.
0: Un silenzio irreale si diffonde per la stanza. Si sente solo la pioggia fuori. I 24 giornalisti fissano pietrificati Schwarzkopf. Poi un brivido sembra percorrerli mentre cominciano freneticamente a prendere appunti. Schwarzkopf prosegue, dettagliando il ritrovamento, e quando arriva a descrivere le condizioni del corpicino e la sua tomba improvvisata, alcuni giornalisti balzano in piedi e cercano di uscire dal garage, impazienti di comunicare la notizia. Vengono inchiodati letteralmente sul posto dal grido di Schwarzkopf.
3: No, nessuno esce di qui finché non lo dirò io.
0: Ottenuta l'attenzione di tutti i presenti, il colonnello Schwarzkopf conclude dicendo che il coroner aveva già preso in custodia il corpo del piccolino e che il medico legale della contea di Mercer, dottor Mitchell, era stato incaricato di eseguire l'autopsia.
3: Adesso potete andare.
0: Per le 7 di quella sera, la notizia della morte violenta del piccolo Lindbergh attraversa gli Stati Uniti e il mondo intero come una scossa di terremoto. 12 maggio 1932, il giorno in cui ho saputo. I giornali della sera, con i loro titoli a caratteri cubitali, vanno a ruba. I centralini del New York Times vengono intasati dalle telefonate. Chi è stato? Perché? Come? Il sindaco di New York, il pittoresco Jimmy Walker, interrompe il discorso che stava tenendo alla radio su tutt'altro argomento per proclamare che i 18.000 poliziotti della città avrebbero compiuto ogni sforzo per catturare i più miserabili criminali e delinquenti nella storia della criminologia. L'emozione è incontenibile. Betty Goh accetta di identificare i resti del piccolo Lindbergh perché non ci sia alcun dubbio. I poliziotti la accompagnano all'obitorio. Entrano nella sala d'imbalsamazione. Il corpicino è su di un tavolo d'acciaio coperto da un lenzuolo bianco. Le rimangono accanto mentre Walter Swayze solleva il lenzuolo. Nessuno l'ha preparata a quello che vedrà. Sconvolta, lei grida e si porta le mani alla bocca. Si fa forza e si avvicina a quel cadaverino annerito. Controlla le dita del piede destro sovrapposte. Osserva per 3 lunghi minuti. Poi si volta ed esce dalla stanza. Non ci sono dubbi, dichiara. È lui, è il nostro piccolo. Era Walter Swayze a firmare di solito i certificati di morte nella contea di Mercer. Ma quando le morti erano violente oppure improvvise, non poteva. Invece, il medico legale della contea, il dottor Charles Mitchell, doveva eseguire l'autopsia per stabilire le modalità del decesso e redare poi il certificato. Il dottor Mitchell aveva circa 60 anni e ricopriva l'incarico di medico legale da una decina d'anni. Era stato costretto a lasciare anzitempo il suo lavoro di chirurgo all'ospedale St. Francis di Trenton a causa di una grave forma di artrite che l'aveva colpito ad entrambe le mani. Era un uomo corpulento, con un gran ciuffo di capelli bianchi che contrastavano con il resto della chioma grigio scuro. Lui e Swayze avevano un segreto. Quando si trattava di eseguire materialmente un'autopsia, Mitchell era la mente e Swayze il braccio. perché il medico non poteva più neanche infilare i guanti sulle mani doloranti. Nel caso del piccolo Lindbergh dovevano determinare cosa ne avesse causato la morte e, se possibile, l'ora approssimativa del decesso. Ma il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. A posteriori, sorprende che a nessuno di coloro che si stavano occupando del caso fosse venuto in mente di consultare anche un patologo forense, sebbene ce ne fossero due piuttosto conosciuti che lavoravano a circa 90 km da Trenton. Un patologo forense non cerca solo la causa della morte, raccoglie anche prove per un'indagine criminale. I resti del piccolo Lindbergh vengono sottoposti dal braccio Schweizi a tutti gli esami che la mente Mitchell suggerisce. Quell'autopsia, eseguita nei locali di un'impresa funebre, dura solo un'ora circa e in seguito questa brevità sarà molto criticata. Prima di tutto, lavano i resti. Alterano così potenziali tracce biologiche o chimiche. Poi procedono. L'odore della morte era terribile, ammetterà Mitchell. Sotto e a destra, rispetto all'orecchio sinistro, all'interno del piccolo cranio, vengono individuate quelle che sembrano quattro linee di frattura che si irradiano da un punto di impatto. Lì si trova un coagulo di sangue decomposto. È il dettaglio cruciale, secondo Mitchell, la prova di un'emorragia. Dimostra, secondo Mitchell, come il cuore del bambino battesse ancora al momento del trauma, altrimenti il sangue non sarebbe fuoriuscito con tale pressione da formare un coagulo. La causa della morte, viene stabilito, è stata un colpo alla testa. Ma la dinamica? Com'è successo? L'arma? A queste legittime domande non viene data alcuna risposta. Il dottor Mitchell detta le sue conclusioni a Schweizi, che batte a macchina una relazione di una sola pagina. Mitchell la legge e poi appone la sua firma. Non scattano alcuna fotografia, non raccolgono campioni, non richiedono radiografie. Tutto finisce in poco più di un'ora. Oggi un caso di questa importanza richiederebbe giorni di lavoro, fotografie, campioni istologici, microcomputed tomography, perché i morti parlano a chi li sa ascoltare. Ma in quella stanza fredda, il 12 maggio 1932, regnava solo un gran silenzio.
6: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda. Con le voci di
0: Eleonora Rossi,
7: Isabella Balestri,
8: Nicola Lanci,
6: Paolo Balestri,
9: Valentina Balestri.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI Radio tutta italiana.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari. Fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che

Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: ascolterai.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

caso A, che non sei in serie A. Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me, che sono stanco di rincorrere.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011, il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo. Amore.